Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Salve a tutti coloro che sono collegati su Maria Vision. Oggi si parla della pace. D'altronde Maria Vision sta facendo, no, questa marcia

della carovana della pace. E perché la pace? Questa pace che in questo momento storico di cui ne abbiamo davvero veramente tanto bisogno. La pace, vedete, mi viene in mente proprio la frase che disse Madre Teresa ad un giornalista quando gli chiese appunto alla suora in che modo si può costruire la pace, e lei rispose: va a casa, da lì si parte, in famiglia, dalle relazioni, iniziare a costruire proprio da quelle persone che ci sono accanto, nel nostro piccolo. D'altronde viene in mente, no, il comandamento che il Signore ci ha lasciato: amate il Signore con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutta l'anima, e di conseguenza amare il prossimo come noi stessi. Quindi sappiamo che il Signore ci ha lasciato questo comandamento, che è il comandamento appunto dell'amore. E allora noi siamo chiamati ad amare Dio e ad amare il prossimo, e vedere nel prossimo il fratello. Tuo fratello è la porta del cielo. Vedete, questa non è una frase d'effetto, ma una verità. Tutto quello che avete fatto, non solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a Gesù. Perché? Perché nel volto degli altri troviamo appunto il volto di Cristo. E allora proprio dalle relazioni si può iniziare a costruire quello che è la pace, appunto, quella pace che noi auspichiamo che avvenga in tutto il mondo. Ma si parte proprio dal più piccolo, dalle nostre relazioni che sono legate appunto a casa, a scuola, nel lavoro, in famiglia. Da lì si parte. Tuo fratello sì, è la porta del cielo, nel senso che nel fratello noi troviamo il volto di Cristo, sia nelle difficoltà, nelle sofferenze, nei momenti di angoscia. Non dobbiamo mai scordarci che Gesù c'è sempre accanto, e molte volte c'è proprio accanto attraverso i fratelli che Lui ci mette lungo il nostro cammino. E allora lì che si può costruire davvero la pace.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Padre, che possa imitare tanto Gesù da farti compiacere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero luminoso si contempla le nozze di Cana. La madre disse ai servi: «Fate quello che vi dirà». Signore, fa che sia attento alle necessità del mio prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Gesù, aiutami a seguire il tuo cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Gesù fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Gesù, dammi la grazia di rimanere sempre nella contemplazione del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno.

Eno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte.

nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio,
abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi.

Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza Inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio,

per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, principessa celeste, santa vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, madre mia, cada in tentazione. Dolce madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Олексія, Конмаченка сор Джеремія. Noi siamo venuti dall'Ucraina qui su questo festival Mladi Fest. Per me questo festival molto importante perché è festival dei giovani, dove loro vengono, qui si vede la fede, qui si vede le preghiere e qui si sta molto vicino alla Madonna. Venire qui per me è stato molto bello perché questo è il posto dove c'è la pace e dove si può pregare nella pace. Siccome proveniamo dall'Ucraina, dove purtroppo c'è la guerra, e qui siamo venuti appunto per pregare per la pace, perché tutti noi, anche giovani dell'Ucraina, vogliono vivere nella pace, nella gioia, cioè continuare a vivere questa vita che Dio ci ha regalato, perché Dio vuole affinché ognuno di noi sia felice, sia contento. In questi giorni vediamo qui tantissimi giovani dai diversi paesi. E ieri ho sentito che qui c'erano membri di 76 paesi. Mi fa piacere che giovani vengono qui per pregare e per stare insieme, per parlare tra di loro e per testimoniare quello che vivono qui. Per questo invito, venite qui alla Madonna per pregare e chiedo anche a tutti voi, a tutti coloro che mi ascoltano, di pregare per Ucraina, di pregare anche per la Russia affinché si converte e affinché la pace regnerà su questo mondo, perché vivere nella pace è molto bello. Venite alla Madonna e pregatela.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Cari amici e cari amiche di Maria Vision, bentrovati e benvenuti a questa nuova puntata di Vocazione Sacerdotale. Come dice il nome stesso del programma che conduco, Vocazione Sacerdotale si occupa di andare a cercare e di vedere quali sono le motivazioni che spingono una persona a consacrare totalmente la sua vita all'amore di Dio. Ma detto questa, fatta questa doverosa premessa, abbiamo deciso insieme alla redazione di Maria Vision di cambiare, almeno per questo momento della Quaresima, un periodo forte, un periodo di grazia, come dice Papa Francesco, di cambiare un po' il canovaccio di Vocazione Sacerdotale, dedicandoci proprio a un approfondimento del senso della Quaresima, di che cos'è la Quaresima e con qualche anche consiglio utile per viverla al meglio. Consiglio che sicuramente potremo mettere in pratica concretamente, pragmaticamente nella nostra vita, solamente se a monte capiamo perché dobbiamo fare certi sacrifici e perché dobbiamo fare un certo percorso, perché probabilmente otterremo delle grazie ancora particolari dall'aver fatto un percorso di grazia come questo tempo di grazia, che è quello della Quaresima, richiede. Per fare tutto ciò abbiamo invitato un espertissimo della Quaresima, è un ritorno, è un nostro ospite, è soprattutto un amico di Maria Vision, è padre Giorgio Monzani, della diocesi di Loreto, della parrocchia di San Flaviano di Villa Musione, chiaramente che sta qua a Loreto. Ben trovato, benvenuto,
1: grazie
0: di essere con noi. Allora, padre Giorgio, intanto prima di parlare della Quaresima, iniziamo, come chiede proprio la Quaresima, con un momento di riflessione, di interiorizzazione, con un momento anche collettivo di preghiera tra noi due, ma soprattutto con i nostri telespettatori.
1: Sì. Iniziamo proprio con una sintesi del Vangelo del mercoledì delle ceneri, proprio per dare già un orientamento anche alla Quaresima e anche al nostro colloquio. È il Vangelo di Matteo, il capitolo 6. Badate di non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere da loro ammirati, altrimenti non avrete ricompensa presso il Padre vostro che è nei cieli. E qui abbiamo le tre dimensioni. Quando dunque tu fai l'elemosina, la carità, l'amore verso il prossimo, non metterti a suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per averne gloria presso gli uomini. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Ma mentre fai l'elemosina, non sappi la tua sinistra quello che fa la tua destra, in modo che la tua elemosina rimanga nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Quando pregate, ecco la preghiera, non siate come gli ipocriti che amano pregare stando ritti nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze per farsi notare dagli uomini. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Ma tu, quando vuoi pregare, entra nella tua camera e, chiuso l'uscio, prega il Padre tuo che sta nel segreto. Il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Quando digiunate, ecco il digiuno, non pensate, non prendete un aspetto triste come gli ipocriti, i quali si sfigurano la faccia per farsi vedere dagli uomini che digiunano. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Ma tu, quando digiuni, ungiti la testa e levati il viso, per non far vedere agli uomini che digiuni, ma solo al Padre tuo che è nel segreto. Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa.
0: Senta, questo brano del Vangelo a me ha fatto pensare a due termini, purezza e meschinità, cioè nel senso che credo che il Signore ci richiami alla purezza dei nostri atti fatti per il piacere di farlo, per la volontà e la libertà di fare certi gesti che implicano anche un sacrificio, piuttosto che farli per una meschina brama di popolarità.
1: Certo.
0: Ecco.
1: Sì, sì, soprattutto ecco l'ipocrisia, perché tutto quello che qui Gesù mette un po', ecco, in allerta è proprio questo, di non fare le cose per farsi vedere o per vanagloria, ma quello che fai lo fai con cuore retto, sincero. Quindi è un cammino interiore. Anche questo di ritirare nella camera tua non è tanto la stanza, la camera, ma entra nel tuo cuore, di modo che fai un cammino. E allora queste dimensioni, preghiera, digiuno e carità, ecco, assumono veramente un ruolo che cambia la vita, ti pone a fare dei gesti concreti, non sono parole teoriche, ma c'è dietro ad ogni dimensione, ecco, c'è un cammino, c'è una proposta concreta, pratica, che appunto si racchiude in queste tre dimensioni della preghiera, il digiuno e la carità. L'uno ha bisogno dell'altro e si completano reciprocamente.
0: Senti, tu hai tirato in ballo proprio il mercoledì delle ceneri, la messa, sì, del giorno delle ceneri, che, sì, capita sempre di mercoledì, perché, sì, l'ultimo giorno del carnevale è il martedì grasso, dopodiché, sì, c'è il mercoledì delle ceneri che segna ufficialmente l'inizio della quaresima. Mercoledì delle ceneri, io come tu e come tutti i nostri, la maggior parte, sì, credo, dei nostri telespettatori saranno andati alla messa e tutti, sì, si sono sentiti ripetere

0: della conversione, convertitevi e credete al Vangelo, sono state le prime parole di Gesù. Questo invito alla conversione, ecco, viene proprio da questo. Ti converti in che modo? Ecco, allora, queste tre dimensioni, questi tre consigli da parte di Gesù, la preghiera, il digiuno e la carità, è il modo concreto nella preghiera, che vuol dire l'ascolto del Signore, della sua parola, conservarla nel cuore e meditarla. Il digiuno, il vero digiuno è astenersi dal male, digiunare dal male. Poi qualche manifestazione anche esterna accompagna quello che è il cammino interiore di conversione. E poi, ecco, certamente anche la carità, perché la carità è il modo concreto con cui tu vivi la preghiera e il vero digiuno. Quindi ecco, questo vuol dire aderire poi al Vangelo. Convertiti e credi al Vangelo, perché quando c'è l'annuncio, c'è l'accoglienza del Vangelo, c'è anche un cammino di fede. Quindi il cammino di fede suppone conversione e fede, ecco, vanno insieme.
1: Senti, noi lo diamo per scontato, no? Convertiti e credi al Vangelo, però io vorrei entrare un attimo più nello specifico. Che cosa significa convertirsi? Perché io personalmente ho sempre creduto che convertirsi significa cambiare direzione. In realtà mi è rimasto impresso ciò che ha detto il mio parroco a proposito del termine convertirsi, che invece significa punta proprio direttamente all'obiettivo. Se il Signore ti tende la mano per un'alleanza, per un'amicizia, vai al concreto, non lascia da parte tutto ciò che è di impedimento all'essenziale e soprattutto al bene personale tuo.
0: Infatti il termine conversione vuol dire convergere verso un punto, cioè verso Gesù Cristo. Questo convergere il cuore, quindi anche i tuoi atti, il modo di pensare, sicuramente anch'io nel passato si sentiva, no, metanoia, quindi cambiare direzione, ecco, svoltare, cambiare modo di pensare, di agire, ecco, però per che cosa? Bisogna sempre avere un punto fisso, quindi l'orientamento, il punto di arrivo è Gesù Cristo. Come arrivare lì? Certamente allora è un cammino. Ecco perché anche la Chiesa ci aiuta nella liturgia a fare un cammino, ecco, anche se a Quaresima sono questi 40 giorni, però c'è anche una situazione un po' diversificata, no? Con cammino battesimale, ecco, cammino penitenziale, un cammino più di scoperta del Cristo, come questo anno B che stiamo celebrando, un cammino, ecco, proprio dove Cristo è al centro del nostro cammino di Quaresima. Quindi vuol dire convertire il cuore, punto di arrivo è Gesù Cristo. Poi ci sono gli atti, ci sono anche il modo di vivere, di pensare, di agire, certamente anche questo, però la meta è Cristo.
1: Senti, ma ricordo male io oppure qualcosa di vero? Cioè quando, ma una volta il giorno delle ceneri non, il parroco non diceva cenere sei e cenere tornerai, adesso è cambiata la formula?
0: Sono tutte e due, dipende cosa vuoi accentuare. Il termine della conversione del Vangelo perché mette più risalto la conversione e risale anche nella Bibbia, nell'Antico Testamento, Giona che va a Ninive e quelli ascoltano la predicazione di Giona, si convertono e il segno dico sparsi il capo di cenere, mettersi il segno di penitenza, così abbiamo anche altri episodi, ecco. Cosparsi il capo di cenere, segno di penitenza. Però è anche vero che richiama anche che noi veniamo da terra, la creazione da terra, dalla polvere e in polvere ritorneremo. Però ecco, si mette più in accento proprio questo fatto della conversione. Ecco.
1: Senti, una leggera divagazione, ma a scopo euristico, a scopo conoscitivo, insomma, no? Hai citato Giona, no? Giona, se non erro, era un personaggio a cui il Signore cercava proprio di attirarlo a sé, ma lui rifiutava assolutamente la presenza e il progetto del Signore che aveva con lui. Dopo cosa gli era successo? Perché ha una storia davvero particolare, no?
0: Beh, conviene raccontarla perché Giona è un profeta un po' strano, nel senso che il Signore lo chiama la prima volta e lui fugge. Anziché andare a Ninive, fugge, si imbarca su una nave, avviene la tempesta e con i marinai parla che sto fuggendo da Dio, tira una sorte e capita proprio su di lui. Quindi lui viene buttato nel mare, il mare si calma, si placa, c'è questo pesce, ecco, che lo ingottisce 3 giorni e 3 notti e questo diventerà...
1: L'ha quasi digerito.
0: Sì, ma anche nel senso che diventa il segno di Cristo risorto. Perché Gesù prende.
1: Poi dopodiché mi sembra che questo pesce lo vomita
0: ecco,
1: proprio sul litorale, no?
0: Un po' Pinocchio, no? Così il Geppetto. Ma c'è il fatto che questo segno diventa anche i primi cristiani, le catacombe, si trova il segno di Giona ributtato dal pesce proprio per indicare Cristo risorto. Infatti Gesù dirà proprio in un contrasto con i farisei, i capi del popolo, io vi darò solo un segno, quello di Giona. Come lui è rimasto 3 giorni nel ventre del pesce, così il figlio dell'uomo rimarrà 3 giorni nel ventre della terra. Ecco, morte, sepolto, ma il terzo giorno risusciterà. Ecco, quindi c'è, cioè, Giona diventa un po' il segno di Cristo risorto in quel fatto. Poi, ecco.
1: Peraltro, per ricollegarci, poi sì. Giona, quando poi viene diciamo vomitato dal pesce sul litorale, anche quello è un segno di conversione, no? Perché poi da lì in poi lui,
0: dopo, ecco, finalmente la seconda volta lo chiama, adesso va,
1: metterà in pratica,
0: ecco, va a Ninive, attraversa questa città, 120.000 persone, quindi una città
1: e poi era una
0: grossa,
1: città nemica in sostanza, credo,
0: pagana, no? Quindi, esatto. Che non entra, infatti viene raccontato il libro di Giona, poi per dire che Dio dona la salvezza a tutti, al di fuori anche il popolo di Israele. Quello che Giona non capisce, cioè lui è geloso, ecco, tanto è vero che poi si converte Ninive, ascolta, e Giona esce e sta a vedere cosa succede. Dio perdona, Dio ha visto che si sono pentiti, il cuore veramente, anche le opere concrete e pratiche, e Giona si arrabbia poi, perché va nel deserto, si mette sotto questa bella pianta verde, si ripara dal sole, a un certo punto un verme fa morire questa pianta, quindi il sole, ecco, e il Signore gli dice: come tu ti arrabbi perché io sono stato amore pieno di misericordia con il popolo di Ninive, invece dovresti anche tu rallegrarsi. Quindi Giona qui fa un po' la figura del fratello maggiore, è proprio il figlio del prodigo, no? Dove lui si arrabbia perché il padre fa festa per il figlio che è tornato. Ecco, invece
1: era invidioso,
0: ecco, invidioso. Invece Dio, ecco, è amore, misericordia, la sua salvezza è per tutti, non è solo per Israele, ma per tutti.
1: Allora, questo era solamente un primo giro di orizzonte, qualche domanda, qualche lampo, soprattutto su questo periodo forte, un periodo di grazia della Quaresima, periodo di grazia, sono parole che io immeritatamente ripeto, ma sono parole di Papa Francesco. Ci fermiamo un attimo, perché poi da adesso in poi, dalle prossime 2 tranche di trasmissione, parleremo approfonditamente della Quaresima, di che cos'è la Quaresima, di che cosa significa la Quaresima, di che cosa fare. Intanto preparatevi anche qualche intenzione di preghiera, perché come sapete noi siamo in diretta e dopo di noi andrà in onda l'adorazione eucaristica, dove siamo lieti di portare tutte le vostre intenzioni, i vostri desideri, intenzioni di preghiera, quindi mandateceli. Il nostro numero di telefono è 071 750 1707, ripeto 071 750 1707, telefonateci perché sono aperte le nostre linee telefoniche. Noi facciamo un attimo di pausa, ma è brevissima, perché ci ritroviamo subito. Vi aspetto.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Eccoci di nuovo in onda, cari amici e cari amiche di Maria Vision. Questa è Maria Vision, questa è Vocazione Sacerdotale. Il signore qua di fianco a me è padre Giorgio Monzani della parrocchia di Villa Musone, che è qua vicino a noi a Loreto. La parrocchia si chiama San Flaviano. Stiamo parlando della Quaresima, di che cosa sia la Quaresima e di come, qual è il modo migliore per vivere la Quaresima. Intanto vogliamo dare una definizione di Quaresima. Etimologicamente, qual è il significato della parola Quaresima?
1: 40 giorni, da mercoledì a ceneri a mercoledì santo. In effetti riprende i 40 anni del cammino di Israele nel deserto.
0: Ah, quindi non è un numero a caso?
1: No, i 40 giorni della tentazione di Gesù nel deserto. Infatti l'Evangelista parla di 40 giorni di Gesù nel deserto. Abbiamo altri 40 giorni, per esempio Elia, il profeta Elia, che dopo aver mangiato quel pane che il Signore gli aveva dato con la forza di quel cibo, camminò 40 giorni fino al Monte Dio, dove poi incontrerà Dio e lo manderà per una nuova missione. Quindi 40 è un numero biblico, ecco, vuol dire...
0: Esattamente. Sì. Intanto nella Quaresima quest'anno, come ogni anno, c'è stato il messaggio del Papa Francesco, sì. Ha detto che la Quaresima è un tempo di grazia, lo ripeto, quindi un periodo in cui... Ecco, cosa significa che è un tempo di grazia? Lo vogliamo spiegare?
1: Sì, certamente, perché noi dobbiamo convertirci a che cosa? Qual è il vero digiuno? Il digiuno è astenerci dal male e dal peccato. Allora, il primo segno di conversione è che io lascio il male, perché anche i profeti, per esempio in questo periodo che stiamo leggendo Isaia, un po' tutti i profeti, Geremia, ecco, cessati di fare il male, fate il bene. A volte noi diciamo, ecco, non ho fatto niente di male, tanto bisogna vedere se è vero. Cosa hai fatto di bene? Ecco, quindi c'è una proposta, la Quaresima ti spinge a fare di più, a fare nel bene, a fare in questa direzione. Allora qui abbiamo bisogno veramente che durante la Quaresima prendiamo coscienza che è un cammino serio, che è un cammino penitenziale. Ecco, allora ti penti del male, ci pentiamo, facciamo un cammino per arrivare, ecco, alla Pasqua rinnovati. Quindi questo morire al peccato e risorgere con Cristo è un continuo sforzo, non solo nella Quaresima, di sempre nella vita del cristiano. Quindi c'è bisogno veramente di andare un po' alle radici, ecco, della nostra fede, della nostra vita cristiana, il battesimo. Ecco, fondamentalmente noi viviamo nel cammino della Quaresima il nostro battesimo, tanto è vero che arriveremo nella via del Sabato Santo a rinnovare le promesse battesimali. Quindi questo è il cammino quaresimale, penitenziale.
0: Perché Papa Francesco ha puntato molto l'attenzione nel suo messaggio sull'indifferenza dell'uomo? Diceva che un'indifferenza globalizzata, lui parlava,
1: infatti,
0: proprio generalizzata, insomma, a livello globale, perché
1: sì.
0: Quando la persona sta bene poi tende a dimenticarsi delle sofferenze altrui, no? Perché è così sensibile a questo tema Papa Francesco?
1: Sì, anche perché nei suoi messaggi, nelle sue catechesi del mercoledì, nei suoi appelli anche dell'Angelus alla domenica, richiama molto questo senso dell'indifferenza. Allora, come combatte l'indifferenza? Ecco, il tuo fratello che ti ha accanto, allora invita a questa solidarietà, che non è una parola così vuota, ma solidarietà vuol dire che mi faccio vicino al mio fratello. E poi ha dato anche degli orientamenti, ecco, chiesa, parrocchie e singolo, quindi c'è per tutti. E proprio perché oggi c'è una società totalmente, le immagini, abituati, saturi di queste immagini, che diamo tutto per scontato, per cui il pericolo e il rischio è quello di essere insensibili, freddi, indifferenti. Quel cuore che parlava sia Geremia e Ezechiela, ecco, vi toglierò il cuore di pietra, vi darò un cuore di carne. Quindi si tratta proprio di superare questa tendenza, questo magari assuefarci al male, no? alle cronache nere che vediamo ogni giorno, e questa indifferenza mi spinge a stare calmo, a stare fermo e non a preoccuparmi e a darmi da fare per gli altri.
0: Si può dire che il vero problema della Quaresima per noi che la viviamo è non accorgerci che è un tempo veramente di grazia in cui il Signore ci chiama a contatto con Lui, ci fa veramente la grazia, la cortesia, il privilegio, ecco, passatemi il termine, di toccarlo in sostanza, di avvicinarci concretamente a noi. Però perché noi non lo capiamo questo e guardiamo invece la nostra... mi passi il termine, meschina utilità o utilitarismo, o egoismo, come diceva Papa Francesco, no?
1: Sì, la Quaresima è un invito a proprio a fermarci. Ecco, pensiamo il deserto come luogo di esperienza forte per Gesù Cristo, per Israele, per Mosè. Ecco, quindi anche noi, il deserto è la nostra vita, è il nostro cammino. Quindi abbiamo bisogno, ecco, di fermarci, di sostare, di non correre sempre, si rischia poi l'infarto. Appunto perché si corre e ecco queste dimensioni che ci riportano un po' all'essenzialità. Anche il primo brano della tentazione, non di solo pane vive l'uomo, di ogni po' che esce dalla bocca di Dio. Cioè non di solo pane vuol dire il pane quotidiano, lo chiediamo nel Padre nostro, ma quando tu chiedi avere, ti dimentichi di Dio, per cui al posto di Dio metti il tuo io. Quindi la Quaresima è riportare al suo posto Dio, il fratello, e io mi incontro. Ecco, il rapporto con Dio, con il fratello, ci aiuta a riandare a questo tema della solidarietà, che è accoglienza, che vuol dire, ecco, mettere a frutto quello che è lo Spirito Santo, ecco, quei frutti di bontà, di mansuetudine, di mitezza, di accoglienza, di perdono, ecco, la misericordia, possiamo dire che è un po' è la linea sottofondo che unisce il cammino della Quaresima. Questo.
0: Però il problema di parecchie persone è che concepiscono la Quaresima come un tempo di pentimento, di sofferenza, di digiuno, di privazioni, di cose che... Senza probabilmente capire che queste privazioni, questo momento di anche di riflessione, di interiorizzazione, come ripeto, è un momento di grazia che porterà poi a essere, a un premio, se così vogliamo dire, a essere delle persone migliori, probabilmente più felici, è così?
1: Sì, certo, e se poi Papa Francesco parla della gioia del Vangelo, la gioia del testimoniare, la caratteristica del cristiano è proprio la gioia. Noi a volte pensiamo che il digiunare, che la Quaresima sia un tempo triste, non è vero. È un tempo in cui ti invita, ecco, rinnova la tua vita, cambia, però cambiala col Signore, cambialo senza, ecco, quel muso che diceva, no? Quando digiuni, ecco, fai vedere nel volto, no? La gioia del cristiano è colui che sa testimoniare. Perché? Perché ha Cristo dentro. Quindi la gioia non è una cosa esterna, superficiale, non è quella felicità esteriore. La gioia è un dono, è un frutto dello Spirito Santo. Quindi viene proprio dal contatto con la parola, con il fratello. Per cui, ecco, ti chiede, dov'è tuo fratello? Ecco, non sei indifferente, è colui che ti è accanto, che incontri. Quindi questo è importante, perché rimettiamo i nostri impegni, i nostri doveri al loro posto. Questo la Quaresima ci richiama.
0: Giustamente tu parli di testimonianza, però nella vita di tutti i giorni capita di incontrare persone che sono assolutamente indifferenti alla testimonianza che ognuno di noi può portare, o addirittura contrari. Ecco, cosa fare in quei casi lì? E soprattutto in quei casi di difficoltà nel portare la testimonianza agli altri che possano essere indifferenti o contrari addirittura, quella testimonianza ha comunque un valore, ha comunque un riflesso in quelle persone o no?
1: Sì, io ho visto anche andando a benedire le famiglie, c'è qualcuno perplesso, qualcuno magari non sono credente. Allora, di fronte a questo, intanto l'accoglienza è importante, non scartare nessuno, perché tutti sono figli di Dio, anche se magari non tutti si rendono conto di questa verità. L'accoglienza...
0: Questo specifichiamolo bene, perché sono figli di Dio anche coloro che sono contrari a Dio, giusto?
1: Sì, diciamo, ognuno che vive con rettitudine, ecco, la propria fede, l'importante è che poi si attui nella vita concreta. Cioè io vedo la rettitudine nelle opere che poi una persona compie, quindi anche lì c'è la coerenza, c'è un cammino di onestà, di sincerità, di lealtà con te stesso e con gli altri, con Dio. Ecco, non credo a quelli che dicono io sono ateo, perché anche l'ateo cerca qualcosa. Oggi il male, ecco Papa Francesco, è l'indifferenza. Uno che è indifferente, quindi né caldo né freddo, quella tiepidezza che io vomito i tiepidi, l'Apocalisse è molto tremendo in questo, no? Ecco, oggi abbiamo a che fare più con l'indifferenza che con l'ateismo. Quindi la Quaresima vuol dire richiamare ognuno a prendere coscienza che Dio nella mia vita può dare un senso alla mia vita. Tu non credi, però nel rispetto reciproco cerchiamo quello che è vero, quello che è giusto nella vita. Quindi questa ricerca poi porta ogni persona mettersi davanti concretamente con il proprio io, con il proprio senso di vita.
0: Ma secondo te perché siamo diventati tutti così indifferenti?
1: Perché non si riflette più, perché non c'è più quel rientrare un po' in noi stessi, ecco, che cosa voglio, dove vado, cioè facciamo le cose così tanto per farle, invece bisogna farle fermandosi, pensando, ecco, in vista anche di che cosa, anche i genitori per i figli per i genitori, cioè questo rapporto reciproco, ecco, il tutto deve ruotare attorno. E lo faccio per amore, questa parola magari la usiamo tante volte, ma dimentichiamo che fare le nostre cose, i nostri impegni di ogni giorno per amore vuol dire che rinuncio a qualcosa del mio io, del mio negativo, per andare verso l'altro. Allora ecco, qui si combatte anche questa piaga dell'indifferenza, si apre questo circolo della solidarietà, della carità, dell'accoglienza.
0: Ma forse perché non crediamo più che l'amore possa veramente renderci felici, che è l'unica cosa che ci rende veramente, completamente, totalmente felici?
1: Sì, anche questo, perché l'amore ha bisogno poi di gesti, ecco, come dice San Giovanni, ecco, non si ama se non con parole, con gesti, amare nella verità. È anche un brano che tante volte usiamo proprio in occasione dei matrimoni. Ecco, l'amore vero, l'amore sincero si vede nei gesti, si vede nella verità, ecco, senza ingannare, senza nascondersi dietro, invece l'amore è vero, è sincero, è leale, è aperto.
0: Ha ragione Padre Giorgio sul fatto che parliamo tanto di amore, ma siamo poco amore, mi ci metto anch'io per carità, siamo poco amore, lo viviamo poco, forse ci crediamo poco, forse crediamo poco che l'amore, che praticando l'amore, che dando otteniamo di più, e dando amore siamo amore e riceviamo amore, che ribadisco è l'unica cosa, quella che ci rende completamente, totalmente felici. Non andate via perché facciamo un minutino di pausa brevissimo, poi Padre Giorgio ci deve spiegare i tre punti che ha fissato Papa Francesco proprio per questa Quaresima. Intanto vi invito ancora a telefonare allo 071 750 1707, sono aperte le nostre linee telefoniche per accogliere le vostre intenzioni di preghiera per appunto il momento di preghiera, l'adorazione che ci sarà tra poco rigorosamente in diretta e rigorosamente su Maria Vision. Vi aspetto, siamo qua tra poco.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Eccoci di nuovo in onda, cari amici e cari amiche di Maria Vision, terza parte di Vocazione Sacerdotale, puntata speciale, anzi puntate speciali, perché anche le prossime le faremo dedicate a questo tempo di grazia, tempo di rinnovamento, così queste sono le parole di Papa Francesco che, come già detto io, ripeto mnemonicamente, che è il tempo della Quaresima, un periodo di riflessione, di pentimento, soprattutto ci ha detto Padre Giorgio, un tempo in cui dobbiamo renderci conto chiaramente di fronte a noi stessi che il male che compiamo lo dobbiamo assolutamente abbandonare per dedicarci ad opere di bene. Papa Francesco a tal proposito ha stilato, diciamo, una sorta di vademecum, tre punti, che adesso Padre Giorgio devi essere conciso, bravo e soprattutto con le parole che solo tu sai usare per di farci capire veramente. Allora, il primo punto di Papa Francesco è: se un membro soffre, tutte le membra soffrono. Cosa c'entra con la Quaresima e cosa voleva dire?
1: C'entra perché qui...
0: Intanto è un pezzo del Vangelo.
1: È San Paolo che parla del corpo. Noi siamo un corpo dove tutte
0: quindi,
1: le
0: scusate, non del Vangelo. Del,
1: San Paolo, lettera ai Romani, anche ai Corinti, dove parla della la Chiesa come corpo e prende proprio il paragone del corpo. Siamo tante membra, ogni membra è importante e in questo rapporto delle membra nel sfruttare i propri doni, i propri carismi, non dobbiamo essere indifferenti, ma proprio perché siamo un corpo, come la mano, i piedi, gli occhi, tutti sono importanti per l'armonia del corpo, così anche ognuno di noi all'interno della Chiesa, ecco, ogni membro è importante perché si forma un unico corpo. Quindi la Chiesa viene paragonata come il corpo di Cristo, dove ogni membro fa parte di questo corpo. Allora il primo invito è alla Chiesa, Chiesa in senso universale, dove è chiamata ad essere un corpo. Allora se uno è nella sofferenza, la tua solidarietà si deve esprimere, perché quel fratello fa parte di questa comunità. Io non posso dire alla mano mi fa male, arrangiati. No, quel fratello è nella sofferenza. Papa dice tante volte di non emarginare nessuno. A volte noi, non so, l'anziano, il bambino non valgono niente, o l'ammalato, e allora li scartiamo. Dobbiamo superare questa mentalità dello scarto. Papa Francesco usa tanto questo. Per invece accogliere tutti, non dobbiamo emarginare, come il lebbroso veniva allontanato, noi dobbiamo cercare di farli accogliere tutti che sono membri tutti della stessa Chiesa.
0: Quindi in poche parole, se un membro soffre, soffrono tutte le membra, per non far soffrire tutte le membra dobbiamo, tra virgolette, curare il membro che sta male. E lo dobbiamo fare solamente con opere di carità, di amore o con cos'altro?
1: No. Intanto
0: condividere
1: i momenti di gioia e i momenti di sofferenza, è la presenza, una visita, tanto proprio dire più di tante parole, sono gesti, ecco, non è tanto la carità, l'elemosina. Se io nella mia comunità dico, c'è una persona che soffre, una persona sola, c'è un anziano, c'è un ammalato, ecco, vado, visito, c'è questo farci prossimo, ecco, il buon samaritano che si fa vicino, non aspetta che sia l'altro. Quindi sentirsi partecipi della stessa Chiesa e solidali con tutti quelli che vivono nella comunità.
0: Ecco, quindi anche se non vi fa male fisicamente niente, se trovate qualcuno vicino a voi che invece sta male, è come se stesse male anche voi in sostanza.
1: Sì.
0: Il secondo punto è una dichiarazione che non è una dichiarazione ma è una domanda, un'interrogazione. Dov'è tuo fratello? No? Sempre Papa Francesco che lo prende come un altro dei punti cardine di questo periodo di Quaresima. Dov'è tuo fratello? Preso credo dal libro della Genesi.
1: Sì,
0: no?
1: Intanto fa riferimento a Caino e Abele. Caino che uccide Abele, geloso perché Abele offre i frutti, le primizie del suo lavoro. Invece Caino offre a Dio gli scarti, ecco, allora lo porta in campagna, lo uccide e lui pensa di aver finito, invece Dio, ecco, lo interpella, dov'è tuo fratello? Sono forse io custode di mio fratello, quindi qui c'è un richiamo alla responsabilità che ognuno è tuo fratello, la sorella che tu incontri fa parte della tua vita, allora non devi, proprio per combattere l'indifferenza, non devi scartare nessuno. Dov'è mio fratello? Uno fa finta se è cieco, sordo, tante volte facciamo finta di essere sordi e ciechi, non vediamo chi ha bisogno, chi passa. Oggi il Vangelo era il ricco e pulone e il povero Lazzaro. Lazio che era lì alla porta di questo ricco, il ricco non si accorgeva neanche, bastava dargli qualche briciola. Ecco, a volte anche noi abbiamo il bisognoso, abbiamo il fratello a soffrire che ha bisogno lì fuori casa e non ci accorgiamo. Quindi questo è un richiamare senso di responsabilità verso chi ci sta accanto.
0: Ecco, quindi questo richiamo alla responsabilità individuale, anche quando noi facciamo finta di non vedere persone che stanno male, ma sia nel corpo che nell'anima, sì, chiaramente, certo, la stessa cosa, ci richiama questo senso di responsabilità, perché Dio ci vede comunque, anche se noi normalmente non lo vediamo, qualcuno sì, noi, io almeno non lo vedo fisicamente, chiaramente, Lui ci vede e ci chiama ad essere responsabili dello stato di disagio e di sofferenza altrui, chiedendocelo a noi, insomma, di ciò che abbiamo fatto e ciò che non abbiamo fatto. Il terzo punto di questa quaresima è: rinfrancate i vostri cuori. Sì. Ammetto la mia ignoranza. Questa in quale parte è scritta?
1: San Giacomo.
0: Ah, una lettera,
1: sì,
0: di San Giacomo.
1: San Giacomo, che è l'unica che scrive, San Giacomo.
0: Ah beh, allora sono giustificato, sì, sì, sì, perché sì. Rinfrancate i vostri cuori.
1: Perché è un periodo anche di persecuzione alla Chiesa. Allora incoraggi i cristiani nel primo secolo di quel periodo, rinfrancate i cuori, coraggio, ecco. E Papa Francesco lo rivolge a noi, cristiani del nostro tempo, rinfrancati i cuori, però dice come? Perché di fronte magari lo scoraggiamento, io non posso fare niente, proprio per combattere, ecco, l'impotenza, perché a volte noi abbiamo la volontà di fare qualcosa, però cosa posso fare? Allora dà delle direttive, la preghiera, quindi c'è la forza della preghiera, tanto ecco puoi pregare, perché preghi tu, prego io, mettiamo insieme tanta preghiera. E qui ha fatto, come l'anno scorso, ha fatto la proposta di 24 ore di momento forte di preghiera, fatelo a livello di diocesi, a fare di parrocchia, venerdì 13 prossimo, anche noi a Loreto, infatti l'abbiamo già stabilito, passeremo tutta la serata dalle 21 a mezzanotte in Basilica, momento di preghiera.
0: Quindi non 24 ore?
1: Diciamo, il Papa diceva, dalle 18 alle 18 del venerdì e sabato. L'importante è creare momenti forti di preghiera, dove tutta la Chiesa prega. Allora, ognuno poi stabilisce il tempo. Ecco, un momento comunitario. Allora, questo momento comunitario noi lo vivremo a Loreto il venerdì notte del 13, ecco, marzo, prossimo venerdì.
0: Questa è la ripetiamolo vostra... per chi, sì, si trova dalle, ecco, nostre qui, parti, chiaramente per chi ci guarda da fuori regione, chiaramente avrete altri orari,
1: anche
0: altre parrocchie,
1: sì,
0: da frequentare, ma sempre venerdì 13,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, sì,
0: è il giorno universale di tutta la Chiesa Cattolica,
1: sì,
0: Italiana,
1: sì,
0: almeno per celebrare questo momento
1: di
0: ecumenico di preghiera dei,
1: sì,
0: cristiani.
1: Sì.
0: Qua a Loreto, lo ripetiamo, è dalle 21 alle 23 di venerdì.
1: 24.
0: Scusate, dalle 21 alle 24, dalle 9 a mezzanotte.
1: Presso la Basilica.
0: In Basilica di venerdì 13 marzo prossimo.
1: Sì, sì.
0: Come si svolgerà? Ci può anticipare,
1: sì,
0: qualcosa?
1: Sì, momento di preghiera.
0: Tu ci sarai intanto?
1: Certo, i parroci, i sacerdoti, i fedeli, siamo invitati a partecipare. Ci sono anche momenti di riflessione, testimonianze. E promette anche una via crucis, quindi queste 4 ore di preghiera con calma, proprio per dare tempo, ecco, noi sacerdoti ci mettiamo a disposizione, perché deve essere anche
0: per le confessioni,
1: penitenziale, sì, quindi anche per le confessioni, quindi c'è questo momento forte, preghiera, e dopo gesti concreti di carità, di solidarietà. Questo è il secondo modo di vivere questa dimensione di rinfrancati i cuori, perché la preghiera, sì, però anche gesti concreti. Allora, nel tuo piccolo, cosa puoi fare? Comincia nel tuo piccolo, nella tua comunità, nella tua famiglia. Ecco, comincia con quelli che sono vicini a te.
0: Oh, Padre Giorgio, correggimi se sbaglio.
1: Sì.
0: Per piccoli gesti di carità intendiamo piccoli gesti di amore,
1: di
0: non
1: amore,
0: solamente economici.
1: No, non,
0: ecco,
1: non è l'elemosina.
0: Perché spesso carità,
1: ma
0: esatto.
1: Ma quando fate l'elemosina vuol dire, quando fai gesti di amore, di carità, quel bicchiere di acqua vuol dire un gesto che tu fai
0: di cuore,
1: nel nascondimento del silenzio, ecco, non suoni la tromba, ma lo fai. Ecco, noi abbiamo le occasioni, ecco, un gesto, una parola, un incoraggiamento. Una famiglia, ne ho avuto anch'io, momento di lutto, cosa puoi fare? Vai, ecco, già la presenza è un momento di aiuto per quella famiglia.
0: Oh, sì. Quindi per rinfrancare i nostri cuori, che era il terzo invito di questo periodo forte, rinfrancati i vostri cuori, preghiera, piccoli gesti, piccoli, grandi, anzi sì, grandi anche meglio, sì, gesti di carità, importanti, quindi di amore, c'erano altri metodi per rinfrancare i nostri cuori.
1: Richiamava quelle che sono le linee fondamentali della Quaresima, sempre la preghiera, il digiuno e la carità, quindi in pratica è un combattere l'indifferenza con l'amore, con la solidarietà. Quindi questa è un po' la linea. Diciamo che Papa Francesco è stato molto concreto, perché ha detto alla Chiesa, alle parrocchie, al singolo, quello che ognuno deve fare. Quindi adesso tocca a noi, perché la Quaresima è sempre un cammino personale e comunitario, non è mai solo personale, cioè io mi converto, no? Io cammino con gli altri, pensiamo il popolo di Israele, è un popolo.
0: Ecco, questo
1: noi,
0: è importante, cioè, ecco, la Quaresima
1: è un cammino comunitario, ecco, non solo, ecco, personale. Perché tutti camminiamo con gli stessi obiettivi, che arrivare alla Pasqua rinnovati, ecco, vivere da risorti, cioè la vita. Quindi questo è un cammino quaresimale, un cammino di Chiesa, un cammino, ecco, dove tutti siamo chiamati, perché abbiamo dei punti solidi, fermi, e su questi punti noi camminiamo insieme.
0: Ritorno a Papa Francesco, perché dopo questi tre punti che rileggo nuovamente: se un membro soffre, tutte le membra soffrono. Dov'è tuo fratello? Quindi la responsabilità personale, individuale, nostra, concreta, verso chi ci sta vicino. E poi rinfrancati i vostri cuori, l'abbiamo sentito adesso, con la preghiera e con gesti di carità. Dopo questi tre punti c'è un ultimo punto, che però non è preso né dalla Bibbia né dal Vangelo, ma è una supplica personale di Papa Francesco. Lui dice: rendi il nostro cuore simile al tuo. Cosa, sì, in che senso? Cosa voleva dire?
1: Sì, dalle litanie del Sacro Cuore, ecco, si conclude: Signore, rendi il mio cuore umile come il tuo. Come Gesù nel Vangelo afferma, ecco, io sono mite e umile di cuore. Quindi anche voi siate umili e miti di cuore. Vanno insieme, perché l'umiltà, mitezza, humus, l'umiltà senti di terra, quindi è colui che si abbassa, colui che ha il suo ruolo di creatura e si rivolge a Dio creatore, quindi non ribalta. Invece Adamo ed Eva cosa fanno? Io sono Dio, io decido quello che è bene e quello che è male. Poi la tentazione di oggi dell'uomo, no? È quello di fare senza Dio. Sono io arbitro e decido io quello che è bene e quello che è male, senza riferirmi a Dio. Ecco, allora proprio questo vuol dire io, ecco, vinco il mio io, il mio modo di vedere, di pensare, ecco, cercando di orientarmi a Dio. Questo, ecco, è il passo che dobbiamo fare.
0: Padre Giorgio, io la butto davvero sul concreto, cosa ci guadagniamo a fare tutte queste cose in questo periodo di preghiera?
1: Intanto io penso un po' più di pace, di serenità interiore, perché ti permette di ritornare un po' anche a quei integri fondamentali, perché vivo, perché cosa vivo, quindi anche dare un senso alla nostra vita attuale. Ecco, io vivo come prete per la mia comunità, ognuno vive per la sua famiglia, per quel lavoro, dobbiamo darci degli obiettivi. Quindi la Quaresima ci richiama, ecco, per me un po' all'essenzialità delle cose, della vita, senza disperderci in tante cose, quindi ritornare alla radice della nostra fede, e piano piano la fede è un qualche cosa che dà un senso anche alla tua vita di ogni giorno.
0: La fede dà un senso alla vita di ogni giorno. Io direi che parole mie, chiaramente, parole da laico, ma facendo un buon percorso di preghiera non solo ritorniamo in noi stessi e ritorniamo alla nostra essenzialità, ma probabilmente saremo degli uomini e delle donne nuovi, migliori, rinnovati, grazie anche a questo cammino che ci porterà figurativamente, come quello di Gesù Cristo, chiaro, da un certo punto di vista sulla croce, ma poi anche a risorgere a vita nuova, a una vita migliore di quella che conduciamo adesso. Intanto buona Quaresima, ci ritroveremo giovedì prossimo con altre perle di saggezza sulla Quaresima. Io intanto ringrazio Padre Giorgio per essere stato con noi, auguro buona Quaresima.
1: Grazie
0: anche a te.
1: Anche a voi.
0: Grazie anche dell'augurio che fai a me. Noi ci ritroviamo presto, intanto buon proseguimento di giornata, di serata, sempre con Maria Vision, sempre con noi, sempre con i nostri programmi. Ciao.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Il vento dell'inquietudine, dell'egoismo e del peccato stanno colpendo molti cuori, conducendoli all'inquietudine e alla rovina. Perciò vi invitiamo, figlioli, a ritornare a Dio e alla preghiera, affinché ci sia del bene nei vostri cuori e nella terra in cui vivete. Vi amo, figlioli, ed è per questo che non mi stanco mai di invitarvi alla conversione. Grazie.

Cari telespettatori e care telespettatrici, siamo pronti per continuare il nostro cammino attraverso le pagine e i libri della Bibbia per scoprire quelle figure femminili che numerose ci si presentano e hanno ciascuna di loro qualcosa da insegnarci o da ricordarci. Oggi parleremo di una donna che già abbiamo menzionato l'altra volta, ma non abbiamo detto di più. È Agar, la schiava egizia di Sara. Quando diciamo queste due parole, questi due termini che definiscono questa donna Agar, cioè la schiava egiziana, ecco che abbiamo bisogno di fare una piccola spiegazione. Innanzitutto, schiava, è la prima volta, scorrendo le pagine della Bibbia, che troviamo questo termine che allude a una situazione sociale, particolare, nuova e certamente lontana da quello che era il progetto originario di Dio. Lo schiavo è quello che deve servire altri, quello i cui diritti sono limitati. E ovviamente quando Dio ha creato l'umanità,

qui senza sapere come questa istituzione è cresciuta nella società troviamo questo termine schiava. Agar è schiava di Sara. Però dobbiamo anche capire che il termine schiava non ha sempre lo stesso significato. Noi pensiamo alle immagini che abbiamo visto al cinema o in qualche romanzo, gli schiavi ai tempi dei romani, per esempio, persone che non avevano nessunissimo diritto, erano proprietà del padrone che poteva fare qualsiasi cosa con loro, diritto di vita e di morte. In gran parte erano prigionieri di guerra, venivano venduti, venivano scambiati, venivano trattati male e nessuno doveva rispondere per quello che faceva al proprio schiavo, che, lo ripeto, non avendo diritti non potevano fare appello a nessuno. Ora, nel caso di Abramo, noi non sappiamo quale fosse allora la legislazione, quali fossero le tradizioni, perché parliamo di un tempo precedente di secoli all'epoca di Mosè, però possiamo pensare perlomeno per un'approssimazione che chi scriveva il libro della Genesi, quindi qualcuno che apparteneva al popolo ebraico e che ricordava le storie antiche, avesse presenti quella che era la disciplina e le norme che Mosè aveva dato nel tempo della creazione di questo popolo, il popolo ebraico, e quindi delle leggi che promanavano da quei 10 comandamenti che Dio ha dato a Mosè sul monte, che vengono commentati e esplicitati attraverso una serie di regole precise. Che cosa dice la legge di Mosè riguardo agli schiavi? Quando tu avrai acquistato, ecco qui siamo nell'Esodo, adoperiamo un pochino la abilità di cui abbiamo parlato. Siamo nel libro dell'Esodo, quindi il secondo libro del Pentateuco, secondo libro della Bibbia. Si parla dell'Esodo, quindi là dove si parla della liberazione degli ebrei dall'Egitto, e poi l'arrivo al Sinai. Quando Mosè sul Sinai riceve le leggi da Dio, ecco che vengono fuori tutte queste norme. Qui siamo nel capitolo 21 al versetto secondo. Quando tu avrai acquistato uno schiavo ebreo, egli ti servirà per 6 anni e nel 7° potrà andarsene libero senza riscatto. Ecco, vedete già come parliamo di qualche cosa di completamente diverso. Lo schiavo è stato acquistato, forse perché era gravato da debiti, però lavorerà per il suo padrone per 7 anni, dopo deve essere liberato. Nasce qui quella idea del giubileo che ogni 7 anni stabilisce un anno di remissione, di perdono, di ritorno di tutte le cose ai loro proprietari. Addirittura quando si parla di vendita dello schiavo, si dice si dovrà calcolare quando arriverà il prossimo giubileo, perché se il giubileo è vicino, ecco che lo schiavo ti potrà servire soltanto per 1 o 2 anni, quindi il suo valore sarà minore. Quindi è una schiavitù in qualche modo relativa. Poi più avanti si dice che lo schiavo, il quale dice, siamo nel versetto 5, ma io mi sono affezionato a te, mio padrone, e allora io posso restare. Io non voglio restare, non voglio essere libero, voglio restare qui, voglio continuare a servirti. E allora ecco che c'era un piccolo segno, in modo che era chiaro che per sua volontà lo schiavo restava a far parte della famiglia, ma più come un famiglio che come uno schiavo. Ancora, per capire il diverso atteggiamento, ecco, vediamo nel versetto 20 di questo capitolo. Ecco, quando un uomo colpisce con il bastone il suo schiavo o la sua schiava e gli muore sotto le sue mani, si deve fare vendetta. Cioè c'è una giustizia da pagare, non è diritto del padrone fare quello che gli pare con il suo schiavo, con la sua schiava. No, il sangue dello schiavo viene vendicato, quindi si fa una giustizia anche per questo. E quando poi

Ecco, c'è ancora più avanti, vediamo un po'. Sì, ecco, nel versetto 26 e 27 si dice: quando un uomo colpisce l'occhio del suo schiavo, della sua schiava, e lo acceca, darà loro la libertà in compenso dell'occhio. Bene. Se fa cadere il dente del suo schiavo, della sua schiava, darà loro la libertà in compenso del dente. Ecco, quindi capite che non si tratta di un diritto assoluto, è una forma di servitù, certamente lontana dalla nostra mentalità, ma è più un lavoro fatto a padrone che una schiavitù, perlomeno nel senso in cui noi lo conosciamo. Quindi, ecco, schiava poteva essere questo tipo di schiavitù, direi sostanzialmente blando, inaccettabile per noi, ma pur tuttavia non così grave come quello di altri popoli. L'altra cosa, dicevo, è schiava ed è egiziana. Come viene fuori questo fatto di una donna egiziana che vive con Abramo e con la sua famiglia ed è nomade? Beh, noi sappiamo da un capitolo precedente, nel capitolo 12, si parla di un viaggio che Abramo con tutta la sua gente ha fatto in Egitto, si è fermato lì per qualche tempo. Ecco, quindi è possibile che permanendo qualche tempo lì abbia, ecco, comperato o ricevuto questa ragazza come sua schiava. Ed ecco quindi che Agar, la schiava egiziana, che è posta a servizio di Sara, moglie di Abramo, fa nascere questa idea in Sara. Non è l'idea di Dio, ma dato che Dio ha parlato di una progenie che deve nascere per Abramo, ecco che Sara suggerisce una soluzione, potremmo dire una soluzione umana, molto umana, e per Dio sarà troppo umana. Ecco, il Signore mi ha impedito di avere prole, unisciti alla mia schiava, forse da lei potrò avere figli. Sentite, Sara dà la sua schiava ad Abramo, ma non dice lei ti farà un figlio, no, da lei io, Sara, potrò avere figli. Quindi è una formula vicaria per rendere madre Sara. Lei non può, qualcuna potrà, in nome suo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

Ecco quindi che Agar viene offerta come moglie ad Abramo, in modo che sia lei a dare quella progenie che Sara non è capace di produrre, perché, come sappiamo, dalla prima presentazione di questa donna lei è sterile. Ed ecco che la Bibbia, con molta semplicità, ci dice: Abramo si unì ad Agar, che restò incinta. E questo, direi, potremmo dire, è una buona notizia, ma quello che segue è triste e creerà una serie di dissapori che avranno delle conseguenze anche gravi. Quando essa, quindi Agar, si accorse di essere incinta, la sua padrona non contò più nulla per lei. Ecco che, una descrizione immediata, abbiamo subito il problema che si pone. Abbiamo già avuto occasione di dirlo, ma lo troveremo molto spesso nella storia biblica. La donna sterile non valeva nulla, perché non poteva partecipare alla grande impresa dell'accrescimento del popolo ebraico e non poteva essere capace di garantire una continuazione nella famiglia del marito. Ora, questa è la situazione di Sara. Lei sente l'umiliazione, però ha favorito questa possibilità semplicemente perché gli sembrava la cosa giusta. Ora, ecco che la sua umiliazione si aggiunge all'atteggiamento di Agar. E possiamo pensare, ecco, Agar, che è la schiava, però sente di portare dentro di sé il figlio del padrone, quindi sa di essere importante. E allora sì, rivale contro la padrona che sì, sarà lei la prima moglie, però non è stata capace di dare un figlio ad Abramo. E probabilmente accanto ad Agar, che disprezza Sara, probabilmente dico, abbiamo Sara che è gelosa di Agar perché la vede capace di fare quello che lei non ha potuto fare. E Sara risente dolorosamente di questa situazione, tant'è vero che dopo di un po' si rivolge ad Abramo e gli dice: l'offesa a me fatta ricada su di lei, di te. Non si capisce perché, ma di la verità, l'idea era stata di Sara, però evidentemente Sara risentiva di questa situazione. Io ti ho messo in grembo la mia schiava, ma da quando si è accorta di essere incinta, io non conto più niente per lei. Il Signore sia giudice fra me e te. Quindi ecco che Sara è molto rammaricata, irritata per questa situazione, in pratica chiede che Abramo intervenga, e Abramo interviene in una maniera che a noi ci lascia un po' male, perché è una risposta ambigua. Gli dice: va bene, oh, è la schiava tua, è in mano tua, trattala come ti pare. È un po' triste perché quella schiava, quella donna, sta portando il tuo figlio. Quindi è in qualche modo a responsabilità tua di quello che sta succedendo. Dovresti essere tu a proteggere questa situazione, a cercare di creare un'armonia tra queste due persone che si sentono in questo momento ostili. Di fatto, ecco, Abramo è uno dei momenti, anche i grandi uomini, anche questo padre della fede ha i suoi momenti di debolezza. E di fatti, quando questa parola è stata detta, Sara comincia a trattare male e si sente libera di trattare male la povera Agar, la quale fugge dalla sua presenza. Si stanca di essere perseguitata e se ne va. Scappa. Sappiamo che Abramo viveva in un accampamento di tende, muovendosi qua e là come fanno i nomadi, quindi ecco che Agar prende, se ne va e va sola. Però questo gesto di ribellione o di desiderio di libertà da un'oppressione ingiusta non è approvata.
La trovò l'angelo del Signore presso una sorgente d'acqua nel deserto e le disse: Agar, schiava di Sarai, da dove vieni e dove vai? Rispose: fuggo dalla presenza della mia padrona Sarai. Le disse l'angelo del Signore: ritorna dalla tua padrona e restale sottomessa. Le disse ancora l'angelo del Signore: moltiplicherò la tua discendenza e non si potrà contarla, tanto sarà numerosa. E poi ecco che l'angelo gli dice non soltanto torna, ma gli fa anche una grande promessa. Quindi ecco che Dio si prende cura anche di Agar, non vuole che sia abbandonata, non vuole che suo figlio sia considerato secondario rispetto a nessuno. Ecco, sei incinta, partorirai un figlio e lo chiamerai Ismaele, perché il Signore ha udito il tuo lamento. Il nome Ismaele, voi sapete, i nomi ebraici hanno sempre un significato. Ismaele, quel ele finale come Gabriele, Michele, Emanuele, è sempre El, il nome di Dio, Elohim, El. Quindi è il Signore ascolta. Per questo dice: il Signore ha udito il tuo lamento, il Signore ti ha sentito. E allora ricorda questa presenza del Signore nella tua vita, che è stato capace di ascoltare la tua disperazione. Quindi lo chiamerai Ismaele. Egli sarà come un asino selvatico, la sua mano sarà contro tutti e la mano di tutti contro di lui, e abiterà di fronte a tutti i suoi fratelli. Sembra descrivere un capo di guerrieri, di nomadi. Di fatto Ismaele avrà questo destino, sarà capo di un popolo che crescerà poi, una volta che lui prenderà la sua indipendenza dalla tribù di Davide, dalla tribù di Abramo. Ecco quindi che pur con tristezza, forse con un po' di paura, Agar torna all'accampamento, torna e porta avanti la sua maternità, una maternità sofferta, che però certamente ha dato a lei tanta gioia. Difatti il bambino nasce. Una volta che è nato, è riconosciuto da Abramo, che dà lui stesso il nome di Ismaele a suo figlio, il figlio che Agar gli aveva partorito. Abramo aveva 86 anni quando Agar gli partorì Ismaele. Ecco, abbiamo ancora una volta questo ricordo dell'uomo anziano, per cui già questa paternità è un dono di Dio. Ma Ismaele nasce, è figlio di Abramo, il bambino cresce, diventa un ragazzo, ma Dio continua a far presente ad Abramo che non è quello il figlio della promessa. Addirittura quando Dio rinnova la sua intenzione di avere una progenie da Abramo, Abramo gli dice: sì, ma ricordate, abbiamo parlato di Abramo che sorride alla promessa di Dio che no, il figlio sarà di Sara. Ebbene, ancora una volta Abramo insiste: ma almeno benedicimi, benedicimi Ismaele. Dice: Ismaele sarà benedetto, non ti preoccupare, ma quello che porterà con sé la promessa, quella promessa definitiva, quella promessa che io ti ho fatto, per la quale ho voluto che tu abbandonassi il tuo popolo, la tua terra, ebbene, quella promessa non è per Ismaele, ma è per il figlio che Sara ti darà. Ecco quindi che si conferma ancora una volta il progetto che Abramo e Sara hanno avuto, questa soluzione umana per dare un senso di logica a una promessa di Dio che sembrava non avere senso. Ecco, questa risposta umana non è accettata da Dio. Non rifiuta Ismaele, Ismaele non viene maledetto, anzi diventa il capo di un popolo,
ma non è lui quello che porterà la promessa, perché la promessa rimane un frutto di Sara e di Abramo. L'altra volta abbiamo parlato della nascita di Isacco, questo sorriso di Dio che nasce dopo che Abramo e Sara hanno sorriso increduli, ma poi è Dio che sorride facendo nascere una nuova creatura. Ma anche Ismaele nasce, ha un suo futuro diverso da quello che forse Agar pensava all'inizio, pensando che potesse essere lui l'unico erede del suo padrone, però di fatto ugualmente Dio provvede e ci sarà un futuro importante anche per Ismaele.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ecco quindi che Abramo ha un figlio, non è ancora il figlio di Sara, il figlio di Agar, e Ismaele cresce, passano gli anni, sappiamo che ormai ha 13 anni quando Abramo è visitato dai tre personaggi alle querce di Mamre, ne abbiamo parlato la volta scorsa. Quindi quando finalmente Dio visita Sara, come dice la Bibbia all'inizio del capitolo 21, ecco che dobbiamo pensare che appunto se parliamo di un 13 anni, quando Sara partorisce Isacco, Ismaele ormai è un ragazzetto di 14 anni, quindi è in piena adolescenza. Ora, quello che accade è qualche cosa, ancora una volta, qui siamo nella parte un po' triste, ma in qualche modo ugualmente provvidenziale nella storia sacra. È nato Isacco, secondo l'invito dato da Dio ad Abramo. C'è una grande festa perché dopo 8 giorni dalla nascita Isacco viene circonciso con questo segno fisico che indica l'appartenenza al popolo scelto da Dio. Ora, mentre c'è la festa, ecco che il figlio di Agar, l'egiziana, scherzava con il figlio Isacco. Noi non ci vedremo niente di male, anzi diremo è bene che il fratello maggiore sia gentile, quindi pronto a scherzare, a giocare col bambinetto che è nato. E sappiamo che la relazione tra fratelli è una delle cose più utili per far crescere bene i bambini, perché l'insegnamento che passa da bambino a bambino arriva molto più facilmente di quanto non sia quello che viene insegnato dai genitori o dai maestri. Però ecco che a questo punto, quando Sara vede che Ismaele prende delle confidenze con Isacco, ecco in lei torna ancora la gelosia. La gelosia perché comincia a pensare, ma allora questo va ad accampare dei diritti riguardo alla primogenitura, questo vorrà essere lui, il figlio prediletto, questo si permette di trattare il figlio del suo padrone come se fosse uno come lui. Tante sono le risposte che potremmo dare, di fatto, ecco, con una manifestazione di umanità un po' meschina, però così è. Ecco, Sara non desidera che Ismaele e la schiava rimangano lì e difatti chiede con molta forza, scaccia questa schiava e suo figlio, perché il figlio di questa schiava non deve essere erede con mio figlio Isacco. Ecco, qui perlomeno vediamo che la reazione di Abramo è una reazione di dolore, mentre l'altra volta abbiamo visto che Abramo ha accettato subito la cosa, va bene, facci quello che ti pare, si è visto, si è visto. Qui no, la cosa sembrò un gran male agli occhi di Abramo, a motivo di suo figlio. Quindi non dobbiamo giudicare male Abramo perché dice a motivo di suo figlio. In effetti Agar per lui non era una moglie. Non ci viene data nessuna indicazione che abbia amato veramente questa donna, mentre sappiamo che amava moltissimo Sara. Per cui ecco, era semplicemente la madre di suo figlio. È una relazione molto limitata. Però Abramo è addolorato per questo. Il figlio è comunque figlio suo, è il suo primogenito, non sarà il figlio della promessa, ma pure è là. E probabilmente in quel momento aveva già dato prova di essere un ragazzo in gamba e quindi poteva suscitare l'orgoglio del padre. Ma Dio disse ad Abramo, ecco, è l'intervento di Dio che risolve il problema e dice: non ti preoccupare, tu lascia pure che vadano, penso io a fare in modo che Ismaele non diventi,
semplicemente qualcuno che è abbandonato, ma abbia un grande futuro. Lo farò diventare capo di popoli, anche lui avrà una discendenza, anche lui sarà un uomo importante. E la scena che segue è una scena drammatica in qualche modo, però a buon fine. Abramo si alza al buon mattino, prese il pane e un odre d'acqua e li diede ad Agar, caricandole sulle spalle, le consegnò il fanciullo e la mandò via. È un po' freddo tutto questo, odre d'acqua, pane, non c'è molto per dire mi lasci andare e mi lasci soltanto con queste piccole provviste, e la mandò via. Ecco, c'è qualche cosa di triste in questa scena, sì, è drammatico immaginare questo separarsi del padre dal figlio, il figlio con sua madre, che se ne vanno e vanno in un luogo chiamato il deserto di Bersabea. Bersabea era la regione nella quale si trovavano, e quando noi sentiamo si smarrì per il deserto, non dobbiamo pensare al deserto di sabbia tipo il Sahara, e quindi quelle immagini con le grandi dune, no, il luogo desertico può essere di vario tipo, e in questo caso si tratta di un deserto fatto di pietre, di terra nuda, ma anche di qualche arbusto, anzi direi con un certo numero di arbusti qua e là, per cui è un luogo deserto, ma non il deserto come lo pensiamo noi, così letterariamente, immaginando un deserto tipo Sahara. Ecco che camminano, si smarrisce, non sa dove andare, non è facile orientarsi, specialmente per una donna che è stata schiava e che ha sempre seguito l'accampamento del padrone, quindi non ha mai avuto la responsabilità di orientarsi, di sapere come fare a trovare la direzione, e poveretta, chissà nemmeno se sapeva dove andare. Ed ecco che l'otre pieno di acqua è vuoto, e allora Agar pone il fanciullo sotto un cespuglio e andò a sedersi di fronte alla distanza di un tiro d'arco, perché diceva: non voglio vedere morire il fanciullo. Ecco, da come parla Agar sembra che Ismaele non abbia quei 14 anni che in effetti aveva, o forse era già indebolito, quindi trattato come fosse un bambino. Ma ed è bella questa descrizione di una madre che non vuol vedere suo figlio che muore, quindi si allontana e anche lei si prepara per la fine. Ma c'è l'intervento di Dio. Dio dice: che hai, Agar? Non temere, perché Dio ha udito la voce del fanciullo là dove si trova. Alzati, prendi il fanciullo e tienilo per mano, perché io ne farò una grande nazione. Questa immagine è veramente molto bella. Guardate, Dio che dice: prendi il fanciullo, tienilo per mano, sembra quasi dare l'indicazione a ogni genitore che c'è nel mondo quello che deve fare con suo figlio: guidalo, accompagnalo. Ecco, è una lezione per tutti coloro che hanno dei figli: non l'abbandonare, prendilo per mano, accompagnalo, guidalo. E difatti ecco che gli occhi di Agar si aprono, vede quello che non aveva notato prima, vede un pozzo d'acqua, e allora ecco che può trarre conforto, beve, dà da bere al fanciullo, e poi quasi in un lieto fine arriva alla conclusione: Dio fu con il fanciullo che crebbe e abitò nel deserto e divenne un tiratore d'arco. Egli abitò nel deserto di Paran e sua madre gli prese una moglie dalla terra d'Egitto. Ecco, lei è egiziana, vuole mantenere i contatti con la sua patria d'origine. Quindi ecco che da questa mescolanza di un ebreo, padre del popolo ebraico, una donna egiziana e poi ancora una donna egiziana, nasce questa
genealogia degli Ismailiti, un popolo del quale sentiamo parlare ogni tanto, ma non sappiamo più di questo. Ma qualcosa potremo dire anche sul futuro di questo popolo, perché non nella Bibbia, ma in altri libri sacri se ne parla con qualche particolare di un certo interesse.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ecco quindi, diciamo ancora qualche cosa del figlio di Agar, la schiava egiziana, che partendo da una situazione di umiliazione è diventata parte della storia del popolo eletto, anche se diventa parte in qualche modo laterale, perché la sua presenza non sovverte il progetto di Dio, ma comunque produce quel giovane Ismaele, il quale ha un suo destino, un destino garantito dalla protezione di Dio. Ecco che quindi Ismaele diventa, si allontana dall'accampamento di Abramo, però evidentemente ha mantenuto dei contatti con la sua origine, perché quando Abramo muore, e siamo nel capitolo 25 della Genesi, Abramo muore e lo seppellirono, dice la Bibbia, lo seppellirono i suoi figli Isacco e Ismaele nella caverna di Macpelà, nel campo di Efron, figlio di Sucar, eccetera, eccetera. Ecco, quindi per la morte di Abramo, ecco che i due fratelli si ricongiungono. Si direbbe che non ci sia ostilità tra i due fratelli, e Ismaele vuole essere presente con un gesto di riconoscenza verso suo padre, che lo ha allontanato ma evidentemente non lo ha negato come figlio. Quando nella Bibbia qualche volta si parla di ismaeliti, si fa riferimento ai figli, ai discendenti di Ismaele. C'è un episodio in particolare nel quale lo possiamo ricordare. Quando Giuseppe, ne parleremo a suo tempo per la sua storia bella, molto bella, ma quando viene venduto schiavo dai suoi fratelli, che erano gelosi di lui, viene venduto a dei mercanti ismaeliti. È un'allusione che sentiamo. Non possiamo mettere delle immagini precise rispetto a questo popolo. Non sappiamo dove viveva, che cosa faceva. Però ecco che c'è una tradizione che non è nella tradizione del popolo ebraico, né quindi è una tradizione che noi abbiamo accolto come cristiani. Però quando Maometto dà inizio alla sua nuova religione, con quella che lui considera una rivelazione di Dio, e scrive il Corano, si riferisce ad alcuni personaggi della Bibbia, perché lui aveva una certa conoscenza di questa letteratura ebraica e anche cristiana, anche se non pare che Maometto abbia conosciuto i Vangeli canonici, i nostri Vangeli, la nostra Sacra Scrittura, ma ha conosciuto dei Vangeli apocrifi. Comunque sia, lui scrive di Ismaele come il capo del popolo arabo, quindi quel popolo arabo che poi diventa musulmano. Per cui vedete, abbiamo in questa immaginazione, che non sappiamo quale fondamento storico abbia, però è una bella tradizione, abbiamo questi due popoli, popolo ebraico e popolo arabo, che nascono ambedue da Abramo, e ambedue sono quindi fratelli. Ora, pensando a quello che la storia ha indicato e che ancora ci indica oggi riguardo alle difficili relazioni tra questi due popoli, ma probabilmente più per ragioni politiche che per ragioni etniche, ecco, capiamo come talvolta accade veramente che tra fratelli non ci si riesce ad intendere. Qualcuno addirittura dice: per forza che litigano sempre, hanno la stessa origine. Beh, è una maniera un pochino superficiale di risolvere le cose, più una battuta che altro. Però questo fatto di identificare gli arabi con gli ismaeliti porta a una conseguenza. La conseguenza è questa, che quando parliamo della terra di Palestina, nella quale vivono insieme palestinesi, quindi radici arabe e radici ebraiche, ecco che
gli arabi dicono: noi siamo figli di Ismaele, figlio di Abramo, e quindi abbiamo diritto al possesso della terra. Ecco quindi che questa determinazione porta delle conseguenze concrete, delle conseguenze che purtroppo sono conseguenze che distruggono la poca pace che c'è e danno ragione per una competizione continua attorno allo stesso pezzo di terra. Ecco quindi che la storia di Agar con suo figlio Ismaele in qualche modo scende per i secoli, arriva fino a noi. Ecco, Agar, l'egiziana, la donna straniera che è entrata nel cammino del popolo di Israele, è rimasta in qualche modo esclusa, non riuscirà ad entrare nella genealogia del popolo eletto, però ha compiuto qualche cosa di importante, ha reso possibile una paternità per Abramo, una paternità che ha dato gioia al padre, anche se ha creato delle difficoltà a Sara, e soprattutto ha reso possibile questa nascita di un popolo da questo giovane Ismaele, che ora guarda ad Abramo come noi stessi, come loro padre nella fede. Non dimentichiamo mai, dato che ormai avendo parlato di Sara, avendo parlato di Agar, lasciamo Abramo e la volta prossima passeremo alla generazione seguente, ecco, non dimentichiamo mai che Abramo viene visto come padre della fede dalle tre grandi religioni monoteistiche, ebraismo, cristianesimo e l'Islam. Sono religioni con radici molto simili, ma con una evoluzione diversa. La relazione che ci unisce al popolo ebraico è ben diversa ed è una relazione di grande affetto. Giovanni Paolo II parlava sempre di nostri fratelli maggiori e recentemente Papa Francesco ha affermato: non può essere antisemita chi è cristiano. Le nostre radici sono là. Le relazioni con il popolo islamico purtroppo sono spesso guastate da una radice di fondamentalismo che addolora e che talvolta si manifesta con una violenza che non è accettabile per nessuna ragione. Comunque, eccoci, siamo lì, siamo figli di uno stesso padre, guardiamo ad Abramo e noi guardiamo a Sara come genitori della nostra fede.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Abbiamo incontrato questa mattina Suor, buongiorno.
1: Maria.
0: Buongiorno Suor Maria. Allora, facciamo finta qui che nella piazza di Loreto, dove ci stiamo trovando adesso, da quell'angolo sbuchi Papa Francesco. Quale sarebbe la prima cosa che le direbbe?
1: Andare incontro, benvenuto a Loreto.
0: Qual è la grazia che ha ricevuto, la grazia più grande che ha ricevuto durante questi anni di vita consacrata?
1: La vocazione religiosa e la perseveranza.
0: Se dovesse dare un consiglio a Papa Francesco, dopo il saluto, che consiglio le darebbe?
1: Beh, di pensare prima di tutto ai poveri e secondo al mondo intero, perché lui è il capo della Chiesa e quindi deve pensare a tutti.
0: A tutti. Invece adesso sa che cosa facciamo? Mandiamo un messaggio a tutte le consacrate del mondo.
1: Diciamo con il pensiero e gli occhi rivolti al cielo, non scoraggiarsi mai nei momenti difficili e aiutare i poveri che incontrano.
0: Benissimo, noi ti ringraziamo e ti auguriamo ancora una buona proseguimento di vocazione.
1: Grazie.
0: Ciao. Ciao. Allora, innanzitutto cominciamo da una facile. Il tuo nome e da dove vieni?
2: Io mi chiamo Sandro e sono un veneto.
0: Mentre tu ti chiami, avvicinati pure, vieni.
3: Non parlo tanto italiano, ma mi chiamo Sharon.
0: Vieni da?
3: Russia.
0: Da Russia. Perfetto, allora la domanda che vogliamo farvi questa mattina è: secondo voi quali sono i tre valori più importanti nella vita?
2: Fammi dare una risposta decente davanti alla telecamera. Secondo me è onestà, capacità di stare con gli altri e poi al numero 3 rimetterei ancora onestà, perché è la cosa che manca di più in assoluto, mi sembra, in questo paese.
0: E secondo te è più facile chiedere scusa o ammettere i propri errori?
3: Dire scusa.
0: Ti è mai capitato di chiedere scusa?
3: Sì, ma secondo me questo è più facile, dire scusa di...
2: che non ammettere il proprio errore prima.
0: Chiedere scusa quando lo facciamo con il cuore costa sacrificio, perché ci fa scavare dentro, no? Ci umilia anche un po', ma...
2: Sì, però quella umiliazione di cui tu parli non è quella cosa che ti fa stare in ginocchio con la testa bassa, la radice della parola è humilis, humus, stare coi piedi per terra. Coi piedi per terra vuol dire riconoscere tutto quello che ti sta per attorno. Una cosa semplice ma difficile
0: da mettere in pratica. Però siamo in cammino, no? Dura tutta la vita, insomma, possiamo sempre migliorare in qualcosa di... Insomma, giorno dopo giorno, no? Costruiamo. Per esempio, a te qual è il regalo più grande che hai ricevuto nella tua vita?
3: Regalo?
0: Il dono.
3: Questa mia testa, perché sono scienziato e sempre lavoro con scienza e la mia testa funziona benissimo in questo caso.
0: Allora sarai chiamato a testimoniare grazie a questo tuo dono attraverso la scienza. Va bene, grazie, buon proseguimento di giornata, grazie, un saluto da Maria Visione, grazie.

Wessex. Margherita di Scozia, o Margherita del Wessex, fu una principessa inglese nata in Ungheria dalla principessa Agata d'Ungheria e dal principe inglese Edoardo l'Esule intorno al 1045. Margaret e la sua famiglia tornarono in Inghilterra dopo che il padre fu richiamato come potenziale successore al trono. Tuttavia, Edward morì subito dopo l'arrivo della famiglia. Anni dopo, la famiglia di Margaret fuggì da Guglielmo il Conquistatore, ma una tempesta fece naufragare la loro nave in Scozia nel 1068. Il luogo in cui approdarono è oggi conosciuto come St. Margaret's Hope. Malcolm Canmore III, re di Scozia, accolse Margherita e la sua famiglia, mettendoli sotto la sua protezione. Fu affascinato da Margherita e i due si sposarono nel 1070 al castello di Ermline. Insieme ebbero 8 figli, 6 maschi e 2 femmine. Il buon cuore di Margherita ebbe una forte influenza sul regno di Malcolm. Insieme pregavano, sfamavano gli affamati e offrivano un potente esempio di fede vissuta in azione. Margherita era responsabile di tutte le questioni domestiche e veniva spesso consultata anche per gli affari di Stato. Si impegnò ad aiutare i poveri in Scozia e incoraggiò le persone a condurre una vita devota, guadagnandosi il titolo di Scozia. Aiutò a costruire tra cui l'abbazia di Dunfermline ed è molto conosciuta per la sua profonda vita di preghiera e pietà. Nel 1093 Malcolm fu ucciso durante la battaglia di Alnwick. Già malata e provata da una vita piena di austerità e digiuno, Margherita morì 4 giorni dopo, il 16 novembre 1093. Nel 1250, Papa Innocenzo IV canonizzò Margherita, riconoscendone la vita di santità e le straordinarie virtù. Nel 1560, Maria Stuarda entrò in possesso della testa di Margherita come reliquia e sostenne che l'aveva aiutata durante il parto. Margherita è la santa patrona della Scozia e la sua festa si celebra il 16 novembre. Per saperne di più su St. Margherita di Scozia, visita catholic.org. E se ispira te o qualcuno che conosci, acquista i suoi articoli cliccando sul link catholicshopping.com qui sotto per un'esperienza di acquisto unica. E non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e di dirci quanto vi piacciono i nostri video nei commenti qui sotto.

Prima di tutto vorrei salutare tutti voi, tutti coloro che ci stanno guardando, dalla Terra Santa, dalla Betlemme di Gesù e dalle città sante circostanti. Vi do a tutti una benedizione, a voi e a tutte le vostre famiglie.

L'onore di parlarvi sono l'Arcivescovo Joseph Jesus Zerai, Arcivescovo della Chiesa Cattolica Greco-Melchita di Gesù Pietro Calviker. Ora sono emerito, poiché ho più di 80 anni.

tra Oriente e Occidente eravamo tutti insieme, eravamo tutti uniti, non eravamo divisi. Purtroppo nel 451 abbiamo avuto una prima divisione con i nostri fratelli. Fummo separati, gli armeni, i copti, i siriaci e anche gli etiopi. Ma sembra che noi siamo, grazie a Dio, migliorando sempre di più nei rapporti per l'unità, spero vivamente, nei prossimi anni a venire. Nei primi 10 anni riguardanti la Chiesa bizantina, eravamo tutti uniti tra Occidente e Oriente. Eravamo come i due polmoni che respiravano insieme. Certo, la Chiesa occidentale celebrava in latino. Noi celebravamo in Oriente in greco a causa della lingua greca e della Chiesa bizantina, della liturgia bizantina che era diffusa in tutto il Medio Oriente a partire da Costantinopoli, che oggi è Istanbul in Turchia, e anche ad Antiochia. Quindi questa liturgia bizantina era diffusa in tutto il Medio Oriente nei primi 10 secoli. Ed eravamo uniti, non eravamo divisi. Eravamo come in un bellissimo giardino, splendidi tulipani, splendide rose, ma tutti dello stesso giardino. Non eravamo affatto divisi. Non so come abbia fatto il diavolo. È stato semplicemente terribile. Il diavolo cerca sempre di mettere divisione, purtroppo. Perché? Perché è contro l'unità. Contro l'unità prima di tutto in Dio. La prima unità che abbiamo è in Dio. Gesù è venuto tra noi per rivelarci chi è Dio. Naturalmente crediamo che Dio sia uno, ma Gesù ci ha rivelato che Egli è, sì, un solo Dio, ma Padre, Figlio e Spirito Santo. Non è facile da capire perché molte persone non capiamo, ma ora possiamo capire con tutto il... scoperte in tecnologia, ma lentamente possiamo comprendere quando siamo inginocchiati davanti a Dio e possiamo comprenderlo come un solo Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. E ci ha creato per diventare partecipi della sua vita divina mediante l'adozione. E questo è il grande miracolo di Dio, creare gli esseri umani e metterli su questo pianeta, la Terra, affinché sappiano amare Dio e amarsi a vicenda, per essere tutti uno. Purtroppo non abbiamo accettato l'altro per molte ragioni, ma abbiamo anche iniziato ad avere delle divisioni tra di noi. Quindi il demone, cominciando da Costantinopoli, che ora è conosciuta come Istanbul, hanno poi continuato con Roma, coinvolgendo anche la Chiesa Cattolica, con il suo Papa. Questo ha portato alla prima grande divisione che si è verificata nell'anno 1054. Sì. La data esatta è il 1054. Fu l'inizio del grande scisma. È stato terribile. Significa che non possiamo stare insieme davanti a un solo altare, credendo che questo sia il corpo di Cristo, ma non possiamo ricevere il corpo di Cristo dall'altra chiesa. È così assurdo che crediamo nello stesso corpo di Cristo e non possiamo riceverlo nella Santa Comunione. Crediamo nello stesso sangue di Cristo, ma non possiamo riceverlo dall'altra chiesa, chiesa ortodossa o cattolica. Ed è così che dal 1054 abbiamo iniziato a essere divisi. E questo è il grande peccato nel cuore di Gesù. Perché Gesù, prima di morire, prima della sua resurrezione e prima della sua ascensione, ha pregato per l'unità tra di noi. Ma ha pregato soprattutto affinché fossimo tutti uno, come Lui è uno con il Padre. E sappiamo che il Padre, lo Spirito Santo, è anch'egli uno con il Padre e Gesù Cristo. E Gesù è venuto tra noi per farci partecipare, condividere la vita divina di Gesù. Incredibile.

Questo è ciò per cui sempre, sempre nella mia preghiera sono molto grato a Dio. Per questo, ma non abbiamo ancora capito fino ad ora questa grazia di essere stati creati per amarci gli uni gli altri e per essere uniti a Dio, alla Santissima Trinità. Da Damasco, che è Damasco, che viene anche chiamata la sede di Antiochia, perché è stata trasferita dalla Turchia alla Siria, proprio la sede patriarcale di Antiochia, trasferita a Damasco. I vescovi a Damasco, precisamente nell'anno 1724, 1, 7, 2, 4, si riunirono in un importante incontro. Con l'incoraggiamento di alcuni missionari, furono convinti a fare l'unità con la Chiesa Cattolica, ed è così che abbiamo iniziato. La Chiesa Greco-Melchita Cattolica ebbe inizio. Naturalmente mantenevamo tutte le nostre tradizioni, come la Grecia, come la Russia, come l'Ucraina, ma eravamo in piena comunione con la Chiesa Cattolica, con Sua Santità, il Papa di Roma, successore di San Pietro. E vi ricordo che nei primi 10 secoli tutta la Chiesa seguiva Sua Santità, il Papa. Non eravamo divisi. Questa divisione è avvenuta dopo l'undicesimo secolo, come ho appena menzionato. Quindi noi, la Chiesa Greco-Melchita Cattolica, abbiamo avuto inizio esattamente con gli stessi paramenti, esattamente con le stesse preghiere come in Grecia, esattamente con gli stessi canti liturgici, canti della Chiesa, esattamente, esattamente. Non abbiamo cambiato nulla, non abbiamo cambiato niente. Ma menzioniamo anche Sua Santità il Papa ed esprimiamo la nostra comunione con la Chiesa Cattolica e con tutti i nostri fratelli, i cattolici. Naturalmente abbiamo iniziato in Siria, non è stato facile. Certo, la mentalità di quel tempo non è stato facile. Non voglio parlare di questo perché amo moltissimo i miei fratelli, la Chiesa Ortodossa. Perché tra noi io vengo, ho sangue ortodosso da parte di mia madre. Mia madre era greca, di Santa Pagona Barbarigo. Era una donna santa. Quando avevo 12 o 13 anni, lei mi ricordava sempre, prima del Concilio Vaticano, mi ricordava sempre, ed era ortodossa, Gesù, questo è il mio nome quando sono nato, dobbiamo pregare per l'unità della Chiesa. Quindi, prima del Concilio Vaticano II, mia madre era ortodossa ad Alessandria, la città dove sono nato, e mi ricordava di pregare. E questo prima ancora che iniziassi a diventare seminarista e poi sacerdote. Quindi, avendo questo sangue ortodosso nel mio corpo e anche essendo greco-cattolico per parte di mio padre, io sono... Devo pregare per l'unità della Chiesa. Non posso essere soddisfatto che siamo così divisi. È terribile. Quindi posso dire che abbiamo iniziato ad entrare nell'unità piano piano, da Damasco, poi in Siria, poi in Libano, poi in Galilea, nella Terra Santa, arrivò anche a Gesù. E molti divennero cattolici, greco-cattolici. Ci chiamano Chiesa Greco-Melchita Cattolica. Melchita perché, soprattutto per coloro che seguirono il primo concilio ecumenico, nel 451 e seguirono l'imperatore e il Malek, il re. Quindi tutti coloro che seguirono l'imperatore sono ben conosciuti come Melchiti. Perciò siamo ben conosciuti come Chiesa Greco-Melchita Cattolica. Quando diciamo Melchita, significa che siamo originari dei paesi arabi, in Siria e in Libano. Ora la nostra Chiesa è diffusa in tutto il mondo. Molti sono emigrati in Europa. Abbiamo diverse diocesi in Canada e numerose parrocchie negli Stati Uniti, in tutta l'America Latina, specificamente in Brasile e anche in Venezuela. Anche in Messico abbiamo una parrocchia, una bellissima parrocchia.
abbiamo anche in Argentina, abbiamo anche lì un vescovo, e anche in Australia. Inoltre, ovviamente, in Egitto, dove molti sono emigrati, a cominciare dalla mia famiglia, che emigrò in Egitto tra il XVIII e il XIX secolo, è così che abbiamo iniziato. Ora siamo circa 2 milioni o più in tutto il mondo. Abbiamo circa 30 vescovi, un patriarca, sua beatitudine, il nostro patriarca Joseph Hapsi. Qui a Gesù abbiamo un vicario patriarcale, l'arcivescovo Yasser Ayyash, è il nostro arcivescovo. Io sono il precedente. Ora sono in pensione, emerito. E abbiamo anche un altro arcivescovo, in Galilea l'arcivescovo Yusuf Mehta. E inoltre abbiamo molte parrocchie, come ho detto, in Europa. Anche in Inghilterra abbiamo una parrocchia, in Belgio, in Francia, a Roma, e tantissimi parrocchiani in tutto il mondo. Noi preghiamo sempre che Dio abbia misericordia di noi e realizzi l'unità tra tutti noi. Non solo noi, la Chiesa Cattolica Greco-Melchita, preghiamo per l'unità, ma tutti i cristiani preghiamo per questo. La nostra divisione è contro la nostra natura. La nostra natura, come cristiani, è essere uno, tutti insieme, amandoci gli uni gli altri, prendendoci cura degli altri, dei malati, dei poveri, aiutandoci a vicenda e persino essendo gentili e amorevoli con chi non è cristiano. Non siamo fanatici. Essere cristiani, essere cattolici, essere ortodossi non significa essere un ghetto chiuso in se stesso. Siamo qui per prenderci cura di tutta l'umanità. Così tutta l'umanità potrà davvero credere in Gesù Cristo, che è venuto tra noi per farci partecipare alla sua vita divina. Sono così felice di poter parlare di questo. E tutto questo si compirà con lo Spirito Santo. Dobbiamo chiedere allo Spirito Santo di aiutarci a farlo, a realizzare questo. Io prego lo Spirito Santo ogni giorno. Sapete che sulla croce Gesù Cristo, il nostro Signore, ci ha donato due doni molto importanti e significativi. Il primo è un dono di amore incondizionato e il secondo è un dono di speranza eterna. Sapete qual è il nostro primo regalo? Perdono dei nostri peccati. E è importante conoscere i nostri peccati. Non possiamo venire così e dire a Gesù: voglio condividere il tuo amore divino. No, no. C'è una conversione. E la conversione significa che devo conoscere i miei peccati. Dobbiamo quindi chiedere allo Spirito Santo di conoscere i nostri peccati. Non posso essere pieno di orgoglio. Ora, l'umiltà è il primo passo verso l'unità. Amore, e amore anche verso i nostri nemici, come Gesù chiede nel discorso della montagna. Leggiamo il discorso della montagna. Gesù vuole che amiamo anche i nostri nemici, ed è proprio quello che ha fatto il primo sulla croce, dove pregava perdonando coloro che lo stavano crocifiggendo. Incredibile! Questa è la forza di ogni cristiano, pregare per coloro che lo stanno crocifiggendo e anche per essere generosi. Essere generosi, dare, non chiedere, restituire. E poi vuole che lo vediamo. Ma sai che per vederlo dobbiamo avere occhi puri? Oh! Purtroppo, al giorno d'oggi, il diavolo è all'opera con tanta forza. Oh mio Signore, tutti i modi, l'adulterio, l'aborto e tutti gli altri peccati. Terribile uccidere bambini in questo modo. Oh mio Signore, e poi dopo andiamo da Gesù e diciamo che vogliamo condividere la tua vita divina e anche realizzare una vita familiare naturale.
un uomo, una donna e insieme hanno dei figli. A volte, e mi dispiace tanto che molti stiano lavorando alla pornografia, e molti dei nostri giovani sono schiavi di questa pornografia e stanno perdendo la loro purezza. Non possono vedere perché sono presi da ogni tipo di peccato e non riescono a vedere la bellezza del volto di Gesù Cristo. Non riescono a vedere la bellezza del volto dei nostri dèi. E così, per cominciare a entrare nella vita divina, dobbiamo convertirci, conoscere i nostri peccati, riconoscere i nostri peccati, inginocchiarci e chiedere allo Spirito Santo di aiutarci a conoscere i nostri peccati, e poi dobbiamo andare. Non dire che ti confessi da solo con Dio, no. Devi avere l'umiltà di andare dal rappresentante della Chiesa, un sacerdote o un vescovo, e confessare i tuoi peccati. E confessare davvero i tuoi peccati e poi ricevere nel nome di Gesù e della Santa Chiesa l'assoluzione, il perdono dei tuoi peccati. Questo è stato compiuto una volta da Gesù sulla croce, e così Gesù sulla croce ci dona il perdono dei nostri peccati. È così grande, è la condizione per entrare e per condividere l'amore di Dio e la sua vita divina. E poi, poiché Gesù sulla croce mi sta dicendo con amore «ti amo profondamente», allora comincio a dirlo alla prima persona. Sai chi? Colei che ci ha aperto la via della salvezza eterna, la Beata Vergine Maria. È una donna. Una donna? Sì, una donna. Una giovane donna di non so quanti anni avesse. 17, 18 anni, non so, ma si trova a Nazareth. Ha creduto in modo incredibile. Riesci a immaginare? Ha creduto in modo incredibile. Ha creduto in qualcosa che non puoi comprendere, che sarebbe rimasta incinta di un bambino Gesù. E come lo Spirito Santo sarebbe venuto su di lei. Come una ragazza di 17... 16 anni, 18, non so, avrebbe potuto capire queste cose. Ma lei ha creduto nell'incredibile. Lei credeva invece a tutto. E lei amava. E io, vedendo questo amore di Maria, questa fede di Maria, comincio il mio primo amore per Maria, per dirle: ti amo, Maria. Ti amo, Maria. Maria, Madre di Dio. Sì, ha il titolo di Madre di Dio. Cosa posso fare? Lei è la madre di Gesù e Gesù è il figlio di Dio. Maria ha quindi il titolo di Madre di Dio. Così comincio a dire a Maria: ti amo. Ma dopo un po' lei mi dice: vai dal mio amato figlio. Oh, vado da suo figlio. Vado da suo figlio. Chi sei tu, Gesù? Io sono il figlio di Dio, oh mio Signore. Molti non riescono a capire chi sia il figlio di Dio. E allora credo, dico a Gesù: credo in te, ti amo. E Gesù continua, mi spiega: io e il Padre siamo una cosa sola. Non riesco a capire. Non è facile da capire. Credo davvero che lo Spirito Santo debba venire da me. E poi Gesù mi dice: io e mio Padre siamo uno. E sulla croce Gesù, con il perdono dei nostri peccati, ci sta anche facendo un grande dono. Gesù sulla croce ci sta donando tutto l'amore che è in Dio. L'amore in Dio, sì. Riesci a immaginare? L'amore in Dio non è una cosa, non è una colomba, una forma di colomba, non è una lingua di fuoco, ha solo preso la forma di una lingua di fuoco. Non so com'è questo amore in Dio, ma deve essere sempre molto bello, perché l'amore in Dio, l'amore è sempre bello. Ma l'amore in Dio è, lo sai, una persona divina.
Riesci a immaginare? L'amore in Dio non è una cosa. L'amore in Dio è una persona divina. E questa persona divina che noi chiamiamo così è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo in inglese è Saint Spirit, in greco Aiopnevma, in arabo Ruh el-Kudus e in francese le Saint-Esprit. E Gesù sulla croce mi sta donando tutto il suo Spirito Santo, mi sta donando tutto il suo amore divino. Riesci veramente a immaginare una cosa così grande e profonda? Questo Dio è davvero incredibile, mi ha dato tutto questo amore. È così che con questo amore di Dio in me tutta la mia vita cambia. Ed è così che nasce la sete di vivere nell'unità. E poi cerco i miei fratelli per vivere in loro, perché li amo e desidero essere nell'unità. E siamo uniti a loro. Io sono con loro, unito a Gesù. E in Gesù mi sento realizzato con lo Spirito Santo. Sono unito al Padre e conosco il Padre. Il Padre mi conosce e io lo amo. Sono così felice di parlarvi tutti di questa bellezza della nostra vita cristiana. Sì, la nostra vita cristiana non è facile, ma sono così felice di parlarne. È così bella. Spero che tutti voi possiate comprendere questo e lavorare in ginocchio con una vera conversione, credendo in Gesù, ricevendo lo Spirito Santo, conoscendo il Padre ed essere tutti uniti in una sola Chiesa, così che possiamo annunciarlo a tutti. L'umanità è fermare le guerre. È contro la nostra natura. Non siamo stati creati per fabbricare armi. Siete impazziti? Come possiamo ucciderci a vicenda? Come possiamo derubarci l'un l'altro? Cosa è successo? Siamo stati creati per amarci e rispettarci a vicenda. Quindi siete tutti uniti per essere uno in Gesù, la sposa di Dio. E come dice l'Apocalisse riguardo al Gesù, il Gesù celeste che viene dal cielo. Sì, io sono qui in Gesù, la città santa di Gesù. E dal mio tetto al piano di sopra vedo ogni giorno la bellissima città di Gesù che verrà tra un po'. Spero che potremo avere una foto dell'intera città di Gesù. E vedo il Santo Sepolcro e vedrò il Monte degli Ulivi e possiamo vedere tutti i luoghi santi. Ma il nuovo Gesù è così grande, così immenso, è più grande di tutto l'universo ed è tutto bellissimo, le pietre sante, tutto d'oro e le pietre sante e c'è posto per tutti. C'è posto per tutti e siamo tutti invitati ad entrare. Incontrare Gesù, il nostro sposo, è al centro, immolato, che dona la sua vita per me. Il suo sangue è per me. Mi sta donando il suo sangue divino. Lui sta aspettando il mio sposo. E io non siamo molte spose. No, siamo tutti una sola sposa, tutti insieme, perché siamo diventati un solo cuore, un solo corpo, un solo spirito. Tutti insieme veniamo come le vergini sagge che entrano. Abbiamo le tue candele per incontrare il nostro sposo, la nostra sposa, il nostro marito, il nostro divino sposo. Questa è la nostra vita. Per diventare per tutta l'umanità la sposa di Gesù, il nostro sposo, il nostro sposo. Amen.

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

gioiosa e felice, ci saluta a tutti col suo saluto materno, sia lodato Gesù, cari figli miei. Poi un tempo prolungato con le mani distese prega sopra tutti noi in modo particolare, prega sopra voi malati presenti. Poi la Madonna dice queste parole: cari figli, anche questa sera desidero invitarvi di rinnovare i miei messaggi, di vivere i miei messaggi. Meno parlate ai messaggi, ma viveteli. Meno parlate e più vivete i messaggi. Cari figli, così a lungo sono con voi in tempo, anche oggi vi invito, pregate per le mie intenzioni, per i miei piani che desidero realizzare col mondo, particolarmente progetti della pace. Anche oggi desidero dirvi che sempre prego per tutti voi e intercedo presso il mio Gesù per ciascuno di voi. Grazie perché anche oggi avete risposto alla mia chiamata. Poi la Madonna ci benedice tutti con la sua benedizione materna, benedice tutto quello che noi abbiamo portato qui per la benedizione. Ho raccomandato a tutti voi i vostri bisogni, le vostre famiglie in modo particolare, tutti voi malati presenti. Poi la Madonna continua a pregare sopra tutti noi in questa preghiera, se n'è andata nel segno della luce e della croce, con saluto, andate in pace, cari figli.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, iniziamo questa Eucaristia, mettendoci alla presenza del Signore. Egli continuamente ci chiama, sempre ci ama, come San Pietro nel Vangelo di oggi, pur conoscendo le nostre fragilità, le nostre debolezze. Allora riconosciamo con umiltà tutto ciò che è ancora da guarire, da cambiare, da eliminare nella nostra vita per essere sempre più graditi a Gesù. La Santa Messa viene celebrata per i defunti Leonarda, Vincenzo, Angela, e durante questa celebrazione anche preghiamo per Miriam e Arcangelo, che oggi compiono i 10 anni della loro vita matrimoniale. Riconosciamo il nostro peccato e diciamo umilmente: confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Oggi celebriamo la memoria di San Gregorio Magno, Papa e Dottore della Chiesa. Preghiamo. O Dio, che guidi il tuo popolo con la soavità e la forza dell'amore, per intercessione del Papa San Gregorio Magno, dona spirito di sapienza a coloro che hai posto a guida della Chiesa, perché il progresso del tuo santo gregge sia gioia eterna dei pastori. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente, perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio. Sta scritto infatti: Egli fa cadere i sapienti per mezzo della loro astuzia. E ancora, il Signore sa che i progetti dei sapienti sono vani. Quindi nessuno ponga il suo vanto negli uomini, perché tutto è vostro. Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro, tutto è vostro. Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Parola di Dio. Del Signore la terra e quanto contiene. Del Signore la terra e quanto contiene, il mondo con i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilito. Del Signore la terra e quanto contiene. Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non si rivolge agli idoli? Del Signore la terra e quanto contiene. Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio, sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre la folla li faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Genesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore, infatti, aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Parola del Signore.

Fratelli e sorelle, questo Vangelo che oggi la liturgia ci propone ci presenta una scena molto semplice, molto profonda, ma molto semplice. Gesù è sulla riva del lago, vede due barche, però stranamente sceglie quella di Simone. Aveva la possibilità di scegliere quell'altra, ma sceglie quella di Simone. Sale sulla barca, gli chiede di allontanarsi un poco dalla riva e poi, dopo aver parlato alla folla, dice a Simone: prendi il largo. Interessante. Mi incuriosisce il fatto che Gesù aveva davanti a sé due barche, avrebbe potuto appunto scegliere quell'altra e invece sceglie la barca di Simone. Perché Simone? Il Vangelo non ce la spiega. E forse questo è il punto, che Dio ama tutti. Dio ama tutti allo stesso modo, ogni uomo e ogni donna, tutti siamo suoi figli, nessuno è più amato di un altro e nessuno vale più di un altro agli occhi di Dio. Agli occhi di Dio, pur essendo diversi, abbiamo lo stesso valore. Eppure dentro questa uguaglianza dell'amore esiste anche il mistero della chiamata. Gesù sceglie Simone. Perché, come il primo Papa, Gesù non sceglie Giovanni, che appunto persevera con Gesù fino alla croce, che diremmo che è più fedele di Pietro, di Simone? Pur avendo i suoi limiti, le sue parole, perché Gesù non aspetta che Simone sia perfetto, lo sceglie così come egli è e gli affida la missione. Il mistero della chiamata di Gesù. E anche nella nostra vita ci sono persone che Dio sceglie in modo particolare per una determinata missione. Pensiamo ai santi, no? Il santo Padre Pio, che visse vicino qui a Monte Sant'Angelo, San Giovanni Bosco, San Giovanni Paolo II, Santa Teresina, Santa Faustina. Guardando questi santi possiamo dire che il Signore veramente li ha scelti, ma questo non significa che Dio li amasse più di noi, che Dio li amasse più degli altri. Significa che Dio aveva per loro una missione particolare, una chiamata particolare. E questo, fratelli e sorelle, vale anche per ciascuno di noi. Forse non sappiamo ancora perché il Signore ci abbia condotti attraverso alcune strade. Perché alcuni percorsi che abbiamo attraversato con molte difficoltà, con molti problemi? Perché Dio abbia messo accanto a noi determinate persone? Perché Dio ti ha messo proprio questa persona, non un'altra? Perché questa famiglia? Perché questo servizio? Perché questo lavoro? Ci sono scelte di Dio che non riusciremo mai a capire completamente. Ci sono scelte di Dio che non riusciremo mai a spiegare agli altri completamente. E dobbiamo imparare a non vivere queste differenze con l'invidia, ma con lo stupore. Quando vediamo una persona che ha ricevuto un grande dono, invece di chiederci: ma perché lui, io no? Perché lei ha avuto questa fortuna e io no? Invece di invidiare, invece di essere gelosi, possiamo dire: Signore, ti ringrazio perché attraverso questa persona, attraverso questo dono che l'hai concesso, tu puoi agire, tu puoi aiutare, tu puoi amare. E la chiamata di Simone ci ricorda che Dio ha un sempre suo modo di scegliere, ha sempre un suo modo di agire nella nostra vita, perché Dio vede più lontano di noi. Noi vediamo soltanto una parte della nostra storia. Dio vede tutta la nostra vita. Dio vede tutta la nostra strada fino al cielo. Allora chiediamo oggi di ringraziare di tutto ciò che il Signore ci ha donato, le persone che ha messo sul nostro cammino, i doni che non sempre ancora riconosciamo, e di tutto ciò che riconosciamo sappiamo dirgli grazie. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Presentiamo ora Dio buono, misericordioso, paziente e misterioso nelle sue scelte, tutte le nostre preghiere e tutte le nostre intenzioni.
1: Diciamo insieme, Signore ascoltaci.
0: Signore ascoltaci.
1: La sapienza divina si acquista superando la stoltezza umana. Non ci arrestino, Signore, i pregiudizi e le condanne degli uomini. Vogliamo essere fieri e contenti solo della tua benedizione. Per questo ti preghiamo.
0: Signore, ascoltaci.
1: C'è una scala di valori e di rapporti. Noi, Cristo, il Padre. Vogliamo rispettarla per dare contenuto e coerenza alla nostra fede. Per questo ti preghiamo.
0: Signore, ascoltaci.
1: È la parola, il comando di Dio a dare valore di virtù alle nostre fatiche quotidiane. Noi intendiamo affrontarle sempre, vedendo in esse la volontà e la permissione divina. Per questo ti preghiamo.
0: Signore, ascoltaci.
1: Proprio nel momento stesso in cui si riconosce peccatore, Pietro riceve una vocazione destinata a renderlo grande nella storia e nel disegno di salvezza. Anche noi vogliamo praticare umiltà per attirare l'obbedienza della compiacenza e dei favori di Dio. Per questo ti preghiamo.
0: Signore, ascoltaci.
1: La misericordia di Dio che in Cristo, crocifisso e risorto, ha infranto i vincoli della morte, introduca nella pace senza fine Leonarda, Vincenzo, Angela e tutti i nostri fratelli defunti. Preghiamo.
0: Signore, ascoltaci. Preghiamo per Miriam, Arcangelo, nel loro anniversario del matrimonio, per i nostri cari, per noi stessi, perché tutti possiamo seguire con amore la nostra vocazione alla santità. Preghiamo. O Dio, che chiami tutti a portare un particolare contributo alla costruzione del tuo regno, dona a noi prontezza di ascolto e generosità di seguela, come ai primi discepoli di Cristo, Figlio tuo e Salvatore nostro, che vive e regna nei secoli dei secoli.
2: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Volgi il tuo sguardo su di noi, o Signore, perché nella memoria di San Gregorio l'offerta di questo sacrificio che cancella i peccati di tutto il mondo giovi alla salvezza del tuo popolo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Il tuo Figlio è l'unico Maestro, la sua parola, lampada ai nostri passi, la sua croce, la sola nostra speranza. Nel tuo disegno di amore ha illuminato San Gregorio e con i suoi insegnamenti allieti la Chiesa nella sublime bellezza della tua conoscenza. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Leonarda, Vincenzo, Angela, e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Michele Arcangelo, San Gregorio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

O Signore, che ci nutri di Cristo, pane vivo, nella festa di San Gregorio, formaci alla scuola di Cristo, Maestro, perché conosciamo la Tua verità e la viviamo nella carità fraterna. Per Cristo nostro Signore. La liturgia di oggi ci ricorda che non dobbiamo capire tutto, ma dobbiamo fidarci di Dio, non dobbiamo conoscere tutto il progetto di Dio per la nostra vita, ma dobbiamo amare. A volte la fede consiste proprio nel salire sulla barca con Gesù e lasciarci condurre. Per questo oggi chiediamo, per intercessione di San Michele Arcangelo, di non voler capire tutte le scelte di Dio, ma semplicemente di fidarci di Lui e amare. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio. Nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Cristo con la vostra vita. Andate in pace.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari Fili, io sono con voi grazie all'amore misericordioso di Dio. Ed è per questo che come madre vi invito a credere nell'amore. L'amore che è comunione con mio figlio. Con amore aiutate gli altri ad aprire il loro cuore per conoscere mio figlio e per amarlo. Figli miei, l'amore fa sì che mio figlio illumini i vostri cuori con la sua grazia. Cresca in voi e vi doni la pace.

Preghiera dell'Angelus. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, Tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo. O Vergine gloriosa e benedetta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Ben ritrovati carissimi fratelli e carissime sorelle di Maria Vision, che siete uniti a noi spiritualmente per vivere un'ora di adorazione a Gesù e Eucaristia. Iniziamo subito col segno della croce e preghiamo la presenza reale, viva e vera di Gesù in questo sacramento. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore Gesù, noi crediamo realmente che sei presente qui nella Santissima Eucaristia. Ti adoriamo profondamente e desideriamo amarti con tutto il nostro cuore. Assieme a te e in unione con tutta la Santa Chiesa, intendiamo rendere grazie al Padre nello Spirito Santo per gli ineffabili beni che Egli elargisce a tutti gli uomini. Vogliamo unirci alla riparazione per i peccati di tutti gli uomini, per i quali tu, Signore Gesù, ti offristi sulla croce al Padre, riconciliando tutta l'umanità a Lui. Che tutti gli uomini conoscano te, che sei via e verità e vita, e che diventiamo un solo popolo, adunato nell'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Noi vogliamo seguirti, Gesù, perché tu sei il nostro Maestro, colui che, incontrando la nostra vita, l'ha rinnovata e riqualificata. Noi siamo consapevoli di chi tu sia e ne abbiamo fatto esperienza nella nostra vita. Per questo oggi siamo qui davanti a te. E ti doniamo questa nostra vita rinnovata dalla tua presenza, affinché tu possa rivelarle la sapienza dell'essere tuoi discepoli. Invochiamo lo Spirito Santo per aprirci all'ascolto e all'accoglienza della parola. Vieni, Spirito d'amore, insegnaci a sperare, insegnaci ad amare. Insegnaci a lodare Dio, insegnaci a pregare, insegnaci la via, insegnaci tu l'unità.

Vogliamo seguirti, Gesù, ed essere lo strumento consapevole attraverso il quale tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente. Noi desideriamo essere docili nelle tue mani. Vogliamo imparare ad abbandonarci alla tua provvidente presenza e donarti, nel momento in cui ce lo chiederai, quello che siamo e possiamo. Perché siamo sicuri che ciò che manca ce lo donerai. Noi dunque siamo discepoli della tua potente presenza. E in questo momento, Signore Gesù, raccogliamo tutte le nostre intenzioni personali e te le presentiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Signore Gesù, a volte pensiamo che le nostre preoccupazioni siano troppo piccole per essere ascoltate da te. Eppure Dio ha mandato un angelo che è lì vicino a noi, anche nelle cose di ogni giorno, non solo nei momenti grandi, nelle crisi, nelle decisioni importanti, anche quando siamo stanchi, distratti e silenziosi. L'amore di Dio per ognuno di noi è grande e noi siamo qui, Gesù, per lasciarci trovare da te. Quante volte abbiamo pensato di essere soli con i nostri pensieri e le nostre fatiche. Oggi voglio ricordare che tu, Signore, hai mandato qualcuno a stare accanto a ognuno di noi. Aiutaci ad aprire il cuore alla tua presenza. Aiutaci, Gesù, a rafforzare la nostra fede. Dal Salmo 145. O Dio mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore, degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza. Una generazione narra all'altra le tue opere, annuncia le tue imprese, il glorioso splendore della tua maestà e le tue meraviglie vogliamo meditare. Parlino della tua terribile potenza, anch'io voglio raccontare la tua grandezza. Diffondono il ricordo della tua bontà immensa, acclamino la tua giustizia. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le sue creature. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza per far conoscere agli uomini tutte le tue imprese. Il tuo regno è un regno eterno. Il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. Fedele è il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto.
Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa, e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente. Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità. Appaga il desiderio di quelli che lo temono,

ascolta il loro grido e li salva. Il Signore custodisce tutti quelli che lo amano, ma distrugge tutti i malvagi. Canti la mia bocca la lode del Signore e benedica ogni vivente il suo santo nome, in eterno e per sempre. Alleluia, alleluia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Dio sia benedetto, benedetto è il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Sia sempre lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E chiediamo a Dio, che in Gesù ha donato la salvezza a tutti gli uomini, di aiutarci a riconoscerti, Gesù, in questo sacramento dell'altare, dove è racchiuso tutto il tuo amore per tutti noi. E ti chiediamo la conversione dei cuori più induriti. Carissimi fratelli e carissime sorelle di Maria Vision, eccoci qui in preghiera, in adorazione eucaristica. Siamo qui riuniti dallo Spirito Santo di Gesù per affidare noi stessi alla sua presenza, alla sua bontà. Come sempre invito a offrire una preghiera a Gesù Eucaristia, quella che vi esce dal cuore, quella più semplice, una preghiera di lode, di ringraziamento per tutti i benefici che Gesù elargisce a tutti noi. Potete farlo chiamando il numero 075 81 36 35 oppure mandare la vostra intenzione di preghiera sul nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241. E noi, come sempre, affidiamo al Sacratissimo Cuore di nostro Signore Gesù, tutta la Santa Chiesa, il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo di Assisi, Felice Accrocca, e preghiamo per tutti i sacerdoti, le suore, i diaconi, i seminaristi. Che il Signore gli dia sempre lo Spirito Santo affinché li illumini in questo cammino e li allontani da ogni tentazione. Signore Gesù, ascoltaci e preghiamo, preghiamo per tutte le vostre intenzioni di preghiera. Mettiamo tutti voi sotto il manto di Maria Santissima per intercessione e di tutti i santi e gli angeli. Accogliamo una preghiera in diretta. Pronto? Pronto?
1: Se puoi andare almeno una via di liberazione forte, liberazione la maniglia, è molto forte, mi fa molto male.
0: Sì, come ti chiami?
1: Massimo, di Roma.
0: Massimo, Massimo,
1: Massimo.
0: abbiamo pregato anche ieri con te, che continuiamo a pregare, che l'azione di Dio scenda su di te e facciamo un Padre nostro. Padre nostro, prego.
1: Anche per visitare Gaia, c'è qualche presenza nella via, se io posso dare un passaporto.
0: Sia fatta la volontà di Dio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E Signore Gesù,

preghiamo di liberare da ogni male, Massimiliano. Preghiamo Miriam da Terni, chiede preghiere per i giovani Samuele e Simone, preghiere per Benedetta e Maria Chiara, che lo Spirito Santo li illumini e li guidi insieme ai loro angeli custodi. Anna Luisa d'Agrigento chiede preghiere per tutti coloro che soffrono, per suo cugino che deve fare una visita importante. Gesù, pensaci tu, per tutti i suoi cari defunti e per le anime del purgatorio. Ci scrive il nostro amico fratello Raffaele in provincia di Biella e chiede preghiere per una sua situazione, ma soprattutto per tutti coloro che chiamano a Maria Vision, tutti gli ascoltatori, per tutte le loro necessità, per chi cerca lavoro, per chi ha perso la luce a causa della malattia o per la scomparsa di un loro caro. Una preghiera per tutte le persone in grave solitudine. Una preghiera per suo cugino, Don Pierangelo Tesa, che è sacerdote, per la sua anima. E noi preghiamo per te e per il tuo papà, che Dio vi benedica e vi protegga sempre. Rosanna, dalla provincia di Napoli, chiede preghiera alla Divina Provvidenza per il lavoro di Angelo e Tonia. Preghiamo il Signore per la pace nel mondo, ad affidare questa intenzione a Giulio da Cianciana. Giuseppina Danaro chiede preghiere per sua figlia che ha dei problemi, che ci sia pace con la suocera e col marito. Signore Gesù, metti pace in ogni famiglia. Marcella da Reggio Emilia chiede una preghiera per Francesca e la sua famiglia, che in questo momento è messa a dura prova. Signore Gesù, ascoltaci. Affidiamo ancora le vostre intenzioni di preghiera e vi ricordo il numero per chiamare in diretta che è lo 075 81 36 35. Giovanna da Mondello chiede preghiere per suo figlio, preghiere per la pace nel mondo e per la salute. Lina da Bologna chiede preghiere per intercessione di Maria e di San Michele Arcangelo per la sua famiglia, preghiere per la pace nel mondo e per noi di Maria Vision. Grazie Lina e che Dio ti benedica e ti protegga. Preghiamo per le intenzioni di Luciana da Roma, che confida in te Gesù e ti affida tutta la sua famiglia. Dina D'Andria chiede preghiere per sua sorella Maria, per la sua salute e guarigione. Preghiere per Padre Michele, per la sua anima. Preghiere per Felice, suo marito, per la sua salute e guarigione. Giuseppina in provincia di Palermo chiede preghiere per la sua salute, per la sua famiglia. Che ci sia amore e carità, misericordia, Signore. Preghiamo per Rosanna da Napoli, che chiede l'intercessione di San Carlo Acutis per un bambino di nome Lorenzo, ammalato di leucemia. E per tutte queste intenzioni chiediamo l'aiuto della nostra Mamma Celeste, Maria Santissima, e facciamo un'Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Continuiamo a offrire le vostre intenzioni a Gesù e Eucaristia e preghiamo per Patrizia da Roma, che ti chiede aiuto, Signore Gesù, per una sua intenzione particolare. Luigi da Nola, ti prega ogni giorno, Signore Gesù, guariscimi. Patrizia dalla Sardegna chiede preghiere per Leonardo. Lucia da Lanciano chiede una preghiera per tutte le persone che soffrono e stanno affrontando delle cure, per tutte le persone che sono sole, per i gruppi di preghiera, per lei, la sua famiglia e per tutti noi di Maria Vision. Grazie Lucia e che Dio vi benedica. Preghiamo per Giussi della Calabria. Ti prega, Signore, libera mio marito, ti supplico, confido in te, pensaci tu, preghiera di conversione. Giovanna dalla Sicilia chiede preghiere per Sebastiano, per la sua salute, per la conversione e liberazione da tutti i mali, preghiere per Giuseppina, per la sua salute e per le intenzioni di Salvatore, Mary, Miriam, Lorenzo, Leonardo, Renata e Nicolò. Grazie Gesù. Meluccia dalla Sicilia chiede preghiere per tutti i missionari e per tutti i carcerati, preghiere per Maria Vision. Grazie e che Dio ti benedica. Silvia da Latina, Signore Gesù, aiutami. Sono un periodo di forte preoccupazione e difficoltà. Gesù, confido e spero in te. Preghiamo per Francesca da Cosenza, che affida Alfredo affinché sia guarito nel cuore e nella mente e che possa sorridere alla vita. E adesso meditiamo qualche minuto con un canto eucaristico.

Ed eccoci ritornati in diretta ad Assisi per affidare la vostra intenzione di preghiera. E preghiamo per le intenzioni di Anna da Battipaglia, che chiede preghiere per l'anima del figlio e preghiere di conversione per Francesco, che il Signore lo illumini. Angela da Napoli si affida al Signore per le sue necessità. Enrica da Lodi chiede preghiere per Nicole affinché possa diventare mamma e ringrazia il Signore Gesù per Giuseppe, per Giovanni. Isabella chiede preghiere per la sua mamma. Tiziana da Napoli chiede preghiere per Emanuele, un giovane papà che ha le metastasi ai polmoni. Anna chiede preghiere per la sua famiglia, nipoti e genitori. Antonio Domenico chiede preghiere per la pace. Giovanna da Sassuolo chiede preghiere per Martina, Michele e Nicole, per la loro guarigione interiore e per tutti i giovani che si sono allontanati dal Signore. Preghiere per Claudia in provincia di Lucca, per Margherita, per la liberazione di Carla e i suoi figli. Grazie, Gesù. Vita da Agrigento chiede preghiere per sua sorella, per la sua guarigione, e chiede preghiere per la conversione dei cuori. Fausta da Roma chiede preghiere per lei e per tutta la sua famiglia. Maria Eugenia da Messina chiede preghiere per suo figlio e per i suoi nipoti. Jenny dalla Calabria chiede preghiere per il dolore che porta e per suo figlio Pasquale. Gesù, tu tutto puoi, confido in te. Evita Maria in provincia di Salerno chiede preghiere per Connie, una bambina nata prematura, e per la sua mamma. Preghiere per lei Giuseppe e per Assunta. E noi, Signore Gesù, ti affidiamo tutte le nostre intenzioni di preghiera, ti affidiamo questi ammalati, le persone che stanno soffrendo in questo momento. Metti la tua mano, Signore Gesù, guariscili. Metti pace in tutti i cuori. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Adesso, carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision, facciamo ritorno alla nostra quotidianità, arricchiti di quanto Gesù ha voluto donarci in questa ora di adorazione eucaristica. Lo custodiamo nel nostro cuore con l'impegno di trasformarlo nella vita nostra quotidiana. Signore Gesù, grazie della tua presenza. Grazie perché sappiamo che non ci lasci mai soli. Grazie per tutto quello che ci doni e che diamo per scontato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Che il Signore tocchi ogni nostro cuore e ci doni la sua pace. Un carissimo saluto e un abbraccio in Cristo da parte di tutta la famiglia di Maria Vision e che Dio ci benedica tutti. Vi auguro una santa giornata. Pace e bene.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

0: Io sono Martina, vengo da Siena e apparteniamo all'Associazione delle Scintille di Maria, un'associazione nata durante il Covid e che ha per l'appunto la missione di riportare la preghiera nelle famiglie e i giovani. Perché senza famiglia e senza giovani non abbiamo futuro e senza futuro non abbiamo vita.
1: Eccoci. Ieri sera siete stati all'apparizione?
0: Ieri sera siamo stati all'apparizione e come sempre un'emozione fortissima. Prima di tutto perché proprio pensare che la Madonna dal cielo scende per venire a raccomandarsi come una mamma, come facciamo noi mamme, che raccomandano sempre le stesse cose ai figli, perché le mamme soffrono sempre doppio dei figli, quando vedono i figli che stanno percorrendo una strada che non è una strada che porta alla felicità, la mamma si preoccupa e così fa Maria con noi. E per me questa è una grande emozione, che lei si prende cura di noi, e quando hai questo nel cuore, sali su quelle pietre. Io ad esempio sono arrivata su con un piede, diciamo, messo molto male, infatti sono qui con la stampella, però non mi ha impedito questo ad affrontare quella salita, perché sapevo che su quel colle scendeva lei. Chi di noi non è disposto, anche per un momento, per andare a abbracciare la mamma, anche ci sono difficoltà, la mamma è sempre la mamma.
1: Ecco, la Madonna sta sempre con noi, sì. Da storia della Chiesa la Madonna è sempre stata a fianco, ci aiutava, però qua a Međugorje succede una cosa, se lei crede che la Madonna viene qua quotidianamente, ma secondo lei qual è il motivo perché Dio permette una cosa così grande?
0: Per amore. La risposta è semplice, essenziale, che scontata, se vogliamo, perché questa parola purtroppo il mondo l'ha presa, se n'è fatta propria, però nel modo sbagliato. Dio permette questo per amore, perché ci ama di un amore così infinito e così grande che non vuole che ci perdiamo, e quindi manda lei come monito per dire: così state sbagliando, non è la strada giusta. E quindi è proprio per aiutarci, per prenderci per mano e per dirvi: non siete soli, non siete soli, ce la fate, forza, coraggio, come nel Vangelo quante volte si dice, no? Non temete, non abbiate timore, certo. Coraggio, e così lo fa ancora in modo più concreto.
1: Ecco, la Madonna, penso che lei conosce la spiritualità di Cinque Sassi, questo pilastro di Međugorje. Oggi in particolare parliamo di Eucaristia. Gospa già dall'inizio diceva ai veggenti: se voi dovete scegliere tra avere l'apparizione e vedere a me o partecipare a Santa Messa dove c'è mio figlio vivo tra di voi, sempre nel primo posto la Messa, poi ci sono io. Lei come vive Santa Messa a Međugorje, come la vive nel suo paese?
0: La Santa Messa è tutto. Personalmente non posso vivere senza la messa, e non è un'abitudine, perché tante volte noi facciamo le cose per abitudine, e questo Međugorje aiuta anche tutti noi a far sì che in quell'abitudine, fra virgolette, bella e buona e santa, venga riempita di significato, perché è bello. Noi veniamo dalle nostre chiese che sono piene di panche, sì, ma vuote. Veniamo dalle nostre chiese dove vediamo soprattutto persone di una certa età, persone che magari uno commenta: sì, ma ormai loro hanno avuto tutto, hanno fatto la loro strada, hanno fatto quello che volevano, e poi ora alla fine della loro vita magari vogliono anche prendere questo. Ecco, invece qui a Međugorje vedi che non sei da solo, cioè che ci sono ragazzi, ci sono famiglie, persone che si inginocchiano davanti a Gesù, perché lì c'è Gesù. Noi abbiamo dimenticato, noi la chiamiamo Eucaristia, che è una parola meravigliosa che vuol dire rendimento di grazie, ma quello è Gesù, lì c'è Gesù, vivo, in corpo e anima. Noi abbiamo una preghiera, per me bellissima, che si chiama così, si intitola: tu in me e Dio nel mondo. Ecco, l'Eucaristia è questo, noi abbiamo questo grande dono di essere, Dio ci manda, no? Nel mondo, insieme a Lui, perché Lui si lascia mangiare, si fonde in noi, siamo una cosa sola e noi con Lui ci manda nel mondo.
1: Parola, la frase di questo festival è ad fontem, cioè a tornare alla fonte.
0: Sì.
1: Cosa dice per lei questa parola?
0: Questa parola significa tutto, perché purtroppo in un mondo dove siamo abituati a vivere nell'abbondanza, a vivere nel tutto, avere tutto, noi è difficile ritornare all'essenziale, ritornare alla fonte. E qui ci aiuta invece Medjugorje a ritornare, a riscoprire la bellezza di vedere e di gustare la felicità nelle piccole cose, che poi sono quelle più grandi, perché se pensiamo, no, ai...
1: Bellezza della semplicità,
0: volevo. Sì, la bellezza della semplicità, la preghiera, la bellezza della preghiera, la bellezza di partecipare alla messa, la bellezza di ascoltare la parola di Dio, la bellezza di essere nel silenzio con noi stessi. E noi ci perdiamo, noi guardiamo sugli spettacoli più belli del mondo, dimenticandoci che lo spettacolo più bello Dio l'ha creato dentro di noi. E purtroppo tante persone le vediamo tristi, sempre più tristi, perché hanno smesso di guardarsi dentro. Dio è pieno di doni, ci ha ricolmato di doni, solo dobbiamo riscoprirli.
1: Vuole dire che ci sono troppe cose superficiali che ci hanno occupato, diciamo. Io vedo nella maglietta della signora, cosa c'è scritto? Santi non si nasce, si diventa.
0: Sì.
1: Ecco, cosa voleva dire?
0: Io volevo dire questo, che è un cammino, siamo in cammino. E tutto ciò che incontriamo durante questo cammino, se noi lo viviamo come lo viviamo, dipende da come lo viviamo, è per la nostra santificazione. Io sono sposata, ho un marito, una famiglia, un figlio, e ecco, il Signore me l'ha messo accanto, io sono consapevole che Lui è per la mia santificazione come io sono per la sua. Quindi quante volte noi donne sbuffiamo e qui e di là ci lamentiamo, però se noi pensiamo che ciò che ci fa sbuffare, ciò che ci fa lamentare, ci aiuta e ci serve per la nostra santificazione, perché il cielo è per tutti. Dio l'ha sognato per tutti. Poi se andiamo o non andiamo dipende da noi, ma Lui l'ha sognato per tutti. E quindi ecco che ogni difficoltà, una stampella, una qualunque contrarietà, ci aiuta a fortificarci e a diventare quello per cui Dio ci ha sempre visto. Ieri abbiamo avuto un incontro con Cavalli e dice: noi, Dio ci vede in prospettiva, noi ci vediamo oggi così come siamo, ma Lui ci vede in prospettiva. E questa è la cosa meravigliosa, ecco, la santità, vedere Dio che ci guarda con una prospettiva.
1: Ecco, siamo proprio all'inizio di festival, cosa lei... quali sono le vostre aspettative? Cosa spera di vivere questa settimana, diciamo?
0: Se ne parlava proprio in pullman quando venivamo qua con i ragazzi. Ecco, la cosa importante, a mio avviso, per quello che ritengo io, è non farci aspettative. Noi dobbiamo essere liberi, Dio ci ha creato liberi, noi dobbiamo essere come un foglio bianco, venire qua senza aspettative, perché solitamente quando ci creiamo le aspettative, queste aspettative che sono sempre magari al di sopra, diverse da quello che magari possiamo vivere, vengono deluse. Invece se noi riusciamo a mantenersi tranquillamente con lo spirito di preghiera, con dire no, io vado là per vivere questo spirito, per essere qui con me stesso, per ritrovarmi, allora tutto cambia.
1: Si può dire lasciare il futuro nelle mani di Dio?
0: Sì.
1: Perché Lui è il futuro.
0: Sì.
1: noi viviamo presente questo festival. Io vi auguro un buon festival e voi ragazzi che tornate alle case vostre pieni di gioia, che potete anche diciamo distribuire questa gioia presa qua da Medjugorje in tutta l'Italia.
0: Sì, noi partiamo, come diciamo noi, partiamo dal bene a chilometro zero. Noi siamo venuti qua su con un pullman di ragazzi da una terra di missione, perché l'Italia, ahimè, soprattutto in certe parti d'Italia, è diventata una terra di missione. E ieri ce l'ha ricordato la Madonna, ce lo ricorda sempre, di pregare per i giovani e per le famiglie. Sembrava proprio un messaggio scritto per le scintille di Maria, essendo la nostra missione questa. E siamo venuti su con questo gruppo di ragazzi di 14-15 anni per giocare la partita più importante, che è quella di far riscoprire la bellezza di Dio, con la scusa del sport, con il Comitato Sportivo Italiano, con il CSI, abbiamo organizzato questo torneo della pace, e con la scusa di questo torneo della pace abbiamo portato i ragazzi per il Festival dei Giovani qua a Medjugorje. Ecco, allora io che cosa posso dire? Posso augurare a tutti questi ragazzi che sono con noi, ma anche tutti quelli che arriveranno, che stanno arrivando qui, di trovare la bellezza nella semplicità di Dio, che è l'amore.
1: Ecco, questo poteva essere questo un messaggio per invitare tutti i ragazzi che questo anno non sono con noi qua a Medjugorje. Vuole dire qualche parola per i nostri telespettatori?
0: Io vorrei dire questo, vorrei dire forza e coraggio. Prima di arrivare abbiamo avuto delle immagini un po' scioccanti da qua da Medjugorje, ma non ci focalizziamo su quelle. Guardiamo in alto, ascoltiamo la voce del Signore che tutti i giorni ci parla, e quando non ci parla non è perché non ci vuol dire qualcosa, è perché noi magari siamo distratti da altro. Ecco, e vi invito tutti a partecipare con i social, un sacco di possibilità al prossimo torneo della pace, che si giocherà nella diocesi della Toscana. Poi veniamo qua a giocare la finalissima a Ljubuški con ragazzi, perché la pace va costruita giorno per giorno. Dobbiamo essere noi più grandi, così bravi da far apprezzare ragazzi, di farli stare insieme, che l'avversario non è un avversario perché non si conosce o perché ci giochiamo contro, ma è comunque un altro noi. Ecco, vedere gli avversari come un altro, tra virgolette, e cambiare questa parola in un altro noi.
1: Io lo ringrazio, buon festival
0: Mario,
1: a tutti
0: grazie
1: voi.
0: Grazie a te, grazie a voi. Pace, bene e gioia a tutti.

Sia lodato Gesù Cristo, fratelli e sorelle carissimi, eccoci alla 114esima puntata della Sorgente di Acqua Viva. Col cuore gonfio di gratitudine invochiamo lo Spirito Santo, cantiamo con tutto il cuore, a squarciagola, ma soprattutto a squarciacuore, lo Spirito Santo, perché possa venire il nostro soccorso affinché noi possiamo comprendere, cioè abbracciare la Sacra Scrittura, per poi proseguire nel libro dei Numeri.

Così, ed è con lo spirito che vogliamo leggere la parte di oggi, appunto dal libro, dei Numeri. Siamo arrivati al capitolo 14, anzi capitolo 11 dei Numeri, scusate. Ora. Il popolo cominciò a lamentarsi malamente agli orecchi del Signore. Li udì il Signore e il suo sdegno si accese, e il fuoco del Signore divampò in mezzo a loro e divorò l'estremità dell'accampamento. Il popolo gridò a Mosè. Mosè pregò il Signore, il fuoco si spense. Quel luogo fu chiamato Tabera perché il fuoco del Signore era divampato in mezzo a loro. La gente raccogliticcia che era tra il popolo fu presa da bramosia. Anche gli israeliti ripresero a lamentarsi e a dire: chi ci potrà dare carne da mangiare? Ci ricordiamo dei pesci che mangiavamo in Egitto gratuitamente, dei cocomeri, dei meloni, dei porri, delle cipolle e dell'aglio. Ora la nostra vita inaridisce, non c'è più nulla. I nostri occhi non vedono altro che questa manna. Ora, la manna era simile al seme del coriandolo e aveva l'aspetto della resina odorosa. Il popolo andava attorno a raccoglierla, poi la riduceva in farina con la macina o la pestava nel mortaio. La faceva cuocere nelle pentole o ne faceva focacce. Aveva il sapore di pasta all'olio. Quando di notte cadeva la rugiada sul campo, cadeva anche la manna. Mosè udì il popolo che si lamentava in tutte le famiglie, ognuno all'ingresso.

presso della propria tenda, lo sdegno del Signore divampò, e la cosa dispiacque anche a Mosè. Mosè disse al Signore: «Perché hai trattato così male il tuo servo? Perché non ho trovato grazia ai tuoi occhi, tanto che tu mi hai messo addosso il carico di tutto questo popolo? L'ho forse concepito io tutto questo popolo, o l'ho forse messo al mondo io, perché tu mi dica: portatelo in grembo come la balia porta il bambino lattante, fino al paese che tu hai promesso con giuramento ai suoi padri? Da dove prenderei la carne da dare a tutto questo popolo? Perché si lamenta dietro a me dicendo: dacci da mangiare carne? Io non posso da solo portare il peso di tutto questo popolo, è un peso troppo grave per me. Se mi devi trattare così, fammi morire piuttosto, fammi morire, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, io non veda più la mia sventura». Il Signore disse a Mosè: «Radunami 70 uomini tra gli anziani di Israele, conosciuti da te come anziani del popolo, e come loro scribi. Conducili alla tenda del convegno, vi si presentino con te. Io scenderò e parlerò in quel luogo con te. Prenderò lo spirito che è su di te per metterlo su di loro, perché portino con te il carico del popolo e tu non lo porti più da solo. Dirai al popolo: santificatevi per domani e mangerete carne, perché avete pianto agli orecchi del Signore dicendo: chi ci farà mangiare carne? Stavamo così bene in Egitto. Ebbene, il Signore vi darà carne e voi ne mangerete. Ne mangerete non per un giorno, non per 2 giorni e non per 5 giorni, non per 10 giorni, non per 20 giorni, ma per un mese intero, finché vi esca dalle narici e vi venga a noia, perché avete respinto il Signore che è in mezzo a voi e avete pianto davanti a Lui dicendo: perché siamo usciti dall'Egitto? Mosè disse: questo popolo in mezzo al quale mi trovo conta 600.000 adulti e tu dici: io darò loro in carne, la carne ne mangeranno per un mese intero. Si possono uccidere per loro greggi e armenti in modo che ne abbiano abbastanza? O si radunerà per loro tutto il pesce del mare in modo che ne abbiano abbastanza? Il Signore rispose a Mosè: il braccio del Signore è forse raccorciato? Ora vedrai se la parola che ti ho detta si realizzerà o no. Mosè dunque uscì e riferì al popolo le parole del Signore. Radunò 70 uomini tra gli anziani del popolo e li pose intorno alla tenda del convegno. Allora il Signore scese nella nube e gli parlò. Prese lo spirito che era su di lui e lo infuse sui 70 anziani. Quando lo spirito si fu posato su di essi, quelli profetizzarono, ma non lo fecero più in seguito. Intanto 2 uomini, uno chiamato Eldad e l'altro Medad, erano rimasti nell'accampamento e lo spirito si posò su di essi. Erano tra gli iscritti, ma non erano usciti per andare alla tenda. Si misero a profetizzare nell'accampamento. Un giovane corse a riferire la cosa a Mosè e disse: Eldad e Medad profetizzano nell'accampamento. Allora Giosuè, figlio di Nun, che dalla sua giovinezza era al servizio di Mosè, disse: Mosè, signore mio, impediscili. Ma Mosè gli rispose: sei tu geloso per me? Fossero tutti profeti nel popolo del Signore e volesse il Signore dare loro il suo spirito. Mosè si ritirò nell'accampamento insieme con gli anziani di Israele. Intanto si era alzato un vento per ordine del Signore e portò quaglie dalla parte del mare e le fece cadere presso l'accampamento sulla distesa di circa 1 giornata di cammino da un lato e 1 giornata di cammino dall'altro, intorno all'accampamento e a un'altezza di circa 2 cubiti sulla superficie del suolo. Il popolo si alzò e tutto quel giorno e tutta la notte e tutto il giorno dopo raccolse le quaglie. Chi ne raccolse meno

ne ebbe 10 omer. Le distesero intorno nell'accampamento. Avevano ancora la carne tra i denti e non l'avevano ancora masticata quando lo sdegno del Signore si accese contro il popolo e il Signore percosse il popolo con una gravissima piaga. Quel luogo fu chiamato Kibroth Taava perché qui fu sepolta la gente che si era lasciata dominare dall'ingordigia. Da Kibroth Taava il popolo partì per Caseroth e a Caseroth fece sosta. Capitolo 12. Maria e Aronne parlarono contro Mosè a causa della donna etiope che aveva sposato. Infatti aveva sposato un etiope. Dissero: «Il Signore ha forse soltanto parlato per mezzo di Mosè? Non ha parlato anche per mezzo nostro?» Il Signore udì. Ora, Mosè era molto più mansueto di ogni uomo che sulla terra. Il Signore disse subito a Mosè, ad Aronne e a Maria: «Uscite tutti e tre e andate alla tenda del convegno». Uscirono tutti e tre. Il Signore allora scese in una colonna di nube, si fermò all'ingresso della tenda e chiamò Aronne e Maria. I due si fecero avanti e il Signore disse: «Ascoltate le mie parole. Se ci sarà un vostro profeta, io, il Signore, in visione, a lui mi rivelerò. In sogno parlerò con lui. Non così per il mio servo Mosè. Egli è l'uomo di fiducia in tutta la mia casa. Bocca a bocca parlo con lui, in visione non con enigmi. Ed egli guarda l'immagine del Signore. Perché non avete temuto di parlare contro il mio servo Mosè?» L'ira del Signore si accese contro di loro ed egli se ne andò. La nube si ritirò di sopra la tenda ed ecco, Maria era lebbrosa, bianca come neve. Aronne guardò Maria ed ecco, era lebbrosa. Aronne disse a Mosè: «Signore mio, non addossarci la pena del peccato che abbiamo stoltamente commesso. Essa non sia come il bambino nato morto, la cui carne è già mezzo consumata». Quando esce dal seno della madre, Mosè gridò al Signore: «Guariscila, oh Dio!» Il Signore rispose a Mosè: «Se suo padre le avesse sputato in viso, non ne porterebbe essa vergogna per 7 giorni? Stia dunque isolata fuori dall'accampamento 7 giorni, poi vi sarà di nuovo ammessa». Maria dunque rimase isolata fuori dall'accampamento 7 giorni. Il popolo non riprese il cammino finché Maria non fu riammessa nell'accampamento. Poi il popolo partì da Caseroth e si accampò nel deserto di Paran. Capitolo 13. Il Signore disse a Mosè: «Manda uomini a esplorare il paese di Canaan che sto per dare agli israeliti. Mandate un uomo per ogni tribù dei loro padri, siano tutti dei loro capi». Mosè li mandò dal deserto di Paran secondo il comando del Signore. Quegli uomini erano tutti capi degli israeliti. Questi erano i loro nomi: per la tribù di Ruben, Samuà figlio di Zaccur; per la tribù di Simeone, Safat figlio di Cori; per la tribù di Giuda, Caleb figlio di Jefunne; per la tribù di Issacar, Igeal figlio di Giuseppe; per la tribù di Efraim, Osea figlio di Nun; per la tribù di Beniamino, Palti figlio di Raffu; per la tribù di Zabulon, Gadiel figlio di Sodi; per la tribù di Giuseppe, cioè per la tribù di Manasse, Gaddi figlio di Susi; per la tribù di Dan, Ammiel figlio di Gemalli; per la tribù di Aser, Setur figlio di Michele; per la tribù di Neftali, Nacbi figlio di Vofsi; per la tribù di Gad, Geuel figlio di Machi. Questi sono i nomi degli uomini che Mosè mandò a esplorare il paese. Mosè diede a Osea figlio di Nun il nome di Giosuè. Mosè dunque li mandò a esplorare il paese di Canaan e disse loro: «Salite attraverso il Negev,
Poi salirete alla regione montana e osserverete che paese sia, che popolo l'abiti, se forte o debole, se poco o molto numeroso, come sia la regione che esso abita, se buona o cattiva, o come siano le città dove abita, se siano accampamenti o luoghi fortificati, come sia il terreno, se fertile o sterile, se vi siano alberi o no. Siate coraggiosi e portate frutti del paese. Era il tempo in cui cominciava a maturare l'uva. Quelli dunque salirono ed esplorarono il paese dal deserto di Sin fino a Rekob in direzione di Hamat. Salirono attraverso il Negeb e andarono fino a Hebron, dove erano Achiman, Sesai e Talmai, figli di Anak. Ora, Hebron era stata edificata 7 anni prima di Tanis in Egitto. Giunsero fino alla valle di Escol, dove tagliarono un tralcio con un grappolo d'uva che portarono in due con una stanga e presero anche melograne e fichi. Quel luogo fu chiamato Valle di Escol a causa del grappolo d'uva che gli israeliti vi tagliarono. Alla fine di 40 giorni tornarono dall'esplorazione del paese e andarono a trovare Mosè e Aaron e tutta la comunità degli israeliti nel deserto di Paran a Kades. Riferirono ogni cosa a loro e a tutta la comunità e mostrarono loro i frutti del paese. Raccontarono: e noi siamo arrivati nel paese dove tu ci avevi mandato ed è davvero un paese dove scorre latte e miele. Ecco i suoi frutti. Ma il popolo che abita il paese è potente, le città sono fortificate e immense, e vi abbiamo anche visto i figli di Anak. Gli Amaleciti abitano la regione del Negeb, gli Ittiti, i Gebusei, gli Amorrei, le montagne. I Cananei abitano presso il mare, lungo la riva del Giordano. Caleb calmò il popolo che mormorava contro Mosè e disse: «Andiamo presto e conquistiamo il paese, perché certo possiamo riuscirvi». Ma gli uomini che vi erano andati con lui dissero: «Noi non saremo capaci di andare contro questo popolo, perché è più forte di noi». Screditarono presso gli israeliti il paese che avevano esplorato, dicendo: «Il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese che divora i suoi abitanti. Tutta la gente che vi abbiamo notata è gente di alta statura. Vi abbiamo visto i giganti, i figli di Anak, della razza dei giganti, di fronte ai quali ci sembrava di essere come locuste, così dovevamo sembrare a loro». E così, questo popolo veramente certe volte fa venire un nervoso, perché dici: ma come, il Signore Dio Onnipotente è con voi, vi accompagna, vi dà ogni ben di Dio e voi come vi comportate? Rifiutate? Quindi poi sappiamo che di tutto questo popolo nessuno entrerà di questa generazione, tranne Caleb e Giosuè, neanche Mosè entrerà. Quindi anche lui lo vedrà dall'alto. Allora bisogna veramente avere fiducia in Dio, avere una grandissima fiducia. Noi siamo tanto privilegiati perché abbiamo Gesù, siamo il piccolo resto che il Signore si è tenuto, che ha maturato nei secoli proprio questa grazia immensa di essere il popolo dei salvati. Ed è così che proprio oggi, attraverso il Vangelo di Luca, sentiamo proprio dell'Annunciazione, quindi ascoltiamo. Siamo nel capitolo di Luca 1. Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre,
e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno.

non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te e la

nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. È molto bello vedere, abbiamo sentito tante volte, no? E ogni volta è sempre tanto bello. Questo è il Vangelo della nostra salvezza, è proprio il momento dell'incarnazione e di Gesù. E vediamo anche la differenza tra ciò che abbiamo sentito ieri a Zaccaria, la reazione di Zaccaria, e invece con Maria, la Vergine, che concepisce per opera dello Spirito Santo. Due reazioni totalmente diverse. Uno diventa muto e rimane proprio nel suo mutismo fino a quando poi non nascerà Giovanni. L'altra invece che accoglie, ma anche turbata certamente, ma accoglie la parola di Dio attraverso l'angelo e subito si mette in movimento e va a trovare la sua cugina che sa nel bisogno. Lei crede, solo che non sa come questo avverrà, perché ovviamente lei è una vergine. E quindi l'angelo glielo spiega: in lei non c'è mancanza di fede, anzi, era stata preparata per questo, come tutte le bambine del tempo, che non si sapeva quando sarebbe avvenuto. Venivano offerte, secondo la tradizione, al Tempio, dove rimanevano nel Tempio per essere preparate, ecco, e poi venivano date in sposa a un discendente della casa di Davide, perché potesse a un certo punto manifestarsi la volontà di Dio. Ed è molto bello vedere che la prima annunciazione a Zaccaria l'abbiamo vista nel Tempio, con l'incensazione e tutto quanto, no? E invece l'annunciazione a Maria viene in casa, ecco, la casa diventa il Tempio, diventa il nuovo luogo nel quale il Signore si vuole manifestare, all'interno di una famiglia, di una casa, e dove la stessa Vergine diventa la dimora di Dio, non più un tempio ma una casa. Questo ci ricorda che tutti noi dobbiamo essere una casa accogliente per Dio, affinché possa proprio entrare in noi. Ma andiamo avanti, che mi piace talmente tanto e mi si espande il cuore, e parlerei fino a domani, ma dobbiamo stare nella parola. Allora, entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu tra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Che bello che sono proprio questi scambi tra le cugine. È tutta un'esaltazione di Dio, dove loro sono testimoni, proprio testimoni viventi di una grazia immensa. Cosa fa il Signore con un cuore veramente ben disposto? Ma io mi fermerei qui al Magnificat, lo vediamo domani e finiamo domani il capitolo di Luca, ma proprio vogliamo rimanere in questa esultanza, no? Qui ci sono proprio le parole che vengono poi riportate anche nell'Ave Maria, che noi diciamo nel Rosario. Sapete, il Rosario è una preghiera cristocentrica, è un continuo ripetersi dell'Annunciazione e Visitazione, Annunciazione e Visitazione, tutto un ricordo di questo momento di gloria, no? E quindi noi ogni volta che diciamo quel Ave Maria piena di grazie, il Signore è con te, stiamo proprio esultando nella parola di Dio. La prima parte è tutta evangelica, quindi proprio tutta basata nel Vangelo. Non scordatelo che il Rosario è veramente una preghiera tanto gradita a Dio, perché è tutta basata, fondata nella parola di Dio. E allora adesso invitiamo il nostro amato Gesù nelle nostre case, nei nostri cuori, per alcuni minuti di adorazione, in cui chiediamo a Maria di accompagnarci, di fare proprio germinare e generare nel nostro cuore la sua presenza.

presenza così bella, così forte, così santificante. Sia lodato, ringraziato e adorato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato, ringraziato e adorato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti adoro, o Padre, ti adoro, o Figlio, ti adoro, o Spirito Santo, qui presenti nel Santissimo Sacramento. Anche noi, Signore Gesù, ti diciamo il nostro eccomi. Abbiamo sentito Maria, che bello. Lei ha dato il suo e ha detto il suo eccomi, si compia in me la tua parola e diventa dimora tua, dimora di Dio Onnipotente, con la forza e la potenza dello Spirito Santo. Che bello. E anche noi vogliamo proprio chiedere allo Spirito Santo di scendere come rugiada dal cielo in noi e di farci sentire la sua presenza così dolce, ma allo stesso tempo anche forte. Chiediamo proprio che i nostri occhi vengano aperti affinché possiamo mantenerli fissi su di te, Gesù, sul tuo volto. Chiediamo la grazia allo Spirito Santo con l'intercessione di Maria di aprire le nostre orecchie affinché possiamo ascoltare e vivere, non solo ascoltare, ma vivere, abbracciare la tua parola, Signore. Diventare veri tuoi discepoli, con un cuore pronto all'incontro con te, che sei, Signore, risorto, pronti a conoscerti pienamente, insieme con tanti fratelli che sono qui con noi in adorazione, per la gloria del Padre, senza fine, una gloria senza fine. Che bello queste parole di Maria. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. E poi anche la nostra Elisabetta che esulta quando sente la voce di Maria e il suo bambino sussulta nel grembo. Giovanni, alla voce di Maria, è ripieno di Spirito Santo. E può dire, benedetta tu tra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. E poi, a cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. E beata. E tutti noi siamo chiamati a questa beatitudine perché noi crediamo nella tua parola, Signore. Che mistero grande che abbiamo letto oggi in questo tempo santo. È bello vedere Maria, Signore Gesù, come un tabernacolo vivo, vivente di te nel mondo, in quella casa, nel nascondimento, e si può accendere di un amore infinito. Che bello questa presenza dell'Arcangelo Gabriele. Chissà quante volte gli angeli ci sono vicini, a parte il nostro angelo custode che è sempre con noi, ma gli angeli che ci volano intorno, specialmente durante l'adorazione, che sono sempre
alla tua santissima presenza. Che bello l'esempio dell'umiltà di Maria. Maria diventa come una scala dove Dio può scendere qui sulla terra. Un giorno disse proprio Sant'Agostino, una scala celeste che Dio usa per venire a noi. Che bella la tua volontà, Signore. Ogni grazia ci giunge per mezzo di Maria, ma quanto è bello tutto questo, Signore. È bello anche vedere questo saluto di Maria Elisabetta, che santifica il Battista, che è ancora lì in quel grembo. Ed Elisabetta è ripiena di luce, di spirito, e può intravedere questo mistero di Maria, ecco perché l'ha chiamata beata tra tutte le donne. Un mistero tanto grande in cui anche noi, Signore, ci mettiamo in ascolto. E ti diciamo, Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, io ti adoro profondamente e ti offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, dei sacrilegi, delle indifferenze con le quali egli è offeso, e per i meriti infiniti del cuore sacratissimo di Gesù e per l'intercessione del cuore immacolato di Maria, ti chiedo la conversione dei poveri peccatori. Grazie, Gesù, di tutto. Grazie, Gesù, per averci dato Maria. Grazie, Maria, per averci dato Gesù. Siamo spettatori di un mistero tanto, tanto grande. E qui, Gesù, ti vogliamo dire ancora una volta, grazie Gesù, ti amo. Abbi pietà di noi, adesso e per sempre. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie carissimi fratelli e sorelle, questa gioia possa permeare veramente non solo i nostri cuori, ma anche tutte le nostre famiglie e tutti i cuori di tutti quanti, specialmente quelli che sono più lontani dal Signore. E noi ci troviamo di nuovo domani qui alla stessa ora su Maria Vision. Vi aspetto. A presto.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ciao a tutti, mi chiamo Nancy, ho 21 anni, sono qui a Medjugorje già da tante volte e sono appena uscita da un'esperienza di 7 mesi a Medjugorje da Sor Emmanuel. È stata un'esperienza molto forte, la Madonna mi ha preso per mano, mi ha accompagnato in un cammino di guarigione interiore. Sono molto felice, tanto che sono tornata per il 40° anniversario e auguro a tutti una buona esperienza. E saluto tutti gli spettatori e vi auguro veramente di trovare molta pace in questi giorni e molte grazie. La risposta alle vostre preghiere. Grazie.

Spesso ci sentiamo invitati a consacrare la nostra vita al cuore di Gesù e al cuore di Maria. Credo che sia fondamentale per noi riflettere sul senso del cuore di Gesù e del cuore di Maria. Penso che il cuore di Gesù fa riferimento a quello che Gesù ha vissuto nell'ultimo momento della sua vita, quando ovviamente per motivi così pratici da parte dei soldati viene punzecchiato questo cuore di Gesù, e da questo cuore di Gesù esce sangue ed acqua, dice la scrittura. E l'interpretazione di questo cuore che sgorga sangue ed acqua è: nel Gesù nascono i sacramenti, quindi tutto quello che serve perché noi possiamo crescere in grazia dinanzi a Dio certamente, ma anche dinanzi agli uomini, e vivere un'esperienza di gratuità dentro di noi. Consacrarsi a Gesù significa consacrarsi all'amore che Dio ha per l'umanità, un amore senza limiti. L'amore di Cristo non ha confini, e infatti quando Gesù si trova nel momento più tragico della sua vita, aprendo le braccia in maniera, diciamo, costretta perché sulla croce, dice al mondo: Padre, perdona perché non sanno quello che fanno. E questo indica la misericordia di Dio, questo cuore magnanimo di Dio, immenso, grandioso, no? Un cuore quindi che ha un amore spassionato, immenso per ogni persona. Questo consacrarsi al cuore di Gesù significa avere lo stesso cuore di Gesù, cioè avere lo stesso atteggiamento di amore tutto verso Dio, verso il prossimo e verso noi stessi, che poi è l'indicazione che Gesù ci ha dato. Non ci sono altri comandamenti. Il primo è questo: amare Dio con tutto il cuore, tutta l'anima, tutto noi stessi. Il secondo è simile al primo: amare il prossimo. Gesù aggiunge: amatevi come io vi ho amati. Il come io vi ho amati è esattamente l'amore di Cristo in croce, un amore straordinario, immenso, no? Gesù Cristo impazzisce per ognuno di noi. Gesù Cristo farebbe qualsiasi cosa per ognuno di noi. Ci chiediamo se noi siamo disposti a fare qualsiasi cosa per i fratelli. Dice la scrittura: c'è forse qualcuno disposto a fare qualcosa per le persone per bene, ma chi fa qualcosa per i peccatori? È Dio. Dio non allontana i peccatori, ma va in cerca dei peccatori, cioè il cuore di Gesù è aperto all'umanità. Ecco perché durante anche le varie devozioni, questo ritmo dei venerdì, dove ci consacriamo ogni venerdì attraverso anche la penitenza, attraverso il rinunzio a qualche cosa, all'amore di Dio, e fa ritornare la nostra vita a questa relazione di amore tra di noi. La cosa importante è capire cos'è la carità. La carità è non un esercizio di disponibilità verso il prossimo, è una virtù teologale, cioè è una virtù che Dio ci ha concesso perché noi la utilizziamo quando l'amore umano è insufficiente. Quando l'amore umano non ci basta più, abbiamo bisogno dell'amore di Dio, dell'amore del Signore. Ora, consacrarsi al cuore di Gesù significa consacrare la nostra vita all'amore di Dio, cioè vivere la nostra vita con l'amore, con lo stesso amore che ha Dio per noi, che ha Gesù per noi. Questo è fondamentale, ma soprattutto fare in modo che questo ci permetta di entrare nelle condizioni di relazione reciproca di misericordia, di amore, di rispetto, di tolleranza, di libertà, di accettazione, no? Quante volte noi sentiamo dire che siamo intolleranti? Ecco, il cuore di Gesù ci permette invece di capire che dobbiamo essere tolleranti verso gli altri, ma nella verità, che il problema è quando diventiamo intolleranti proprio perché non c'è la verità alla base, non c'è il rispetto, non c'è la dignità della persona umana. Ovviamente legato a questo cuore di Gesù c'è il cuore di Maria. Sotto la croce Gesù affida l'umanità alla Vergine Santissima. Giovanni e la Vergine Santissima sono sotto la croce, le due persone più vicine a Gesù che stanno sotto la croce. Ovviamente immaginate il cuore di Maria, che sensibilità nei confronti di Gesù Cristo e dei fratelli di Gesù Cristo. Noi siamo tutti figli della Vergine Santissima, e la Madre nostra Maria ha un cuore simile a quello di Dio. Il cuore di Maria è un cuore aperto verso l'umanità, e non vuole che l'umanità si perda nelle varie manifestazioni,
Lourdes, manifestazione Fatima, manifestazione Međugorje, c'è sempre questo attenziamento di amore della Vergine Santissima verso l'umanità e non vuole che l'umanità si perda. Un'umanità che certamente ha fatto scelte sbagliatissime, pensiamo alle guerre mondiali, la prima guerra mondiale, dove la Vergine Santissima Fatima l'ha indicato come una grande tragedia e sarebbe successa un'altra tragedia ancora più grande, e poi la consacrazione a Fatima e Benedetto al cuore di Maria perché potessimo realmente vivere un'esperienza di vero rispetto verso i nostri fratelli. Il significato quindi della consacrazione è che io assumo lo stesso amore di Gesù, lo stesso atteggiamento della Vergine Santissima per fare in modo che nella realtà delle persone che viviamo come comunità, come famiglia, come parrocchia, come società, come comune, come nazione, ci possa essere questa positiva relazione di cuore a cuore, di amore a amore, di rispetto a rispetto. E quello è un pochino il senso dell'impegno che chi si consacra a Maria, chi si consacra al cuore di Gesù, vuole portare avanti.

Buonasera a tutti, sono Claudia, buonasera da parte del Maria Vision. Siamo qui nella parrocchia di Passaggio di Bettona, iniziando di nuovo con la nostra carovana della pace, la nostra fiamma della pace che sta andando in giro per il mondo e nel mese di giugno andrà in giro per le parrocchie dell'Umbria, proprio per invitare tutti quanti a pregare insieme per la pace, non soltanto per l'Ucraina ma su tutti i paesi del mondo dove purtroppo impera la guerra. Siamo qui, quest'anno si festeggia il centenario della nascita di Don Francesco Bianchi, che nel 1953 ha costituito questa parrocchia. Siamo qui in

0: Compagnia di Filippo Batocchioni, che gentilmente ha fornito un video proprio sulla storia della parrocchia di Don Francesco Bianchi. Buonasera Filippo, se ci dici qualcosa a proposito di tutta questa storia molto bella di questa parrocchia.
1: Buonasera a tutti, anche a quelli che ci seguono da casa, naturalmente grazie di questo invito.
0: Grazie a te di aver accettato.
1: È un piacere per me presentarvi questa pillola che abbiamo realizzato per festeggiare questi 100 anni di Don Francesco, che è stato un parroco avveniristico, è stato un pioniere di questo paese, perché è riuscito proprio dal niente a istituire prima una parrocchia e poi a creare proprio la chiesa. Quindi, prima la chiesa quella viva, quella dei fedeli, e poi quella in muratura successivamente. Una struttura futuristica per l'epoca, perché rappresentava negli anni 50, negli anni 60, la prua di una nave che deve condurci al porto della salvezza. È costruita proprio come una fortezza che deve proteggere i suoi fedeli, no? Lo vedete alle mie spalle, siamo quasi all'interno di un sepolcro vuoto, di una catacomba, ma questo è tutto stato studiato per proteggere proprio la fede e anche i fedeli, naturalmente. Quindi è stato
0: un concetto bellissimo,
1: bellissimo che cerchiamo da parrocchiani di portare avanti e di trasmettere a chiunque viene in questo meraviglioso borgo dell'Umbria.
0: Perfetto. Bellissima questa cosa, quindi noi manderemo le immagini del video che andranno, saranno quelle fatte proprio da Filippo, che raccontano tutta quella storia, e ecco, e porteremo questa lampada accesa proprio perché sia un invito a pregare insieme per le nostre comunità. Quindi per mantenere la fede viva, e questa fede viva che possa essere veramente trasmissione di amore per una pace che sia per tutti gli uomini. Grazie, in preghiera un saluto da tutti noi qui da Passaggio di Bettona, della Chiesa della Madonna del Ponte.
1: Un caro saluto a tutti voi.
0: Ciao.
2: Nel cuore della frazione di Passaggio sorge l'antica chiesa della Madonna del Ponte, che iniziata nel 1334 ed ampliata nel 1527 e nel 1895, conserva una sublime Madonna con Bambino del secolo XVI. Adesso si affianca all'omonima chiesa nuova, dalle sembianze straordinarie e fortemente originali, una grande nave che deve condurre i propri fedeli al porto della salvezza. Bella, semplice, essenziale. Il suo interno, vuoto e poco illuminato, se non da piccole feritoie che richiamano a una grande fortezza, ci porta a vivere la suggestione di trovarsi all'interno di un sepolcro vuoto, ma dalla quale trasuda la presenza di Dio in tutta la sua grandezza. Fu costruita ed inaugurata nel 1965, grazie all'opera del primo parroco della comunità di Passaggio, Don Francesco Bianchi, su progetto del geniale e futuristico architetto Bruno Signorini. La chiesa contiene oggi al suo interno i resti mortali del primo parroco.
3: Si avvicinano a Gesù i rappresentanti del potere politico e del potere religioso, gli erodiani e i farisei, che hanno visioni particolari della vita e anche soprattutto della società, e molte volte, ecco, queste due realtà si sono trovate in contrasto l'una con l'altra, e anzi qualche volta hanno fatto anche alleanza, sempre a discapito delle persone. Anche la Chiesa cattolica, anche la religione cristiana a volte ha prevaricato, e sposando il potere politico è diventata, diciamo, una realtà che non ha saputo veramente servire il bisogno del popolo e i bisogni della persona. Questa sera è veramente confortante sentire che Gesù è veramente una persona equilibrata, una persona libera da tante appartenenze, è un laico veramente perfetto. Potremmo dire che Gesù ha veramente fondato la laicità della persona, persona che è chiamata a vivere le dimensioni del suo essere anche in profondità della propria identità e della propria persona in maniera sempre chiara e ordinata. La nostra vita infatti non può essere assolutamente, diciamo, vista come compartimenti stagno. Gesù non ci indica questo, anzi vuole che tutta la nostra persona, tutto il nostro essere, tutte le nostre capacità interiori si spendano per il bene della società, per il bene dei fratelli, per il bene della nostra persona, ma ci fa capire che la nostra vita è fatta da diversi livelli che dobbiamo tutti in qualche modo coltivare e agevolare, perché fanno parte proprio del nostro vissuto, della nostra personalità, dei nostri rapporti interpersonali. E quindi c'è un livello che si riferisce a Dio, un livello che si riferisce alla società, un livello per l'umanità, un altro livello per la fraternità e l'aiuto reciproco. Sono tanti, diciamo, i livelli che devono essere intersecati gli uni con gli altri. Ma Gesù ci dice, ecco, di non escludere nessuno di fronte alla realtà che siamo chiamati a vivere. A tutti dobbiamo dare la massima importanza. E se noi tutto questo lo facciamo affidandoci proprio alla sapienza di Dio, alla sua parola, al sostegno che Lui ci dà attraverso il suo Santo Spirito, allora nella nostra vita troveremo veramente gli spazi necessari per vivere in pienezza il nostro rapporto con Dio, il nostro rapporto con lo Stato, il nostro rapporto fraterno e nella società. Dobbiamo, ecco, convertirci davvero al Signore perché il nostro spirito sia veramente libero, libero da tanti purtroppo servilismi ai quali spesso l'uomo si piega. Gli erodiani avevano una visione tutta statale e politica, ecco, della società israeliana, e così anche, ecco, i farisei vedevano la società come una teocrazia dove la legge di Dio dominava su tutto, anche, ecco, sulle cose più banali. Gesù ci dice che dobbiamo avere una visione veramente limpida di quello che è la nostra esistenza e vivere in maniera piena e rispettosa tutte le nostre dimensioni interiori per essere veramente uomini, per essere veramente liberi, per poter veramente servire Dio e i fratelli.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241.

oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari amici, ci troviamo all'interno della chiesa dedicata alla Madonna del Ponte, che poi è l'affresco che vedete alle mie spalle, un affresco che è stato portato qui come immagine religiosa, ma che in realtà si trovava proprio e si trova ancora oggi nella chiesa proprio qui antistante a questa dove ci troviamo adesso. La chiesa storica che ha dato i natali a questa parrocchia, che è stata istituita nel 1953 per volontà di Don Francesco Bianchi, che ha voluto fortemente creare prima la parrocchia, quella formata dalle persone, la chiesa viva, la chiesa quella dei fedeli, come la chiamava lui, e poi questa che vedete proprio dove ci troviamo adesso, che è la chiesa in muratura, un'opera avveniristica, futuristica per il tempo, perché rappresentava proprio la prua di una nave che deve condurre i fedeli al porto della salvezza. La sua struttura è maestosa perché ricorda un po' una grande fortezza, il suo interno, come vedete, è molto semplice, molto spoglio, quasi a voler ricordare una catacomba, un sepolcro vuoto nella quale viene celebrata costantemente le celebrazioni, naturalmente come in tutte le altre parrocchie di questo territorio. La bellezza di questa storia è che questo paese, che dapprima era composto soltanto da alcune case sparse, frequentato da pochissime persone, piano piano è diventato un vero e proprio paese grazie all'intuizione di questo grande sacerdote, che quest'anno proprio abbiamo celebrato i 100 anni dalla sua nascita.

Abbiamo celebrato anche questa sera l'Eucaristia come ogni giorno e come ormai succede da quasi un anno qui al passaggio di Bettona. Ogni volta che celebriamo preghiamo anche per la pace nel mondo, per la pace in Europa, in Ucraina e per ogni forma di violenza. Cerchiamo di chiedere al Signore il dono della pace anche all'interno della nostra società, all'interno delle nostre famiglie e anche la pace interiore, la pace dei nostri cuori. Sull'altare abbiamo sempre una lampada accesa che ci ricorda proprio questo impegno a pregare per la pace. E anche oggi abbiamo portato questa lampada lì all'altare proprio per segnalare come vogliamo noi cristiani essere impegnati proprio a favore della pace.

0: E poi ecco, siamo proprio nel mese di giugno, dopo il mese mariano, ora abbiamo aperto il mese dedicato al Sacro Cuore per venerare e onorare ecco, questo cuore grande di Gesù che ci ha amato e ha dato tutto se stesso per noi e ci ha dimostrato proprio questo amore offrendo la sua vita, il suo corpo e il suo sangue proprio per la nostra salvezza. La devozione al Sacro Cuore di Gesù è una devozione molto cara anche alla nostra gente, al nostro popolo, che sentono molto questa presenza ecco, dell'amore di Gesù nella loro vita. Del resto, quando ecco, ci rivolgiamo a Dio proprio per chiedere anche aiuto, sostegno, conforto nella nostra preghiera, e molto spesso ci rivolgiamo a Gesù, sapendo che Gesù, che ecco, è il Figlio di Dio, la seconda persona della Santissima Trinità, si è incarnato nella nostra umanità e quindi ecco, questo Gesù di Nazareth lo sentiamo veramente ecco, prossimo a noi, di grande sostegno e di riferimento veramente importante per la nostra vita di ogni giorno. La sua parola per noi è veramente fonte di sapienza, di luce, di conforto e è la via che ci salva e ci porta alla beata pace del paradiso.
1: Un caro saluto a tutti i fedeli e a tutti gli ascoltatori di Maria Vision che possano in qualche modo attraverso questo messaggio di pace e di speranza continuare a pregare per la pace nel mondo di cui abbiamo veramente tanto bisogno in questo momento.
2: I love Jesus. Love is passion. Love is creative. Love is in rhythm.
3: Love is the key to happiness. I love Jesus.
2: The source of my creativity comes from love. I love Jesus.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne.

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della

0: io mi chiamo Pietro Pastorino, vengo da Villa Magna, provincia di Volterra, comune di Volterra, e faccio calciatore, gioco a calcio, faccio il portiere e siamo venuti qua a Međugorje per un torneo della pace, la finale regionale, e abbiamo vinto.
1: Se l'avete vinto, auguri!
0: Grazie.
1: Allora, quindi siete bravi a giocare calcio. E sicuramente anche il Signore aiuta quelli che sono bravi, che si affidano a Lui.
0: Sì.
1: E che volevo dirvi, qua a Međugorje sei prima volta o sei già stato qua?
0: Ci sono, sì, questa qua è la prima volta e lo volevo già visitare in passato e per fortuna siamo venuti proprio con questa Coppa della Regina della Pace.
1: Ok, adesso ho sentito che siete stati ieri sera all'apparizione qua a Međugorje, sulla collina, qua noi ci troviamo vicino alla collina dell'apparizione, vicino alla Croce Blu. Ieri sera è stata questa bellissima cosa, un'opportunità che non hanno tutti i pellegrini, neanche che vengono qua a Međugorje, che uno dei veggenti, Ivan, ha riunito tutti in preghiera e in questo momento ha avuto questa grande grazia di avere apparizione della Madonna. Tu cosa pensi e come ti sentivi di stare in quel momento in quel posto?
0: Siamo andati su per vedere l'apparizione della Madonna e c'era molta gente, abbiamo pregato tutti insieme e non si è sentito molto bene il messaggio della Madonna, ma poi ce l'hanno fatto risentire, quindi bel messaggio. E non tutti possono averla questa cosa, cioè questa vedere questa
1: certo.
0: Apparizione e andare fino in questa montagna, perché non tutti andiamo tutti gli anni
1: certo.
0: Non possiamo permettercelo tutti gli anni.
1: Parlava di messaggio della Madonna. Qua la Madonna ha lasciato tanti messaggi. In questi messaggi noi si è sviluppata una spiritualità di ciò quello che la Madonna vuole da noi. Noi questa spiritualità chiamiamo cinque sassi, cinque pietre contro il nostro Goliath, no? Sono le cose principali che lei chiede da noi. Una di queste cose è Eucaristia. Ci vai a messa qualche volta?
0: Sì.
1: Cosa significa per te andare a messa?
0: Allora, ho fatto poco tempo fa la Cresima, 26 aprile, e per me messa è stare con Dio. Stare una mattinata insieme e pregarlo.
1: Io ti ringrazio e ti auguro.
0: Grazie.
1: Forse un domani ti guarderemo anche nei mondiali del calcio.
0: Speriamo.
1: Buon festival.
0: Grazie.

Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati da Suor Giovanna. Ecco, siamo qui in questa nuova puntata di Catena d'Amore per ascoltare le vostre intenzioni di preghiera. Vi ricordo il numero 075 81 36 35 e affideremo le vostre preghiere, le vostre richieste davanti al Santissimo. Abbiamo, ecco, Gesù Eucaristia esposto e ecco in questo tempo pregheremo proprio davanti a Gesù affidando le vostre necessità per le persone, ecco, a voi cari. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Ecco, intanto che aspettiamo le vostre telefonate, leggo alcuni messaggi che ci sono arrivati. Abbiamo Milena da Trapani, chiede preghiere per la signora Rosalba, tornata oggi alla casa del padre, e purtroppo ha avuto un'operazione al cuore e non ha superato l'intervento. Preghiamo per la consolazione dei suoi familiari, che il Signore li accompagni e ci uniamo ecco alla tua preghiera, Milena. E poi abbiamo Maria da Trapani. Rita da Perugia chiede preghiere e vuole ringraziare la Madonna per l'intervento andato bene. E poi abbiamo ancora Alessandra dalla Sardegna. Chiede preghiere per la sua sofferenza, per il marito e per la sua situazione familiare. Ecco, allora affidiamo le richieste, ecco, di questi nostri amici e amiche davanti a Gesù, affidandoci a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Continuiamo, ecco, con i messaggi che ci sono arrivati. Abbiamo Angela dalla Sicilia. Ecco,

Chiede preghiere per la sua salute, che è in questo momento molto precaria. E poi abbiamo Alessio, chiede aiuto per il suo stato d'animo.

chiede preghiere per Maria Vision, per la missione, una preghiera per tutti gli ascoltatori e tutte le famiglie con le loro difficoltà economiche, di salute, di lontananza da Gesù. Una preghiera per lui, per Raffaele, per il papà infermo. Ecco, poi abbiamo ancora Luigi da Verona, chiede una preghiera per Paolo, che ha difficoltà, soprattutto soffre di disturbi mentali, e per Sofia. Ecco, allora affidiamo queste intenzioni davanti a Gesù, Eucaristia, come abbiamo detto, ecco, all'inizio della trasmissione, affidiamo le nostre preghiere al Santissimo, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, continuiamo con i messaggi che ci sono arrivati. Abbiamo Antonella, chiede di pregare per i suoi amici Marcello, Vincenzo, Paolo, Tiziana e Jenny. E poi abbiamo ancora Rosanna da Napoli, chiede preghiere per la pace e l'amore fraterno tra i figli e i loro fidanzati. E poi abbiamo ancora Lucia dalla provincia di Modena, chiede preghiere per il figlio Giovanni. E poi abbiamo ancora Fabio, ecco, che si sta curando per un tumore affinché ne venga fuori. E poi abbiamo ancora Valentina da Cuneo, chiede preghiere per la sua salute e la guarigione. Ecco, affidiamo all'angelo di Dio tutte queste persone, perché li possa custodire. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, continuiamo con i messaggi. Intanto, ecco, attendiamo le vostre telefonate. Abbiamo Valentina da Cuneo, chiede preghiere per la sua salute e la guarigione. E poi abbiamo ancora Angelica da Empoli, chiede preghiere perché il Signore ascolti il suo grido d'aiuto e possa liberarla da ogni male. E poi Claudia da Cagliari chiede di continuare a pregare per lei perché possa risolvere la sua situazione lavorativa, bloccata dall'ottobre del 2006. E poi abbiamo Silvia da Latina. Ecco, grazie per la vostra potente intercessione. Metto me e la famiglia davanti al Signore perché lo Spirito Santo soffi su noi con potenza. Ecco, allora ci uniamo a Silvia e preghiamo lo Spirito Santo che ci possa sempre accompagnare e fare le scelte giuste verso il bene. Gloria al Padre, al Figlio

0: e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, allora andiamo avanti, continuiamo con altri messaggi che ci sono arrivati. Abbiamo Andrea da Albano Laziale, chiede una preghiera a Maria Santissima per la pace nel cuore e per la sua famiglia. E poi abbiamo Francesca da Modena, chiede preghiere, soprattutto rivolgendosi a Maria, alla Mamma Celeste, per i fratelli e le sorelle, e poi per la sua situazione di salute. E grazie a voi che sostenete le mie preghiere, ecco, ci dice Francesca. E poi abbiamo ancora Maria da Cantù, una preghiera per Simone, perché si riprenda, soprattutto nei momenti di difficoltà. Fa Gesù che non frequenti cattive compagnie, stagli vicino. Ecco, questo è un messaggio da parte della nonna di Simone. E poi abbiamo Anna da Napoli. Ah, intanto c'è una telefonata. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, buonasera. Prego, il suo
1: Devo
0: nome?
1: capire.
0: Sì? Sì?
1: Io vorrei preghiere per la mia famiglia. È la prima volta che mi collego, non so come funziona bene.
0: Sì, ecco, lei può esprimere un'intenzione di preghiera per la sua famiglia.
1: Allora, per prepararci bene in questa Quaresima, per arrivare a una vera e santa Pasqua del cuore.
0: Certo, grazie.
1: Grazie, grazie a tutti.
0: Ecco, grazie a lei. Allora, arrivederci. Possiamo.
1: Chiudo.
0: Sì, ecco, possiamo pregare un Padre nostro davanti a Gesù perché davvero ci aiuti in questo cammino di Quaresima, no? Verso la santità. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ecco, in attesa, ecco, delle vostre chiamate, possiamo andiamo avanti con altri messaggi. Abbiamo Anna da Napoli, chiede preghiere per i figli Marco e Antonio. E poi Antonietta da Bari, pregate per la mia situazione familiare. E poi abbiamo ancora Monica da Benevento, chiede preghiere per la figlia Silvia che ha 7 anni ed è autistica, non parla. Preghiamo Gesù perché le faccia il dono della parola. Ecco, certo, presentiamo ecco, queste preghiere davanti a Gesù e Eucaristia. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. come era.

0: nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, continuiamo con, abbiamo Maria Artura, chiede preghiere appunto per la situazione di forte depressione che sta vivendo, e poi abbiamo Angela da Sesto San Giovanni, chiede una preghiera appunto per Maria di Genova e per Carmela di Ostuni. E poi abbiamo ancora Stefano da Foligno, chiede una piccola preghiera per mio figlio Gabriele, perché possa avere una risposta positiva dal lavoro, affinché possa formare una nuova famiglia. Proteggici sempre, saremo sempre devoti a te e a tuo figlio Gesù. Ecco, allora ci uniamo a Stefano, alle altre preghiere dei nostri amici, invocando ecco, l'aiuto del Signore, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ecco, abbiamo altri messaggi da leggere. Abbiamo Gianna da Parma. Prega per la guarigione fisica di Cecilia, una giovane mamma di due bimbi. E poi abbiamo Rossana da Perugia, chiede preghiere per i suoi figli. E poi abbiamo ancora Giorgio. Ecco, intanto ascoltiamo una telefonata. Pronto?
1: Sì, buonasera. Sono Antonietta, chiamo da Prato.
0: Buonasera.
1: Volevo mettere sotto il manto della Madonna per Gesù di coprire col sangue preziosissimo mia sorella che è da ospedale, è stata operata la schiena, anche mia sorella è stata operata in questi giorni, che è stato così, tutti i miei fratelli e le mie sorelle, la pace nel mondo, la fine di tutte le guerre, per tutti i sacerdoti, per la conversione dei peccatori, e che questa quaresima sia la quaresima di conversione per tutti i nostri cuori. E volevo dire la preghiera, rimirate, mio Maria, con quegli occhi di pietà,
0: correte la regina con la vostra carità. Ecco.
1: Maria, concepita senza peccato, prega per loro che ricorriamo a te.
0: Ecco, grazie Antonietta, ci uniamo a questa preghiera.
1: Grazie a voi e Dio vi benedica.
0: Grazie anche a lei. Eccole, mettiamo tutte queste intenzioni davanti a Gesù Eucaristia, che durante questa puntata lo appunto seguiremo in diretta, e affidando tutte le nostre intenzioni, anche quelle che avete da casa. Ecco, intanto abbiamo anche Giorgio da Bagni di Tivoli, che esprime la sua intenzione: desidero ringraziare con tutto il cuore la Santissima Vergine Maria Madonna di Lourdes per l'11 febbraio 2026, perché in quel giorno mia figlia Melissa ha conseguito la laurea in giurisprudenza con tanta fatica e impegno. Ecco, complimenti. E poi abbiamo Angela da Sesto San Giovanni, vi chiedo con tutto il cuore di pregare per mia sorella Mariella e la sua famiglia, per la sua situazione di depressione che porta numerosi problemi a lei e alla sua famiglia. Ecco, la affidiamo allora alle mani di Maria, possiamo pregare ecco Maria per tutte queste intenzioni. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto

0: O del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, e poi abbiamo ancora una telefonata. Pronto?
1: Vorrei fare una preghiera all'angelo custode.
0: Bene.
1: Sono Bruno da Milano.
0: Il nome?
1: Bruno da Milano.
0: Bene, Bruno, ecco, possiamo pregare insieme il nostro angelo custode, angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Ecco, grazie, Bruno.
1: Sì, così vanno tutti gli angeli in paradiso.
0: Certo, ecco, tutte. Preghiamo anche per tutte le persone che ci stanno seguendo. Grazie. Ecco, adesso siamo alla fine della prima parte. Leggo un ultimo messaggio. Abbiamo Angela, Maria Grazia da San Donato Milanese. Desidera chiedere appunto una preghiera e anche Luigi Dannola chiede preghiere per la sua guarigione. E allora la affidiamo, ecco, a un Padre nostro per questi nostri amici. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ne rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ecco, e noi ci vediamo tra poco, tra qualche minuto dopo la pausa.

0: Eccoci, bentrovati a questa seconda parte di Catena d'Amore. Come appunto dicevamo all'inizio, stiamo seguendo l'adorazione eucaristica, quindi porteremo ecco, davanti a Gesù tutte le vostre intenzioni di preghiera. Ecco, possiamo intanto pregare con Padre nostro davanti a Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. C'è arrivata una chiamata, pronto?
1: Pronto,
0: Sì?
1: sono Rosangela del Ciampino.
0: Sì,
1: Volevo
0: buonasera.
1: fare una preghiera per la salute della mia, la guarigione del corpo, dello spirito dei miei figli, soprattutto Mariella, che accusa sempre il mal di testa, girando di testa e poi si è sempre stanca, non si sente bene. E anche perché sta cercando un buon lavoro, che il Signore l'aiutasse in tutto.
0: Certo,
1: E
0: ecco, possiamo allora fare una
1: anche per la
0: preghiera.
1: guarigione di un nipotino mio e per tutti gli ammalati.
0: Ecco, possiamo allora fare una preghiera a Maria e poi preghiamo anche l'angelo custode. Ecco, se vuole puoi pregare con me. Ave o Maria,
1: Ave Maria,
0: piena
1: piena di
0: di
1: grazia,
0: grazia,
1: il
0: il Signore è
1: Signore è
0: con
1: con
0: te.
1: te.
0: Tu
1: Tu sei
0: sei benedetta
1: benedetta
0: fra
1: fra
0: le
1: le
0: donne.
1: donne
0: E
1: e benedetto
0: benedetto
1: è
0: è il
1: il
0: frutto
1: frutto
0: del
1: del tuo
0: tuo
1: seno,
0: seno,
1: Gesù.
0: Gesù.
1: Santa
0: Santa
1: Maria,
0: Maria,
1: Madre
0: Madre
1: di
0: di Dio,
1: Dio,
0: prega
1: prega
0: per
1: per
0: noi
1: noi
0: peccatori,
1: peccatori,
0: adesso e
1: adesso e
0: nell'ora
1: nell'ora della
0: della nostra
1: nostra morte.
0: morte. Amen.
1: Amen.
0: Angelo di
1: Angelo
0: Dio,
1: di Dio,
0: che sei il mio
1: benedetto,
0: custode,
1: custode,
0: illumina,
1: illumina,
0: custodisci,
1: custodisci,
0: regge e
1: reggi,
0: governa
1: governa
0: me,
1: me,
0: che
1: che
0: ti
1: ti
0: fui
1: fui
0: affidata
1: affidato
0: dalla
1: dalla pietà
0: pietà celeste.
1: celeste.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ecco,
1: Grazie.
0: grazie a lei, ecco, buon
1: Buona
0: pomeriggio.
1: serata.
0: Grazie,
1: Grazie
0: altrettanto.
1: sempre per le mie intenzioni, vi ringrazio.
0: Certo, certamente. Ecco, grazie,
1: Arrivederci, buona
0: arrivederci.
1: serata.
0: Arrivederci. Ecco, continuiamo con i nostri messaggi. Abbiamo Maria Grazia da San Donato Milanese e ci chiede appunto una preghiera e poi Luigi Dannola. E poi abbiamo ancora Giulio da Cianciana. Gesù sacramentato, rafforza e ravviva la mia fede verso di te, sia lode a te. Amen. E poi abbiamo ancora Margherita da Trapani, chiede preghiera appunto per la guarigione spirituale e la conversione del marito. E poi abbiamo Francesca da Caltanissetta. Ecco, chiede preghiere, soprattutto rivolgendosi alla Mamma Celeste, a Maria, soprattutto ecco a lei. Allora possiamo pregare un'Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Abbiamo una telefonata, pronto?
1: Sì, buonasera, sono Giovanna.
0: Buonasera.
1: Sì, telefono dalla Sicilia.
0: Il suo nome?
1: Il mio nome mi chiamo Concetta.
0: Ecco, buonasera, Concetta.
1: Sì, sono una mamma afflitta con tantissime prove. Voglio pregare per i miei figli che hanno problemi di salute. Specialmente uno che più non si è potuto trovare una cura per poter stare meglio. E voglio pregare che lo Spirito Santo possa illuminare i medici per una cura per poter stare un pochettino meglio.
0: Ecco, certo. Allora possiamo pregare una salve regina a Maria.
1: Sì, e poi volevo dire che voglio pregare per tutta la guarigione, liberazione e conversione di tutta la mia famiglia.
0: Ecco, certo, allora possiamo presentare tutte queste intenzioni davanti alla Madonna e anche a Gesù Eucaristia. Ecco, se vuole può pregare anche lei.
1: Salve Regina, devo
0: Come
1: dire la Salve Regina insieme?
0: vuole, se no può ascoltare.
1: No, no, no, la diciamo insieme.
0: Ecco, salve Regina.
1: Salve Regina,
0: Madre di
1: Madre di
0: misericordia,
1: misericordia,
0: vita,
1: vita,
0: dolcezza,
1: dolcezza e speranza
0: speranza nostra,
1: nostra,
0: salve.
1: salve.
0: A te
1: A te
0: ricorriamo, noi
1: noi
0: esuli figli di Eva. A te
1: figli di Eva,
0: sospiriamo,
1: speriamo,
0: gementi e piangenti, in questa valle di
1: questa valle
0: lacrime.
1: di
0: Orsù dunque,
1: dunque,
0: avvocata nostra,
1: avvocato nostro,
0: rivolgi
1: rivolgi
0: a
1: a
0: noi
1: noi
0: gli occhi
1: gli
0: tuoi
1: occhi tuoi
0: misericordiosi e
1: misericordiosi e
0: mostraci,
1: mostraci
0: dopo questo esilio, Gesù, il frutto
1: frutto
0: benedetto del tuo
1: benedetto del
0: seno.
1: tuo seno,
0: O clemente,
1: o
0: o pia, o
1: clemente, o pia, o
0: dolce Vergine Maria.
1: dolce Vergine Maria. La potevo dire questa preghiera, se lei è d'accordo però.
0: Sì?
1: Mamma cara, benedice tutti gli ammalati, solleva le pene che soffre, converte i peccatori, doni il lavoro a tutti, aiuta i matrimoni e i sacerdoti in difficoltà, liberici dall'odio e dalla guerra, salvaci dalla disperazione, dona il riposo ai cari defunti. Accompagna la luce, la vita che sta per nascere. Invochiamo su tutti l'amore di Dio.
0: Ecco, grazie. Grazie, Concetta.
1: E ci ricorda sempre nelle preghiere che ne abbiamo tanto di bisogno,
0: Certo,
1: Giovanni. Un
0: certo.
1: abbraccio
0: Anche a
1: e
0: lei.
1: grazie a voi tutti di Maria Visione.
0: Grazie.
1: Grazie mille, un
0: Ecco,
1: abbraccio.
0: grazie. Buon cammino di Quaresima anche a lei. Ecco, continuiamo. Abbiamo altri messaggi. Abbiamo Gabriella da Asti, chiedo la consacrazione al cuore immacolato di Maria e di Gesù per i miei figli Luca, Matteo, Gabriele e il marito Claudio e per me, per tutti i familiari consacrati. E poi abbiamo Luca, chiede preghiere per la figlia Arianna, affetta da diabete. E poi ancora. Ecco, intanto è arrivata una telefonata. Pronto?
1: Sono la mamma di Andrea, che ha ammalato di sclerosi multipla ed è giovane, soffre tanto. Preghiamo insieme per piacere, attraverso Santa Anna Cutis, la Madonnina, con tutto il cuore.
0: Certo.
1: Un'Ave Maria e una preghiera per i miei cari che sono in cieli, Padre nostro.
0: Certo, ecco, preghiamo la Madonna, Ave Maria,
1: Piena di
0: piena di
1: grazia,
0: grazia,
1: il
0: il Signore è
1: Signore è
0: con
1: con
0: te.
1: te.
0: Tu
1: Sei
0: sei
1: benedetta
0: benedetta
1: tra le
0: fra le
1: donne
0: donne
1: e
0: e
1: benedetto
0: benedetto
1: è
0: è
1: il
0: il
1: frutto
0: frutto
1: del
0: del
1: tuo
0: tuo
1: seno,
0: seno,
1: Gesù.
0: Gesù. Santa
1: Santa Maria,
0: Maria,
1: Madre
0: Madre
1: di
0: di
1: Dio,
0: Dio, prega
1: prega
0: per
1: per
0: noi
1: noi peccatori,
0: peccatori,
1: adesso
0: adesso
1: e
0: e
1: nell'ora
0: nell'ora
1: della
0: della
1: nostra
0: nostra
1: morte.
0: morte.
1: Amen.
0: Amen. Padre nostro,
1: Che
0: che
1: tu sei
0: sei
1: nei
0: nei
1: cieli,
0: cieli,
1: sia
0: sia
1: santificato il
0: santificato
1: tuo
0: il tuo
1: nome.
0: nome,
1: Venga
0: venga
1: il
0: il tuo
1: tuo
0: regno,
1: regno, sia
0: sia
1: fatta la
0: fatta
1: tua
0: la tua
1: volontà,
0: volontà, come
1: come
0: in
1: in
0: cielo
1: cielo
0: e
1: così
0: così
1: in
0: in
1: terra.
0: terra.
1: Dacci
0: Dacci
1: oggi
0: oggi
1: il
0: il
1: nostro
0: nostro
1: pane
0: pane
1: quotidiano
0: quotidiano
1: e
0: e
1: rimetti
0: rimetti
1: a
0: a
1: noi i
0: noi i nostri
1: nostri
0: debiti,
1: debiti, come
0: come
1: noi
0: anche noi ne
1: rimettiamo ai nostri
0: rimettiamo ai nostri
1: debitori,
0: debitori
1: e
0: e non
1: non
0: abbandonarci
1: abbandonarci
0: alla
1: alla
0: tentazione,
1: tentazione,
0: ma
1: ma
0: liberaci
1: liberaci
0: dal
1: dal
0: male.
1: male.
0: Ecco, grazie.
1: Grazie a lei, suora, e mi raccomando, pregate per Andrea.
0: Certo, lo ricordiamo nella preghiera. Grazie.
1: Grazie, grazie, pace e bene.
0: Pace bene, grazie. Ecco, abbiamo Continuiamo con altri messaggi. Abbiamo Lucia da Siracusa. Ecco, chiede preghiere per le sue intenzioni, per quelle di altre persone e poi per la guarigione, la liberazione per tutta la sua famiglia. E poi abbiamo Gabriella da Modena, chiede preghiere per le anime del purgatorio e per la sua famiglia. Ecco, e poi abbiamo ancora. Ci chiedono l'intercessione di Carlo Acutis e di Maria che scioglie i nodi per la famiglia Puglisi e Micelli, soprattutto preghiere di guarigione e conversione per la liberazione della famiglia molto provata da tanti nodi e per la guarigione dell'anima, del corpo, della mente, del cuore e dello spirito. Ecco, intanto ascoltiamo una telefonata che ci è appena arrivata. Pronto?
2: Pronto?
0: Sì?
2: Prima risposto un altro. Lei quella che mi fa andare in diretta allora. È un bel po' che chiamo.
0: Sì, prego.
2: Sono la signora che chiamo sempre. La signora Rita della provincia di Lodi.
0: Sì?
2: Io ho chiamato, perché io faccio parte del rinnovamento, quindi oggi il mio gruppo, io sono in casa, sono malata, e quindi non chiedo al Signore di guarire me, chiedo al Signore di guarire quelle persone che oggi si incontrano con il nome di Gesù e lo Spirito Santo. Spero che il Signore mi possa guarire nel corpo e nello spirito. Poi prego anche per tutte.
0: Ecco, non la sentiamo più la signora. Ecco, comunque affidiamo, ecco, tutte le sue preghiere a Gesù, davanti a Gesù con un Padre nostro. Ecco, le affidiamo tutte le sue intenzioni.
2: Non ne posso più. Nemmeno io.
0: Ecco,
2: Ora dicendo.
0: affidiamo, ecco, tutte le sue intenzioni a Gesù, davanti a Gesù sacramentato.
2: Alla Vergine Maria Dolorata,
0: E
2: perché
0: a
2: lei con
0: Maria.
2: il suo dolore ci ha salvati. E quindi io voglio che anche gli altri capiscano il dolore della mamma celeste, che ha fatto un mattino, ma poi ha ammazzato. Ha perso un figlio perché ci salvasse noi miseri peccatori. E quindi voglio pregare anche per i giovani che non ancora conoscono il Signore.
0: Certo.
2: Credo che i giovani si ammazzano a vicenda. Addirittura si portano i coltelli nella scuola e io soffro molto per queste cose. Abbandono tutte le mie sofferenze.

0: proprio signore, e che possono, come ha fatto lui, che ha abbandonato il suo figlio, lui che è andato dal padre e salvare noi, che è stato uccidere, ha versato il suo sangue, cosa che noi non sappiamo fare.
1: Certo.
0: E questo, io
1: sì.
0: Chiedo questa grazia per il mio gruppo, e
1: certo,
0: che possano ritornare di nuovo quelli che si sono tirati indietro, che lo Spirito Santo si possa tenere con me, anche se io non vi posso andare e sono molto amata, però io credo per loro affinché,
1: ecco, grazie,
0: risorge.
1: Grazie, grazie per le sue parole, ecco, saranno utili, ecco, per questo cammino di Quaresima sicuramente. La ringraziamo e...
0: Mi avete capito proprio dove volevo arrivare.
1: Grazie, grazie, ecco.
0: Grazie, grazie a voi.
1: Ecco, allora preghiamo davanti a Gesù per tutte le intenzioni di questa nostra sorella. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ecco, continuiamo con le preghiere che ci sono arrivate, con i messaggi. Abbiamo Mary, chiede intercessione appunto di San Carlo Acutis, Santa Rita, Santa Chiara, San Francesco, e preghiere per il suo fratello Giuseppe, perché possa risolvere al migliore dei modi la sua situazione che lo affligge in questo momento, e anche per la zia Maria e papà Antonino. Ecco, intanto ascoltiamo un'altra telefonata che ci è appena arrivata. Pronto?
2: Sì, salve. Mi chiamo Paola Grazia e sono da Palermo.
1: Sì, buonasera.
2: Buonasera. Allora, io prima cosa vorrei pregare per questo bimbo che hanno fatto la strapianta, a quanto pare non hanno dato altre speranze.
1: Ho capito. Sì, certo.
2: Anche per insomma tutti i bambini che soffrono.
1: Certo, ecco, possiamo pregare un angelo di Dio per tutti questi bambini.
2: Sì, e poi ho altre intenzioni comunque.
1: Sì, prego.
2: Allora, prima vorrei pregare, insomma, per me e la mia famiglia, io perché sono una malattia degenerativa e sono in tre rotelle, e per la mia famiglia, le mie figlie di già posta.
1: Va bene. Benissimo.
2: Poi aspetti, per le anime del purgatorio e tutti i consacrati, per voi, per chi, insomma, per chi non conosce Gesù e per le mie intenzioni.
1: Va bene, grazie. Grazie Maria, grazie. Allora le affidiamo davanti a Gesù. E vuole pregare una preghiera in particolare?
2: Sì. No, sono una preghiera insieme a quella delle tue cive.
1: Ecco, allora preghiamo un angelo di Dio per tutti i bambini e un'Ave Maria.
2: Va benissimo.
1: Ecco, se vuole può pregare anche lei. Angelo, angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste.
2: Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Posso dire anche un eterno riposo?
1: Certo.
2: Eterno riposo.
1: Dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposi in pace. Amen.
2: Grazie, ecco. Che Dio benedica tutti.
1: Grazie anche a lei. Ecco, buon pomeriggio.
2: Grazie.
1: Arrivederci. Ecco, ormai siamo giunti al termine di questa puntata. Vi ringraziamo, ecco, di averci seguito e preghiamo anche per tutte le richieste, ecco, che ci sono arrivate, non ho avuto il tempo di leggere. Preghiamo, ecco, per tutte le vostre intenzioni e possiamo, ecco, concludere con un gloria al Padre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, allora arrivederci a tutti, buon pomeriggio e alla prossima volta.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

riuniti davanti a te, da te invitati, da te convocati, per darti gloria, per darti l'adorazione che si dà solo a un Dio grande, a un Dio grande e maestoso che sei tu. Vogliamo lodarti, benedirti, Signore, in questo pomeriggio in cui tu ci chiami a guardarti, davanti ai nostri occhi c'è il Signore che ha dato la vita e continua, continua in continuazione a dare la vita ad ognuno di noi. Davanti ai nostri occhi c'è un crocifisso anche, non si può guardare te vivo, risorto, senza ricordare, senza pensare, senza riflettere, Signore, a quella croce che non è la tua, è la nostra croce, Signore. È qui davanti ai nostri occhi. La nostra croce oggi l'abbiamo portata con noi per adorare te, che sei il Dio grande e immenso. Quel Dio che ascolta la nostra supplica. Quel Dio che ci abbraccia nei momenti di sconforto e ci dice coraggio, ci comanda, coraggio, sii forte, perché tu sei stato forte quando hai accolto quel supplizio, quando l'hai vissuto per me e per ognuno di noi. Allora oggi che siamo qui, vogliamo dirti grazie, Gesù. Con questa adorazione ti diciamo grazie per il tuo amore grande, per la tua presenza qui, in questa chiesa. Per ognuno, Signore, che è qui, per ognuno, Signore, che si collega tramite la nostra cara TV, Maria Vision. Ecco, noi siamo qui, Signore, come testimoni bisognosi, Signore. Bisognosi di te, testimoni che ricercano te in continuazione, pur essendo testimoni. Questa è la nostra forza, Signore, cercare te. Cercare te, Signore, adorare te, amare te. E poi rivolgerci alle persone, quelle che stanno male, Signore.

quello che stiamo adorando, quello a cui rivolgiamo la nostra lode e la nostra preghiera. Alleluia, Signore Gesù. E vogliamo iniziare questo momento con una preghiera di ringraziamento, rivolta alla nostra mamma. La nostra mamma che ci ha fatto innamorare di Gesù. Io penso che tutti noi, chi più chi meno, è arrivato al Signore tramite la mamma celeste Maria, questa mamma particolare, è una mamma particolare, perché anche lei ha dato la sua vita non soltanto perché ha fatto nascere il creatore del mondo, ma come sofferenza vissuta e donata la nostra mamma. Questa è la nostra mamma, che con un sì, con il suo piccolo sì, ha dato forza ad ognuno di noi, speranza ad ognuno di noi. Quel piccolo sì, Signore, è nei nostri cuori. E la vogliamo cantare e ringraziare Maria che ci ha fatto innamorare di te.

Questo grazie è per la nostra mamma che è qui con noi. Lei è qui con noi in questo momento e loda e adora questo figlio che è il creatore. Lei è la figlia del figlio. Insieme lodano e ringraziano il Padre e lo Spirito Santo. Abbiamo cantato, mi hai fatto innamorare del tuo Spirito, ed è vero. Quante volte durante il giorno, Signore, invochiamo lo Spirito Santo, tu e diciamo, Spirito Santo, vieni. Vieni, pensaci tu, perché io questa cosa ho difficoltà, questa cosa ho dolore. Vieni, Spirito Santo, perché questo ricordo mi fa male. Vieni, Spirito Santo, e cambia i miei pensieri. Vieni, Spirito Santo, ed aiutami ad amare come si deve.

Vieni Spirito Santo e aiutaci. Ecco, mi hai fatto innamorare del tuo Spirito. È bello, Signore, alzare gli occhi al cielo, vedere te e tutto quello che è intorno a te. È bello, Signore, alzare gli occhi in questo momento e guardare questo altare, dove sei tu vivo e vero, dove tu, Signore, vivo e vero, ascolti il nostro cuore. Benedetto nei secoli nostro Signore.

Vogliamo leggere la parola del Signore? Oggi ci dà la liturgia, perché la parola del Signore ci guida, ci dà di capire la nostra vita, il nostro cammino, il nostro percorso. Abbiamo davanti ai nostri occhi la Bibbia, e leggiamo la prima lettera ai Corinzi, capitolo 3, versetti dal 18 al 23. Nessuno si illuda. Se uno pensa di essere sapiente tra di voi in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente. Perché la sapienza di questo mondo è follia davanti a Dio. Sta scritto infatti: colui che coglie i sapienti nella loro astuzia. E ancora: il Signore sa che i disegni dei sapienti sono vani. Quindi nessuno ponga la sua gloria negli uomini, perché tutto è vostro, e Paolo, e Apollo, e Cefa, e il mondo, e la vita, e la morte, e il presente, e il futuro. Tutto è vostro, ma voi siete di Cristo, e Cristo è di Dio. Ecco, a noi ci basta, Signore, di pensare veramente che apparteniamo a Te. Noi apparteniamo a Te. Questa è la nostra professione di fede, che troviamo fra queste righe. Noi apparteniamo a Te e di conseguenza al Padre. Grazie, Signore Gesù.

Santo, e facci vivere questo momento di grazia con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra mente, con tutto di noi, perché siamo davanti al nostro infinito amore. Infinito amore. Abbiamo cantato prima che ci hai fatto innamorare del tuo spirito. E questo spirito vogliamo chiedere la fede, come ci indica San Paolo nella prima lettera ai Corinzi che abbiamo letto, che oggi troviamo nella liturgia. Ecco, vogliamo chiedere la fede. Qui dice: non fidatevi degli uomini, ma fidatevi di Dio. Ecco, vogliamo fidarci di te, Signore. Non è poi così semplice, è per quello che siamo qua a chiedere lo Spirito Santo, è per quello che siamo qua e ti abbiamo portato il nostro cuore, con ogni tipo di difficoltà, di dolore, con ogni sensazione di debolezza, con ogni tipo di malattia del nostro cuore. Abbiamo invocato lo Spirito Santo e lo vogliamo invocare in questo momento su tutte le persone che ci chiedono la preghiera, su tutte le persone che portiamo nel nostro cuore, perché sia la guida, perché sia l'artefice di tutto ciò che vuole il Signore. Invochiamo lo Spirito Santo in questo momento su tutti gli ammalati, tutte le persone ricoverate anche nelle case di cura, gli anziani, quelli che sono soli, abbandonati. Insegna, Signore, ad ognuno di noi cosa vuol dire volere bene. Guidaci, Signore, ogni volta che noi non siamo capaci e abbiamo gli occhi chiusi o non vogliamo pensare o non vogliamo sentire. Ti vogliamo portare, Signore, consegnare tutte le persone che sono nelle carceri, perché sono tantissimi figli tuoi, Signore, tantissimi, di ogni età, persone che hanno sbagliato, ma delle volte no, delle volte vivono di conseguenza gli errori della famiglia. Questo per noi dovrebbe essere motivo di riflessione, Signore. Tanti giovani stanno pagando gli errori dei genitori. Ti chiediamo perdono, Signore. Ti chiediamo aiuto, Signore. Per tutti gli altri giovani che non sono là dentro, ma quelli stanno peggio, Signore. Ecco perché ti raccomandiamo tutte le persone che sono in queste case dove si soffre molto, Signore Gesù. E tante volte l'errore fatto è stato anche uno sbaglio, nel senso non c'è stata una grande riflessione, purtroppo si paga. Però anche noi abbiamo sbagliato, ci ricordava Papa Francesco alcuni anni fa che anche noi abbiamo sbagliato tante cose, però non siamo andati a finire là dentro. Pensiamoci bene a questo, prima di accusare, di puntare il dito. Certo che hanno sbagliato le persone che sono in carcere, certo che hanno sbagliato. Ma noi affidiamo a te anche gli errori dei giudici e, come abbiamo detto, gli errori della famiglia. Oggi purtroppo c'è una grande confusione, Signore,
specialmente nell'ambito della famiglia. Ci sono famiglie allargate, famiglie che vengono chiamate tali ma non lo sono, perché non c'è un sacramento di matrimonio. E questo porta a uno sfascio, signore, uno sfascio della società. Lo stiamo vedendo con i nostri occhi, te lo consegniamo oggi. Noi non siamo qui per criticare, siamo qui perché siamo nella sofferenza, vedendo tutto quello che non va, vedendo tutto quello che non funziona o che non ha funzionato. Chiediamo allo Spirito Santo di luce, di forza, che serve a tutti noi, Signore. Lo Spirito Santo tuo serve a tutti noi per guarire. In questa preghiera vorrei includere anche tutte le persone che lavorano, che fanno servizio a questa TV, Maria Vision. Riempi tutti quanti, Signore, del tuo Santo Spirito, di guarigione, di liberazione, perché tu sei grande, Signore, perché tu sei immensamente grande.

Nessun altro sa donarmi il suo amore come te. È per te che io canto la gloria, mio Signore grande, è con te

Ecco, questo vogliamo rispondere a questa parola che abbiamo letto di San Paolo, che vogliamo fidarci, Signore, solo di Te, e quando non siamo capaci Tu, parla al nostro cuore, parla alla nostra mente, Signore. Guidaci Tu, Signore. Pensaci Tu, Signore. Chissà quante volte magari preghiamo e preghiamo male. E preghiamo male, Signore. Tu che sei misericordia, Tu che sei grande, Signore. Tu che sei il nostro medico, la nostra medicina. Vieni, Signore. Vieni, Signore, stai in mezzo a noi di più. Di più, Signore Gesù. Aumenta la nostra fede, Signore.

queste parole riprendono ovviamente quello che abbiamo appena letto. Noi siamo di Cristo e Cristo è di Dio.

chi non si rivolge agli idoli. Questo ci hai detto, Signore, in questa lettura, di credere in te, fidarci di te, e la vita scorre in maniera diversa. Purtroppo noi ci attacchiamo alle persone, mettiamo innanzitutto avanti, non so, la famiglia, il lavoro, il denaro. Prima c'è il Signore, e il bello che tu ci chiedi di avere tutto il nostro cuore. Tu ci chiedi tutto il nostro cuore. Tu non ti accontenti nemmeno di stare a quello che si dice, che denominiamo tante volte, il primo posto, perché poi siamo molto abili nel mettere intorno a questo primo posto tanti idoli. Siamo bravissimi in questo, Signore, purtroppo. Purtroppo, perché è la nostra rovina. Allora tu non vuoi il primo posto, non ti basta, hai ragione, Signore. Se ci pensiamo anche fra di noi e le persone, quando abbiamo qualcuno a cui teniamo, non vogliamo il primo posto, vogliamo l'unico posto. Cosa chiedi tu? Non è una cosa strana che stai chiedendo. Tu ci chiedi, io voglio il tuo cuore, ci dici, io voglio il tuo cuore. Ci chiedi di essere tu al centro dei nostri pensieri. Per questo abbiamo chiesto, Signore, la fede. Abbiamo cantato questi canti che ci fanno riflettere sulla fede. Perché tu sei un Dio innamorato pazzo di ognuno di noi. E ci dici che ci vuoi tutti quanti per te.

Ecco, abbiamo chiesto la fede, ce la chiediamo sempre, Signore, una fede vera, quella, come dicono queste parole, se lasci tutto e segui Lui, perché tu credi nel nome Suo, vita darai come Gesù, forza darai come Gesù, vivo sarai come Gesù, farai cose più grandi di Lui, l'hai detto tu, è la tua parola, Signore. Dovremmo crederci un pochino di più, Signore. Siamo limitati come fede, tutti quanti noi, ma possiamo migliorare. E se lo vogliamo chiedere con tutto il nostro cuore, Gesù, perché è importante credere profondamente in te. Tu ci dici di non pensare, di non appoggiarci agli uomini, ma di credere in te, cioè anche se vediamo che le cose non vanno bene. Anche se vediamo pregando per una persona che continua a comportarsi male, ad esempio, noi non dobbiamo mettere la nostra mente e il cuore in quello che questa persona fa, ma in te. E dire: Signore, io posso solo fare questo per questa persona. Il mio confessore mi dice di comportarmi così verso questa persona. Chi ce la sta mettendo tutta, Signore? Però poi alla fine dico: Signore, pensaci tu. Signore, pensaci tu. Perché io non posso cambiare la mente e il cuore delle persone, ma tu sì. Io ti chiedo questo, Signore, quando ho difficoltà. E lo dico qua, così le persone che ascoltano possono farlo altrettanto. Nella nostra povera preghiera. In quelle giornate un po' buie, noi diciamo: Signore, pensaci tu. Noi vogliamo fare tanto per chi sta male, e allora magari possiamo fare del bene a qualcun altro se quella persona non recepisce, non vuole, non ascolta, non vuole cambiare vita. Noi ci rivolgiamo a te, sicuri del tuo ascolto. Che tu non fai quello che diciamo noi, però ci ascolti. I tuoi occhi sono qui davanti a noi, Signore, e ci guardano. E noi guardiamo i tuoi occhi e li adoriamo, Signore. Che tu sei il Signore che dà la vita ad ognuno di noi. Ricordiamoci che tutti siamo peccatori. Dice San Paolo: tutti abbiamo peccato, tutti hanno peccato e sono privi della grazia, tutti, tutti. E questa parte finale del canto ci riporta anche al Vangelo. Se lasci tutto e segui Lui, abbiamo cantato. Vangelo che oggi troviamo nella liturgia. È tratto da Luca, capitolo 4, versetti, no, capitolo 5, versetti dall'1 all'11. Un giorno, mentre si trovava sulla riva del lago di Genesaret, e la folla gli faceva ressa intorno e ascoltava la parola di Dio, egli vide due barche vuote sulla riva. I pescatori erano scesi e stavano lavando le loro reti. Salì su una di quelle barche, quella che apparteneva a Simone, e pregò questi di allontanarsi un po' dalla riva. Sedutosi, si mise ad insegnare alla folla dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: prendi il largo e insieme ai tuoi compagni getta le reti per la pesca. Simone gli rispose: maestro, abbiamo faticato tutta la notte senza prendere neppure un pesce, però
sulla tua parola getterò le reti. Gettatene presso subito una tale quantità di pesci che le loro reti si rompevano. Allora chiamarono i compagni dell'altra barca perché venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono le due barche a tal punto che quasi affondavano. Vedendo questo, Pietro si gettò ai piedi di Gesù dicendo: allontanati da me, Signore, perché io sono un peccatore. Infatti Pietro e tutti quelli che erano con lui furono presi da grande stupore per la gran quantità di pesci che avevano pescato. Lo stesso capitò a Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano compagni di Simone. E Gesù disse a Simone: non temere, da questo momento sarai pescatore di uomini. Allora essi, riportate le barche a terra, abbandonando tutto, lo seguirono. Ci sono molte persone intorno a noi che hanno deciso di lasciare tutto. È un passo molto forte che dà libertà. Dà libertà. È vero che noi siamo già stati liberati da te, Signore, ma delle volte ci ingarbugliamo le idee da soli e pensiamo che quello che facciamo va bene, semplicemente che ci mettiamo il nostro cuore. E tu, Signore, che sei misericordia, sai che ci mettiamo il nostro cuore. Però ci dici comunque di cominciare da capo ogni giorno su questo brano del Vangelo. Ricordiamoci che tu, Signore, fai cose grandi. Ricordiamoci che tu ci chiedi totalmente la nostra vita, non soltanto una parte, non soltanto quando andrò in pensione avrò tempo. Non funziona così. Tu ce la chiedi, Signore Gesù, appena noi abbiamo orecchie per sentire ed un cuore che ascolta profondamente. Ci chiedi questo: lascia tutto e seguimi. L'abbiamo appena cantato prima, perché fa parte appunto di un discorso di fede, fede profonda, una fede profonda, una fede in un Dio che è misericordia, in un Dio che sei tu, che siamo qui ad adorare con tutto di noi, Signore, un Dio che non ci abbandona anche quando decidiamo di lasciare determinate cose che il mondo non lascerebbe mai, e ci accusa e ci punta il dito. Ma se noi facciamo, Signore, della nostra vita un dono a te e serviamo, Signore, un padre spirituale, cosa molto importante da avere, ma ci rivolgiamo a Lui e diciamo: nel mio cuore c'è questo desiderio. Lui ci dà tutte le indicazioni, prega per noi, diamoci da fare, perché il mondo ha tanto bisogno di amore. Magari basta poco per risvegliare qualcuno che si sta addormentando nella fede. Non siamo chiamati per forza ad andare chissà dove. Certo, non a restare a casa comodamente, questo no. Una missione è missione, perché vai. Il Vangelo, come abbiamo letto prima, ci dice prendi il largo, non ci dice rimani a casa comodamente. Non ce l'ha detto mai il Signore. Certo, ci sono anche delle persone con un'età grande, matura. Appunto ci vuole il confessore che ci dice: tu puoi fare questo in queste città, perché magari hai già degli anni avanzati,
ma c'è tanta gente in mezzo a noi che può fare di più perché è più giovane.

sei entrato nella nostra vita, Signore. È stato un tocco forte al cuore, perché magari solo questo riesce a farci innamorare di te, a farci comprendere che tu ci chiami per aiutare gli altri. E ci dice un profeta, mi sembra Geremia, che dice di pensare agli altri, virgola, senza perdere di vista quelli della tua casa, perché è normale che noi pensiamo prima o comunque tanto ai nostri familiari, ma non dobbiamo riferirci soltanto a loro, soprattutto agli estranei, a quelli che hanno bisogno di aiuto, e ce ne sono tanti, Signore, in mezzo a noi. Se tu vuoi che li fai incontrare oppure li andiamo a cercare, basta andare in parrocchia ed esporre che abbiamo del tempo da donare a chi sta male, a chi vuole un aiuto. Servono tante cose, Signore. Serve tanto chi vorrei chiamare, racchiudere in una parola. Serve amore, Signore. Senza l'amore non facciamo niente.

grazie perché tu ci vuoi spingere, Signore, ad aiutare gli altri. Queste persone che stanno male, che cercano te, che magari non ti hanno ancora trovato. Tu ci chiami a questo, Signore, lasciare le sicurezze nostre, le nostre reti, le nostre barche, il nostro lavoro. Ci chiami a lasciare tutto veramente per tutto quello che si può fare. E la Chiesa in questo è maestra di insegnarci. Non ho mai sentito il mio confessore dirmi cose fuori luogo, dirmi cose sciocche, ma sempre cose sane. Perché non basta pregare, c'è da tirarsi sulle maniche ed aiutare chi ha bisogno d'aiuto. Tu sei la nostra guida, tu sei tutto per noi. Spirito Santo, guidaci tu. Guidaci tu. Alleluia.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia, in cui l'Altissimo mi ha permesso di amarvi e guidarvi sulla via della santità, Satana vuole aggrovigliarvi con la corda dell'inquietudine e dell'odio. Non permettetegli di prevalere, ma lottate, figlioli, per la santità di ogni vita umana. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Beati gli operatori di pace. La pace è il dono di Dio. La pace è il dono del risorto. Gesù per tre volte, Gesù risorto, saluta pace a voi. La pace è il Signore Gesù che abita nei nostri cuori. Rimanete in me ed io in voi. Se accogliamo il Signore Gesù nella nostra vita, accogliamo il dono della pace, quella pace che deve regnare in noi e deve regnare attraverso di noi. Papa Francesco, diverse volte, con i suoi messaggi, con le sue azioni, conosciute o nascoste, ha operato e opera tanto per la pace nel mondo, nelle famiglie e nei cuori. Anche noi, come figli di Dio, come grande famiglia che è la Chiesa, sentiamoci costruttori, ecco, di pace per poter portare il benessere, la gioia, la letizia a tutti e a ciascuno. È importante trasmettere i messaggi di verità adeguati al contesto e diretti al mondo di oggi, alle persone, per costruire la pace vera nei cuori, nelle comunità, nei gruppi, nella società. Il valore della comunicazione è grande ed è importante perché riesce a portare un seme di verità, e il seme di verità è sempre luce, rianima, costruisce e aiuta a portare molto frutto e ci rende corresponsabili e ci fa camminare insieme. Il linguaggio che la Vergine Santissima ha usato per parlare qui a Siracusa è stato quello delle lacrime, un linguaggio arcano, un linguaggio che è essenziale, che è profondo e che è universale. Essenziale perché trasmette realmente, ma anche pienamente, la verità e raggiunge tutti i cuori, nella dimensione anche umana dell'espressione del pianto. È profondo perché richiama l'arcano mistero di Dio, la compassione di Dio, l'amore di Dio, che incontrando la misericordia, la miseria dell'uomo, si trasforma in misericordia. Ed è un linguaggio universale perché il pianto appartiene a tutti e perché con il pianto, questo segno, si può raggiungere tutti e tutti possono capire questo linguaggio che in fondo è il linguaggio dell'amore. Questo è il messaggio dell'evento di cui celebriamo il 70° anniversario, è il messaggio del santuario di Siracusa, della Basilica Santuario Madonna delle Lacrime.

sì, sono stato battezzato quando ero un bambino, sono cresciuto cattolico, ho fatto la prima comunione e la cresima nei momenti giusti, quindi sì, ho passato la mia vita nella Chiesa cattolica, non mi sono mai davvero allontanato. Sì, quindi per noi era sempre molto regolare, credo, ma non troppo importante.

0: senso quando ero piccolo, cosa che mi piaceva, sentivo che era un buon equilibrio perché non è che stavamo in ginocchio per un'ora al giorno, ma era davvero, era semplicemente una cosa normale pregare. Quindi sì, pregavamo prima dei pasti e poi pregavamo prima di andare a dormire, ma di nuovo, e leggevamo una storia della Bibbia. Quindi sì, mio padre leggeva una storia della Bibbia, noi dicevamo le nostre preghiere e poi andavamo a letto. E ci incoraggiavano anche a pregare da soli, cosa che secondo me era davvero importante. Ma di nuovo, non è che mia madre venisse a controllare se pregavo da solo, il che era positivo, perché se lo avesse fatto, probabilmente non l'avrei fatto. Durante la pandemia, ad esempio, noi abbiamo iniziato a recitare insieme il rosario e altre cose, quindi la vita di preghiera. Come famiglia è aumentata, ma è sempre stata presente. Penso sicuramente all'Eucaristia. Ho sempre pensato che sia davvero Gesù e che non gli sia bastato morire sulla croce, ma vuole anche essere qui con la sua Chiesa e penso che sia una cosa straordinaria. Credo di avere avuto circa 9 anni e ho sentito, come spesso accade nei circoli cattolici, parlare del fatto che i bambini non nati non sarebbero andati in paradiso perché non erano stati battezzati. E io pensavo che non avesse proprio senso e ne ero davvero turbata. E quella è la prima volta che ricordo di essermi rivolta alla preghiera per trovare conforto e risposte, perché pensavo, questo non può essere giusto. Così ho pregato a riguardo e mi sono detta, ok, se Dio è anche solo un po' buono o misericordioso, allora questo non può essere vero. E così a 9 anni ho deciso che non poteva essere giusto. E più tardi ho scoperto che avevo ragione e ho pensato, vedi, lo sapevo. Questo ha senso. Questa è una fede buona e un Dio buono? E quindi sì, non lo so. Tutto è andato semplicemente al suo posto per me, allora. Quando stavo leggendo le confessioni di Sant'Agostino, le ho lette quando avevo circa 14 anni, perché mia madre diceva che probabilmente era una perdita di tempo e troppo difficile per me, quindi dovevo leggerlo. Ma comunque, quindi io non era davvero un'intuizione teologica, ma pensavo, ok, Sant'Agostino, questo tizio che ha vissuto, sai, 1600 anni fa, e ovviamente abbiamo avuto vite molto diverse. Ma, tipo, le preghiere che scrive in quel libro erano in qualche modo simili a quelle che avevo pregato anch'io. E ho pensato, wow, è tutto vero? Perché è lo stesso Dio, sai, lo stesso Dio a cui preghiamo. E sai, alcune delle sue intuizioni, io ero un adolescente, sentivo davvero quel cuore inquieto e tutto il resto. Il mio versetto preferito della Bibbia è Giovanni 3:30, lui deve crescere, ma io devo diminuire. E non so, è come, sai, mettilo sullo specchio, ricordalo. Me lo ricordo continuamente perché penso che sia facile per me rendere la mia vita spirituale tutta incentrata su di me. Ed è davvero, davvero importante per me ricordare che, insomma, è lui che ha tutto sotto controllo, giusto? Non si tratta di me, si tratta di lui. Tutta la gloria a Dio. E sì, perché questo può essere a volte un po' orgoglioso, quindi sì, lui deve crescere, io devo diminuire. Sembra che tu debba avere entrambe queste cose, giusto?
1: Posso aspettare questo caro paradiso? Nelle mie vene profonde, pulsanti, vitali e inarrestabili.

0: sono Rossella, sono qui a Medjugorje con mio marito e i miei bambini. E abbiamo deciso di fare questa esperienza del meeting per, anche se loro sono piccoli, per far vedere la gioia che si prova ad essere un'unica famiglia proprio sotto al manto di Maria.
1: Venire a Medjugorje per voi non è una novità, diciamo?
0: No, questa è la terza volta che veniamo come famiglia. E in passato siamo venuti anche singolarmente io e mio marito con un gruppo di preghiera che frequentavamo.
1: Allora, così immagino che voi già capite un pochino la spiritualità di Medjugorje e che avete sentito parlare di cinque sassi.
0: Sì.
1: Allora, questa, ogni giorno noi parliamo di uno di questi argomenti, ciò che riguarda cinque sassi, oggi in particolare di Eucaristia. Per lei cosa significa, quanto è importante questo punto di riferimento con Gesù, almeno domenica, diciamo?
0: Noi nel nostro piccolo, se riusciamo, cerchiamo di vivere la messa quotidianamente, perché come si nutre il fisico, il corpo con il pane, con il cibo, così nutriamo l'anima con la Santa Eucaristia. E cerchiamo di trasmettere questo insegnamento anche ai nostri bambini.
1: Secondo te, perché questo piccolo luogo attira di centinaia e migliaia di giovani da tutto il mondo, da oltre di 40 anni?
0: Pace. Per me qui si respira proprio la pace. È casa. E non saprei trovare altre parole, altre definizioni, se non quella proprio della pace del cuore, dell'anima. È un ristoro.
1: E quindi quando si torna a casa si viene pieno di questa
0: forza? Certo, questa si torna a casa spirituale. pieni di pace, di Spirito Santo proprio, di tutto quello che Maria ci mette nel cuore. La nostra diciamo missione è anche quella di far conoscere questo posto a chi non lo conosce o lo conosce solo per sentito dire, così superficialmente.
1: Ecco, questo festival, ogni festival ha sua frase. Questo festival ha questa parola ad fontem, a tornare alla fonte. Cosa dice a lei questa parola?
0: Mi dà l'idea di una persona che nel deserto assetata e ha bisogno di dissetarsi, di ricaricarsi all'acqua. È questo, tornare alla fonte, tornare proprio a quello che ci dà vita.
1: Forse ha usato un termine meraviglioso, deserto. Il mondo di oggi possiamo anche paragonare con un deserto che ha bisogno di Dio. Proprio.
0: Certo.
1: Fenomeno. Apparizioni, se la Madonna così lungo tempo viene qua da noi, secondo lei qual è il motivo che il Signore permette una cosa così grande tutto questo tempo?
0: Perché secondo me il Signore vuole convertire quanti più cuori è possibile, e oggi è molto difficile, perché il mondo è preso da tanto altro, non ha spazio per Dio.
1: Giovani,
0: il Signore ci manda la sua mamma a dire: venite a me.
1: Giovani ragazzi, voi avete i figli, quindi educare in questo momento figli non è facile sicuramente.
0: No, non è facile.
1: Però qua si può dire che è una fonte e bisogna portarli.
0: Qua prendiamo forza e ispirazione per cercare di tirarli su con delle basi solide. Ci proviamo almeno.
1: Ecco, poi una domanda ciò che riguarda questo momento di festival. Siete già stati per periodo di festival o questa è la prima volta?
0: È la prima volta come famiglia, io ci sono stata nel 2013 una volta.
1: Ecco, quanto è importante lodare il Signore con la musica, con i canti, come fanno i ragazzi in questo periodo?
0: Tanto, tantissimo. Secondo me è proprio il modo per coinvolgere anche i bambini, i giovani, per fargli capire che comunque la Chiesa non è solo noiosa, preghiere, ma anche gioia, musica, balli, canti.
1: Che c'è allegria.
0: Allegria.
1: Ho
0: esatto.
1: Sentito parlare una volta, si dice che alcuni in India, mi sembra di un'altra religione, dicevano forse io diventerei forse cristiano, però quando vedo che voi uscite dalla chiesa tutti tristi, allora non mi attira di entrare in chiesa. Quindi noi dobbiamo testimoniare con la nostra vita, con la gioia, perché Gesù Cristo è esorto, il nostro Dio è vivo.
0: Ci dovremmo stampare sempre un sorriso sulle labbra.
1: Eccoci. Io la ringrazio e vi auguro un buon festival.
0: Grazie a lei, grazie.
2: This is a mass for life.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Abbiamo oggi la gioia di celebrare la memoria di San Gregorio Magno, Papa e Dottore della Chiesa, vissuto nel VII secolo, dopo Cristo naturalmente, è stato un uomo straordinario sia di governo della Chiesa, sia attento ai poveri, agli ultimi, sia un grande teologo, un grande scrittore di esegesi, di opere che ancora oggi nutrono la preghiera, la vita di fede, la sostengono attraverso proprio i secoli e i millenni. Quindi vogliamo a lui ispirarci e chiedere il dono della sapienza come capacità di crescere nella fede, nella relazione con il Signore Gesù. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison.

Preghiamo. O Dio che guidi il tuo popolo con la soavità e la forza dell'amore, per intercessione del Papa San Gregorio Magno, dona spirito di sapienza a coloro che hai posto a guida della Chiesa, perché il progresso del tuo santo gregge sia gioia eterna dei pastori. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

0: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente. Perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio. Sta scritto infatti: egli fa cadere i sapienti per mezzo della loro astuzia. E ancora, il Signore sa che i progetti dei sapienti sono vani. Quindi nessuno ponga il suo vanto negli uomini, perché tutto è vostro. Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro, tutto è vostro. Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Parola di Dio.
1: Del Signore è la terra e quanto contiene. Del Signore è la terra e quanto contiene, il mondo con i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondato sui mari e sui fiumi l'ha stabilito. Del Signore è la terra e quanto contiene. Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non si rivolge agli idoli. Del Signore è la terra e quanto contiene. Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio, sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il suo volto, Dio di Giacobbe. Del Signore è la terra e quanto contiene.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Genesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venisse ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». E tirata le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Parola del Signore.

Credo che tutti noi desideriamo per noi stessi e per le persone a noi care una vita piena di frutti, piena di realizzazioni belle che danno vita, che fanno vedere che c'è qualcosa di generativo che nasce. Questo qualunque cosa facciamo nel lavoro, nella famiglia. E questo è anche il desiderio di Dio. Dio ha il desiderio che tutti i suoi figli siano felici, gioiosi anche di quello che realizzano. Tante volte facciamo molta fatica, diciamo di tutto sulla volontà di Dio, cose anche assurde. Ma Dio fondamentalmente vuole, come padre è, siccome è padre, che i figli siano felici. E i figli felici sono i figli che realizzano, che hanno dei frutti, che hanno una vita già ora ricca di cose belle e degne. E allora il Vangelo di oggi, tra le altre cose, spiega un segreto su come si fa i frutti nella vita. Come si fanno? Come si fa ad avere una vita piena di vita, generativa, ricca, bella, soddisfacente, piena di gioia? E qui c'è una maniera umana, cioè Pietro con i suoi amici va a pescare. Pietro è nato sul lago, è un pescatore da sempre, di professione, quindi probabilmente ha quasi imparato prima a nuotare che a camminare, può darsi, perché la sua casa è proprio sul lago, e non prende niente, tutta la notte a lavorare, sterile, risultato zero. Poi si fida di una parola di Gesù improbabile, peraltro fatta da uno che è nato in montagna, che dice a un pescatore come pescare, quindi fa già ridere come scena, ma lui si fida e prese una quantità di pesci che quasi affondavano. Allora cosa vuol dire questo Vangelo? Che esiste un modo di vivere a partire da una parola del Signore ed esiste un modo di vivere a partire dalla nostra capoccia. E noi che siamo qui siamo tutti più o meno credenti, immagino, persone di fede, però ciascuno di noi può vivere a cominciare da me, posso fare delle cose a partire da me, da quello che so, dalla mia capacità, dalle mie intuizioni, o ascoltare una parola del Maestro. Come mi muovo domani mattina anche io? Parto da me, da quello che mi piacerebbe fare, da quello che so fare, da quello che facevo prima e quindi sono bravo, mi sento confortevole in certe attività, oppure parto da una parola del Signore, che sarà sempre strana, sarà sempre sghemba rispetto al mio orizzonte. Dopo tutta la notte a pesca, dice vai a pescare, cioè no, dimmi, ti prego, non me ci rimandare a pescare. È una parola che cade proprio male nell'esperienza di chi la riceve. Allora la domanda per noi è: siamo pronti a ricevere una parola del Signore fuori tempo, fuori modo, contro tutto quello che abbiamo imparato, che pensiamo di sapere, oppure siamo noi a governare tutto della nostra vita? Quando siamo noi a governare tutto, il risultato è la sterilità alla fine. Tanta fatica, tutta la notte a pescare, non abbiamo preso niente. Tante vite sono così. Allora chiediamo allo Spirito questa grazia di riuscire davvero a rimanere in quell'atteggiamento di ascolto, di saper ascoltare una parola che non è nostra e che non verrà comoda, cadrà fuori tempo e non secondo le nostre idee. Chiediamo proprio anche l'intercessione di San Gregorio Magno di donarci la sapienza della vita.

0: Padre, ha suscitato una schiera innumerevoli di pastori e maestri, testimoni coerenti del Signore Gesù, unico vero maestro e guida dell'umanità. Chiediamo al Padre di moltiplicare i suoi interventi di grazia per la crescita della Chiesa e la salvezza del mondo.
1: Preghiamo insieme e diciamo: guidaci, Signore, nella via della vita.
0: Guidaci, Signore, nella via della vita.
1: Per la Santa Chiesa, il Signore del cuore, docili alla voce dello Spirito, fedeli dispensatori della parola e dei sacramenti, preghiamo.
0: Guidaci, Signore, nella via della vita.
1: Per i ministri ordinati, la certezza che il Signore sempre opera insieme con loro li rafforzi nell'impegno dell'evangelizzazione e nel generoso servizio alle comunità. Preghiamo.
0: Guidaci, Signore, nella via della vita.
1: Per i poveri e i sofferenti, per gli anziani e i malati, in particolare per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera, attraverso la sollecitudine dei pastori e dei fedeli, sperimentino la provvidenza del Padre. Preghiamo.
0: Guidaci, Signore, nella via della vita.
1: Per le famiglie, chiese domestiche, siano luoghi di autentica crescita umana e cristiana, a servizio delle nuove generazioni. Preghiamo.
0: Guidaci, Signore, nella via della vita.
1: Per noi qui riuniti intorno alla mensa eucaristica, la testimonianza dei pastori che ci hanno sostenuto nella vita di fede, ci aiuti a crescere nella concordia e nella fraternità. Preghiamo.
0: Guidaci, Signore, nella via della vita. Per Don Novacchi, in ringraziamento e intercessione a San Carlo Acutis, per Marianna, Andrea, Antimo, Gabriella e Mimmo, e per i defunti Nicola e Gennaro, perché il Signore li resusciti nell'ultimo giorno. Preghiamo.
1: Guidaci, Signore, nella via della vita.
0: O Padre, che ti riveli nei tuoi servi fedeli, concedi a noi di comprendere il messaggio di santità che ancora oggi trasmetti al cuore della Chiesa e del mondo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Questo sacrificio. Lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa. Volgi il tuo sguardo su di noi, o Signore, perché nella memoria di San Gregorio Magno l'offerta di questo sacrificio, che cancella i peccati di tutto il mondo, giovi alla salvezza del tuo popolo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Il tuo Figlio è l'unico Maestro, la sua parola, lampada ai nostri passi, la sua croce, la sola nostra sapienza. Nel tuo disegno di amore, tu hai illuminato San Gregorio Magno e con i suoi insegnamenti allieti la Chiesa nella sublime bellezza della tua conoscenza. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro, Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio».

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Gregorio e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo è nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, l'ordine dell'Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.

0: guidati dallo Spirito del Signore e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito scambiatevi il dono della pace.
2: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Non sono degno di partecipare alla tua messa, di soltanto una parola e io sarò salvato.
2: Per la distribuzione dell'Eucaristia saranno presenti due ministri al centro della navata. Si prega di consumare la particola davanti al ministro. Per chi necessita della particola senza glutine può chiederla al ministro al termine della distribuzione ordinaria.
3: Canto di comunione numero 27.

0: Preghiamo. O Signore che ci nutri di Cristo, pane vivo, nella festa di San Gregorio, formaci alla scuola di Cristo Maestro, perché conosciamo la tua verità e la viviamo nella carità fraterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Per intercessione di San Gregorio Magno vi benedica Dio Onnipotente e Misericordioso, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: vengo da Volterra e mi chiamo Corinna.
1: Corinna, ieri sera qua c'è stata questa cosa speciale e particolare qua sulla collina delle apparizioni. Lei ha partecipato?
0: Sì, ho partecipato, è stato un momento molto emozionante, forte e mi è piaciuto molto, nonostante il percorso fosse un po' tortuoso, però è stato molto bello partecipare perché non è scontato, non è una cosa che tutti si possono permettere, quindi è stato bello.
1: Ecco, da molte persone con cui ho parlato, quasi tutti mi dicono che sentono una pace particolare. Lei ha avvertito questa cosa?
0: Sì, partecipando ho avvertito un senso di pace perché è stato liberatorio, molto, molto bello e lo rifarei molto volentieri.
1: Bene, è prima volta qua a Medjugorje o già stata?
0: Sì, prima volta, e col torneo della pace, e nello sport della pallavolo. E noi abbiamo perso, però è stata un'esperienza comunque molto bella che mi porterò per sempre dietro.
1: Quindi anche come nella vita, diciamo, a volte si vince,
0: a volte si perde, ma si va avanti.
1: È tutto affidare al Signore. Anche nella, diciamo, nella vincita, non diventare, diciamo, bene. Eucaristia. La Madonna qua ha lasciato tanti messaggi, si è formata questa spiritualità che noi chiamiamo cinque sassi. Qua è tutto in simbolo di pietra, dei sassi, vedete quante pietre intorno sono? E questi cinque sassi sono proprio cinque pilastri della spiritualità medjugorjana, di questa spiritualità semplice, però è una linea guida come arrivare alla santità. Una di queste pietre è Eucaristia. Lei va spesso a Santa Messa, cosa significa per lei Santa Messa?
0: Sì, io partecipo la domenica alla Santa Messa e è un momento in cui incontro Dio, mi sento più vicino a Dio e quindi è bello perché riesco a sentirlo più vicino.
1: Santità. È possibile vivere in modo santo in mondo di oggi?
0: Sì, è possibile, lo possiamo fare con piccoli gesti, aiutare sempre il prossimo o semplicemente comunque fare la propria vita in modo spensierato, godersela.
1: Siamo all'inizio di festival, qua a Medjugorje Festival è un pochino diverso rispetto alle le quotidianità medjugorjane perché vengono i giovani proprio da tutto il mondo e i giovani sono più allegri, diciamo, pieni di energia, di ovvio, e molto si suona, si canta. Lei per caso suona qualche strumento musicale?
0: Io suono il pianoforte.
1: Ah, suoni il pianoforte. Quanto è importante anche lodare Dio in questo mondo con la musica?
0: Secondo me è molto importante perché anche per i giovani forse arriva meglio, si sentono più presi a lodare con la musica.
1: Ecco, io se vuole dire qualche messaggio per i ragazzi che sono rimasti a casa e che non sono qua a Medjugorje questo anno, magari per invitarli per il prossimo anno a venire, cosa è qui?
0: Io consiglio di venire perché è stata un'esperienza molto importante e mi ha commosso, quindi la consiglio a tutti i ragazzi e spero che prima o poi tutti potranno partecipare all'apparizione o comunque a venire qui a Medjugorje.
1: La ringrazio, buon festival!
0: Grazie!
2: Cari figli, in questo tempo di grazia, pregate con me affinché il bene vinca in voi ed attorno a voi. In modo particolare, figlioli, pregate uniti a Gesù sulla sua Via Crucis. Mettete nelle vostre preghiere questa umanità che vaga senza Dio e senza il suo amore. Siate preghiera, siate luce e testimoni per tutti coloro che incontrate, figlioli. affinché Dio misericordioso abbia misericordia di voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Pace bene, sono Suor Elena della comunità Serve di Gesù Povero. Da 7 anni sono in comunità, arrivo dalla provincia di Palermo e mi è stato chiesto come ho trovato la mia pace. E la mia pace, forse è scontato dire l'ho trovata in Gesù, ma è proprio così, perché in un momento particolare della mia vita in cui perdevo mio fratello, una persona a me ovviamente molto cara, e lì ho capito che ritrovare la pace significava cercare qualcosa che era più grande di tutto quello che stavo vivendo, e quindi la mia pace l'ho trovata in Gesù. Per un paio di anni sono stata alla ricerca, finché ho capito che poi tutto partiva inizialmente dal perdono e quindi da quella pace interiore che arriva solo quando impari a perdonare te stessa e a perdonare anche gli altri e le persone che hai vicino, soprattutto quelle che poi ti hanno fatto del male. Però poi ho scoperto che alla base di tutto ci sta l'amore, l'amore che inizi a donare prima agli altri e l'amore che è quella carità che copre veramente una moltitudine di peccati. Perché iniziando poi il cammino in comunità ho scoperto che donare il proprio tempo diventava la pace per il mio cuore. E quindi da lì è iniziato questo cammino che mi ha portato a scoprire un amore più grande, quell'amore che solo Gesù sapeva darmi. E allora oggi vivendo in comunità e vivendo a stretto contatto con persone che arrivano senza pace, e ho scoperto che la prima cosa essenziale è dare l'amore. Quando una persona si sente amata, allora riscopre se stessa e riscopre che la pace è possibile. A volte si pensa che la pace la si trova solo quando si ha un lavoro fisso, quando si hanno dei soldi, quando si ha tutto quello che di materiale è necessario. Invece quando ho imparato, io personalmente, a mettere al primo posto che l'essenziale era Cristo, ho capito che tutto il resto veniva di conseguenza. Quindi il mio invito è riscoprire la pace in Gesù, perché attraverso Gesù poi arriva la pace nei nostri cuori, arriva la pace con le persone che amiamo intorno, la pace in famiglia, la pace anche nel nostro lavoro e in tutto quello che facciamo. E tutto questo poi è frutto anche di tanta preghiera, che diventa poi la benzina per vivere ogni giorno quello che noi viviamo, non solo all'interno di una comunità religiosa, ma anche nel mondo. Perché prima di diventare suora, comunque ho fatto anche un cammino all'interno della chiesa e in un gruppo di preghiera. E ho capito che l'essenziale era la preghiera che mi riportava a Gesù e che mi donava la pace. Quindi invito tutti a riscoprire che questa pace viene da Cristo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis. Preghiamo insieme.

Cari amici, bentrovati a questa nuova trasmissione a cui Maria Vision ha dedicato, diciamo,

e della Chiesa, ovviamente. Ecco, bisogna sapere questo innanzitutto, che l'arte sacra è il prodotto di una volontà precisa della prima Chiesa di Roma e anche della Chiesa d'Oriente, una volontà precisa che ha portato a formulare tutta una serie di situazioni iconografiche che si sono sviluppate nel corso dei secoli. L'arte sacra è un patrimonio di tutti noi, non soltanto un patrimonio, diciamo, culturale, ma per i fedeli, per i credenti, un patrimonio di fede. È, diciamo, un grande tesoro a cui il fedele si avvicina e, diciamo, attraverso questo medium, chiamiamolo medium, si collega con l'entità spirituale. Dobbiamo dire questo innanzitutto, che l'arte sacra rappresenta, come ho detto prima, un grande patrimonio. Tutti parlano, tutti voi sapete che l'Italia possiede il 70-80% del patrimonio artistico-culturale mondiale. Non lo sappiamo con certezza, però se fate caso, e se vi ricordate le trasmissioni in cui si parla appunto di beni culturali, mai nessuno ha detto che circa di questo 80%, diciamo che una percentuale del 70% riguarda l'arte sacra. Ecco quindi cosa dobbiamo pensare, che il patrimonio artistico italiano, non solo italiano, è rappresentato in grandissima percentuale da che cosa? Dalle immagini sacre. D'altronde la Chiesa di Roma, già al suo primo, diciamo, nascere, dopo l'edito di Costantino, in cui c'è stata, come sappiamo, una codificazione statale, pensò di riprodurre, ecco, attraverso una tradizione orale, le immagini, i volti di Gesù, di Maria, degli apostoli e poi nel tempo dei santi. Ecco, ma prima della Chiesa di Roma c'è stata la Chiesa d'Oriente, quella di Costantinopoli, l'odierna Istanbul, che grazie, diciamo, a una tradizione che possiamo definire orale e scritta, non visiva comunque, attenzione, visiva è un po' più difficile da stabilire, nel corso dei secoli ha tramandato le immagini sacre e soprattutto quali immagini sacre? Quelle della Madonna, di Maria. Ecco, questa è una bellissima tradizione, avvolta anche così nella leggenda, se vogliamo, e riguarda in particolare un artista, e questo artista si chiama Luca l'Evangelista, San Luca l'Evangelista. Ecco, forse non tutti sanno che San Luca era un medico, esercitava la professione di medico, e ovviamente non abbiamo delle prove scritte, ma abbiamo una tradizione che si è tramandata nel corso dei secoli. Noi sappiamo che i medici, chi praticava questa professione a quel tempo, e non solo a quel tempo, anche fino a tutto il Rinascimento, doveva essere anche un buon pittore o disegnatore. Perché? Perché i medici in quei secoli disegnavano le piante, le erbe da cui poi traevano i medicamenti. Non solo, ma si presume che molto probabilmente si occupassero anche di una trascrizione dei corpi dei loro malati. In ogni caso dobbiamo tenere presente che la tradizione ci dice che San Luca era un medico, e di conseguenza si presume che fosse un pittore. La tradizione

Si dice che era un pittore comunque, che era un pittore e che è stato il primo che ha dipinto il volto di Maria. Ecco, voi sapete che San Luca non è stato discepolo di Cristo, probabilmente non l'ha nemmeno conosciuto, l'ha conosciuto probabilmente attraverso San Paolo. Però ha conosciuto di persona la Madonna. Ecco, conoscendo così di persona la Madonna, forse entriamo nell'ambito così della leggenda per certi versi, però un fondo di verità c'è. Perché? Perché conosce direttamente la Madonna e conoscendo la conosce in un momento successivo alla crocifissione, quindi alla morte di Gesù. E molto probabilmente è stata la Madonna stessa a così invitare San Luca a dipingere il suo volto. E non solo il suo volto, ma anche il volto di Gesù bambino, di quando era piccolo. Sì, certo che diciamo è molto affascinante questo che vi sto dicendo. Forse molti di voi diranno, ma non ci sono fondamenti scientifici e testimonianze oculari che ci possano affermare questo. Però vi assicuro che vedendo quello che poi è stato attribuito nel corso dei secoli a Luca come pittore, ripeto, viene da pensare che probabilmente, anzi quasi certamente, Luca è stato il pittore di Maria. A riguardo, attraverso appunto questa tradizione scritta, orale e scritta, sappiamo che un giorno San Luca, non è una favola, e questo è un racconto che ci viene trasmesso, che poi è stato trasmesso da altri autori, soprattutto monaci, che indagarono a partire dall'VIII, IX secolo sulla figura di San Luca per cercare di reperire qualche testimonianza concreta di questa sua attività. Appunto, questi storici ci riferiscono che un giorno San Luca andò al mercato, a un mercato a Gerusalemme, e lì incontrò un giovinetto che gli offrì una tavoletta da dipingere. Gli offrì una tavoletta da dipingere, ritornò da Maria e dipinse la Madonna stante, diciamo, no? Ecco, la Madonna stante è una Madonna sola che invoca Gesù, invoca Dio. Cioè è la Madonna avvocata, no? Che si fa intercessora, no? Tra l'uomo e Dio per la nostra salvezza. Ecco, quindi San Luca, appunto, questa è una leggenda, però diciamo che nella sostanza esaudisce anche un desiderio proprio della Madonna. San Luca vive il periodo di Cristo, non lo conosce, però conosce Maria, la Madonna stante. Ecco, a proposito chiedo alla regia di mandare in onda, di far vedere, ecco, l'immagine della Madonna stante. Ecco, questa è un'immagine che potete vedere, de visu, come si dice, no? Al santuario del Rosario, scusate, a Monte Mario a Roma. Ecco, questa è stata, secondo almeno a quanto ci scrive questo storico, questo monaco,
che a proposito lui è vissuto nel 1400 e era monaco in un monastero dell'isola di Cipro. Ecco, secondo quello che ci dice questo monaco, Maria vide quest'opera, no? Vide l'opera dipinta da San Luca, però rimase un po', diciamo, scontenta, no? Perché? Perché era sostanzialmente da sola, mancava il bambino. Allora, che fece San Luca? Ritornò al mercato, ha detto, ora vado a comprare un'altra tavoletta e dipingo Maria con il bambino secondo quanto mi dirà la Madonna. E San Luca va al mercato e incontra questo giovinetto, candido, vestito di bianco, bellissimo. Però questa volta questo giovinetto, che si rivela per essere l'angelo Gabriele, gli dà due tavolette. Ecco, è incredibile. Quindi da una tavoletta, due tavolette. Quasi, aveva previsto che Maria avrebbe voluto due ritratti con il bambino, ovviamente con due significati diversi. Ecco, allora facciamo adesso un attimo una piccola parentesi, no? Ecco, queste tavolette erano tavolette di solito di ulivo o di cedro che venivano preparate per essere dipinte. San Luca, che è un evangelista, che ha scritto il Vangelo di San Luca, era una persona erudita, una persona che scriveva in greco e che scriveva un greco che era, come possiamo dire, identico ai filosofi, agli scritti dei filosofi greci di quel periodo. Luca è di origine siriana, nasce nel 9 e muore alla fine del secolo, muore circa 30-40 anni dopo Gesù, 35 circa. Ecco, queste sono date così da prendere con dovute cautele, anche perché non abbiamo delle testimonianze. Ci sono scritte, ma è una tradizione, no? Che si tramanda continuamente, che è difficile in ogni caso da, diciamo, certificare, ecco, come noi molte volte, no, facciamo con determinati documenti oggi, che abbiamo i mezzi per farlo. Ecco, queste sono tavolette, effettivamente, che per la loro esecuzione esigevano, importante, una concentrazione incredibile da parte del pittore. Non è come oggi, che so, noi abbiamo in mente il pittore, no? Il pittore dipinge, no? Si alza al mattino, inventa un qualcosa, no? E te lo mette sulla tela. No, la tradizione del dipingere le immagini sacre, che si chiamano appunto icone, icone da immagine, che comunque è un'immagine non qualsiasi, è un'immagine sacra, avveniva dietro, dopo una preparazione spirituale molto intensa. Il pittore di icone, anche oggi, attenzione, anche oggi esistono pittori di icone, sostanzialmente loro si preparano spiritualmente e corporalmente a dipingere l'icona. E la dipingono in una maniera spirituale, attraverso i mezzi pittorici, che sa dell'incredibile, che oggi a pensare nessun pittore fa una cosa del genere. Il pittore profano dipinge quello che gli viene in mente o segue un suo filone particolare.
ma non si applica spiritualmente come invece si applicano i pittori delle icone. Perché secondo la tradizione il pittore dell'icone deve trasmettere su un supporto, ligneo o su una tela, un'immagine divina, un'immagine spirituale. E in questo caso San Luca è stato il primo che ha dipinto le immagini della Madonna. Pensate un po' voi, no? Prima di San Luca nessuno aveva dipinto l'immagine di Cristo, anche perché, come voi sapete, gli apostoli e i seguaci di Gesù, quando stavano in Giudea, quando stavano nella Palestina, erano ebrei sostanzialmente, e nel libro dell'Esodo è scritto che non ti farai nessun idolo, immagine, diciamo, sacra, di un dio, di un qualcosa, capite? Per adorarlo era assolutamente vietato. È chiaro che questo divieto nel mondo cristiano è decaduto nel momento in cui, attenzione, questo è un particolare a cui ci tengo molto, nel momento in cui Dio, inimmaginabile chiaramente, no? Si è fatto uomo attraverso il figlio, quindi cosa vuol dire? Che Dio si è fatto immagine e quindi si è reso visibile. Ecco allora che è possibile riprodurlo, diciamo, attraverso i mezzi del tempo, attraverso i mezzi pittorici o scultori, no? Per divulgare la sua immagine. Ecco che allora San Luca e gli artisti, i pittori delle icone si concentrarono proprio sulla figura di Maria. Diciamo che, sintetizzando, Maria è stata quella che ha chiesto a San Luca di portare avanti l'immagine sua e di Gesù. Poi altri pittori, soprattutto non tanto nella Chiesa d'Oriente, ma soprattutto nella Chiesa d'Occidente, iniziarono a dipingere non solo la figura di Maria, ovviamente, ma anche Gesù, chiaramente, e poi gli apostoli, i santi, e tutta una serie di immagini prese dall'Antico e soprattutto dal Nuovo Testamento, che ci narrano visivamente la vita di Cristo, degli apostoli, di Maria. A questo perché? Cioè era un fatto contingente, era un fatto necessario, perché potete benissimo immaginare che la stragrande maggioranza delle persone a quel tempo, dei fedeli, erano analfabeti, quindi non sapevano né leggere e né scrivere. Ecco, quindi capite che era necessario, per, diciamo, leggere il Vangelo, far vedere gli episodi, che so, del Vangelo, come l'ultima cena, ad esempio. Ritorniamo così un attimo all'icona, perché è importante. È importante perché prima vi ho detto che il pittore di icone anche oggi si concentra. E in effetti, se voi andate in una qualsiasi, diciamo, città in cui vi è la Chiesa ortodossa oppure vi è la Chiesa d'Oriente, no? Troverete i pittori che riproducono sempre le stesse immagini, sostanzialmente. Ecco, loro non hanno deviato dal repertorio di San Luca, se non così in minima parte, diciamo. Nel caso di San Luca, lui ha avuto questa ispirazione divina. È per questo che prima vi ho detto che l'artista segue, diciamo, un rituale che non è solo formale, ma è soprattutto interiore, spirituale, per riprodurre l'immagine di Maria da sola o con il bambino. Ecco, queste immagini sono sempre sostanzialmente uguali, hanno delle piccole variazioni, e in effetti
sia nel, che so, nell'VIII secolo, IX secolo o ancor prima, ovviamente al tempo di Luca, e sia le Madonne dipinte oggi, hanno la stessa tipologia, la stessa impostazione. Ecco, usano addirittura gli stessi tonalità di colori, no? Magari con pigmenti diversi, ma comunque l'impostazione strutturale dell'opera è identica a quelle che si presume, ecco, siano state eseguite dall'apostolo Luca. Un apostolo che effettivamente è stato il primo, secondo la tradizione, secondo quanto ci dicono i testi di questi monaci, ha dipinto per primo, è stato il primo, ecco, prima ancora di Gesù, pensate un po', no? È incredibile. Che so, nella chiesa d'Occidente, se voi visitate una catacomba, ad esempio, no? Trovate sì le immagini di Gesù, ecco, ma sono immagini così, diciamo, non particolareggiate come quelle che ha eseguito e che sono, diciamo, attribuite all'apostolo Luca. Ecco, questa prima trasmissione, diciamo, la prima puntata, è dedicata appunto a questa, all'immagine di Maria dipinta dall'apostolo Luca. Sono attribuite, ripeto, perché gli originali sono andati perduti, e purtroppo sono andati perduti, si presume, senz'altro, quando tra l'VIII e il IX secolo ci sono state delle guerre chiamate appunto iconoclaste. Ecco, vedete, prima vi ho detto icona, adesso dico iconoclasta, iconoclaste. Sono guerre che sono scoppiate tra, diciamo, due fazioni, tra chi voleva le immagini sacre e chi non le voleva. E quindi questo, purtroppo per circa un secolo, ha portato alla distruzione di tutte le immagini sacre che erano state dipinte e prodotte nella Chiesa d'Oriente. Ecco, questo, cioè, dobbiamo capire un po' il contesto in cui è avvenuta questa guerra, no? Non soltanto di potere, ma purtroppo siamo all'VIII, IX secolo, iniziavano ad esserci delle infiltrazioni, tra virgolette, no? Dei musulmani, ecco, no? Che loro effettivamente seguono la lettera di ciò che dice il Corano e quindi non riproducono assolutamente nulla, assolutamente nulla. In ogni caso, in questi 70-80 circa anni, circa un secolo poi, a mettercela tutta, no? Fra varie riprese, eccetera, no? Di questa guerra, le immagini sono state completamente distrutte. Si salvarono, si presume, queste che ora vi faccio vedere, no? Anche se sono state poi ridipinte, ecco, diciamo, no? Nel corso degli anni. Ecco, quindi di San Luca Pittore sono attribuite queste tre immagini che hanno soddisfatto Maria. Cioè, quindi, San Luca Pittore, ecco, adesso se la regia mi manda in onda un'immagine di San Luca che dipinge, ecco, vediamo appunto realmente San Luca, eccolo qui, ecco questo. Ecco, questa è una, non chiamiamola icona, non è un'icona, comunque è dipinta alla maniera dell'icona, ecco, sostanzialmente. E lì vediamo nella sostanza l'Arcangelo Gabriele, vedete che aiuta, no? Segue, no? Segue quasi, dà dell'indicazione, no? A San Luca nel dipingere come dipingere la Madonna. Guardate che è una cosa meravigliosa, con la Madonna che ha il bambino in braccio. Ripeto, San Luca ha dipinto chiaramente seguendo le indicazioni di Maria. E quindi la prima Madonna che vi dicevo prima che ha realizzato è stata la Madonna Stante. Ecco, la Madonna Stante, ecco, se la regia mi manda in onda la Madonna Stante, che è questa Madonna che è senza bambino
e che effettivamente, eccola qui, aveva un po' scontentato Maria, aveva scontentato Maria. Comunque, in ogni caso, guardate, è una Madonna, è una bella tavola che trovate, come ho detto prima, nel santuario della Madonna del Rosario a Monte Mario a Roma, è purtroppo però stata ridipinta, capite? Ecco, ma perché questo? Perché quelle poche che si salvarono alla furia dei distruttori, degli iconoclasti che bruciavano, purtroppo nel corso dei secoli sono state ridipinte. Cioè, era anche, diciamo, un fatto naturale ridipingere un'opera che appariva deteriorata. Ecco, voi capite, non è come oggi che se scopriamo un affresco antico, che so, del 1200 e lo troviamo deteriorato, oggi non facciamo nessun intervento di ridipintura, sarebbe una cosa pazzesca un'idea del genere, capite? Ma cerchiamo di conservare quello che c'è, rimasto, no? Lasciando anche i segni del tempo, perché no, è una cosa naturalissima questa, no? Ecco, a quel tempo invece, che so, nel X secolo, nel Medioevo, fino a tutto il Rinascimento, no? Un'immagine della Madonna che si era scolorita, per dire, adesso parlando in termini molto semplicistici, no? Scolorita, la si ridipingeva tranquillamente. Ecco, allora, questa Madonna stante che prima vi ho fatto vedere è una Madonna che è stata ridipinta in un'epoca successiva. La tavola senz'altro sarà del VII-VIII secolo, non è assolutamente stata dipinta da San Luca, perché come vi ho detto prima sono andate distrutte. Però è rimasta l'iconografia. Cosa significa iconografia? È un'immagine che si perpetua nel tempo, no? Cioè è come fosse un disegno, una grafia che noi ripetiamo, no? Nel corso dei secoli. Ecco, questa è allora la prima Madonna stante, che Maria era contenta, ma non era contenta perché mancava il bambino. Ecco, la seconda Madonna, che ora chiedo alla regia di mandare in onda, è la Madonna di Costantinopoli, che si trova nella chiesa di Santa Giustina a Padova. Ecco, questa Madonna di Costantinopoli è interessantissima, eccola qua. Vedete che è rovinatissima. Adesso voi mi direte, ma come mai non è stata ridipinta? Certo che è stata ridipinta, e ora vi spiego anche come, diciamo, intelligentemente è stata ridipinta. Ecco, non si può dire ridipinta. Ecco, questa è una Madonna che è stata portata al santuario, alla basilica di Santa Giustina a Padova, circa, non si sa bene l'anno di arrivo, però successivamente alle lotte iconoclastiche, perché secondo la leggenda, la tradizione, no? Voi se la osservate bene, no? Vedete che ha segni non solo di deterioramento dovuto al tempo, ma soprattutto segni di bruciature. Infatti la leggenda dice che questi che erano contrari alle immagini sacre l'avevano presa e l'hanno gettata nel fuoco, però gettandola nel fuoco questa immagine è rimbalzata nelle braccia di una donna che l'ha presa e l'ha data a un monaco di nome Urio. E questo monaco è venuto, diciamo, è scappato da Costantinopoli, è arrivato in Italia, ma la cosa sorprendente è che lui si portò dietro anche le reliquie, cioè il corpo, di San Luca. È incredibile, ma lui, oltre a questa Madonna, che è una Madonna, diciamo, detta che indica la via, anche se non si vede bene, ma comunque poi vi farò vedere altre Madonne in cui riusciamo a capire il perché di questa nominazione, diciamo. Ecco. Allora, questo monaco si portò dietro questa bellissima Madonna che indica la via, no? della Basilica di Santa Giustina, e poi si portò insieme portò anche il corpo di San Luca. È incredibile. Se vi ricordate, o se conoscete così, ma per i vostri studi che avete fatto,
A Costantinopoli, moderna Istanbul, esiste la Basilica dei Santissimi Apostoli e lì vi erano conservate le reliquie, ma visto che i fautori dell'iconoclastia volevano distruggere tutto, non soltanto le immagini, ma anche le reliquie stesse, questo monaco pensò bene di scappare portandosi via con sé il corpo di San Luca e anche del tredicesimo apostolo San Mattia. È incredibile. E queste reliquie sono conservate nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Ecco, ma voi mi dite, ma com'è possibile che si sono... certo, si sono conservate. Perché? Perché a quel tempo, quindi siamo verso l'ottavo, nono secolo, esisteva un cimitero dove effettivamente per difendersi, pensate che siamo nel Novecento, mille, il nord Italia era ancora purtroppo sottoposto a scorribande così dei barbari, no? I cosiddetti barbari, ecco. E quindi lì vi era un cimitero segreto, sostanzialmente, in cui erano custodite molte reliquie, non solo di San Mattia e di San Luca, ma anche di altri santi, diciamo. Ecco. Poi, quando si eresse la basilica, si traslarono le spoglie di San Luca, in questa erano chiuse in una cassetta di piombo, no? E anche quelle di San Mattia ora sono conservate insieme, appunto, alla Madonna stante. Ecco. Adesso vi faccio vedere invece, no, insieme alla Madonna stante, scusate, insieme alla Madonna di Costantinopoli, vediamo quella che invece è stata praticamente rifatta, che sarebbe la Madonna di Costantinopoli, che è stata, diciamo così, rifatta tra virgolette, senza però intaccare il dipinto, la tavola precedente, no? quella originaria. Ma perché si è voluto ridipingere? Il discorso che dicevo prima, non ridipingere, scusate, di rifarla, no? È quello che dicevo, che vi ho detto io prima, no? Proprio per una questione di divulgare il volto di Maria con l'immagine del bambino. Ma in questo caso il vescovo, mi pare che si chiamasse Pietro Barozzi, no? Aveva chiesto a un pittore, non si sa chi è stato, di ridipingere, attenzione, ridipingere la tavola. Però il pittore, vuoi oggi, vuoi domani, non riusciva a dipingerla, semplicemente. Cioè, nella sostanza, il colore non aderiva alla tavola. Ecco, vedete, qui c'è un qualcosa di miracoloso, nel senso che c'era proprio, capite, un rifiuto quasi, una mano profana che cercava di intervenire su un dipinto, una tavola che si presumeva fosse stata dipinta dall'apostolo Luca. Ecco allora che a quel tempo si pensò di coprire con un sottile velo la tavola originaria, dipingere sopra, come ben vedete, il volto di Maria e del bambino, e poi, diciamo, coprire, no? Fare questo bellissimo, no? Questa bellissima cornice, tra virgolette, questo sfondo sbalzato in argento dorato, che si chiama rizza, è un termine tecnico, ecco, per essere poi esposta all'adorazione dei fedeli. Ecco, questa è un'immagine di una Madonna, vedete, non è stante perché non è da sola, non intercede, no? E non è neanche affettuosa, è lì che ci indica Gesù, il bambino. Infatti si chiama la Vergine che indica la via, cioè il bambino ci indica la via che dobbiamo seguire per la salvezza. Ecco, questa è stata la seconda immagine, la seconda, diciamo, prototipo iconografico che è stato dipinto da San Luca. Ecco, il terzo prototipo invece è quello della Vergine affettuosa. Ecco, Maria, ecco, chiediamo alla regia di mandare in onda
l'immagine della Vergine affettuosa. Eccola qui, guardate, questa è bellissima, questa Vergine affettuosa, la Vergine di Vladimir è detta, no? Chiamata di Vladimir dalla città dove è custodita. Ecco, guardate lo sguardo, no? Della Madonna, come dolce, ma anche serio, no? Proprio sente, no? Quello che poi succederà al bambino. Ed è proprio in un momento in cui, intimo, ecco, no? Se prima era da sola che invocava, faceva da intermediaria, poi con il bambino, no? Che indica la via, qui invece è affettuosa, è un momento di tenerezza, tipico di una mamma, ecco, anche se ovviamente questa è la Madonna, ovviamente, la Madonna che ama il figlio come tutte le mamme amano i propri figli. Ecco, questi sono i tre prototipi che sono stati eseguiti da San Luca. Ripeto, prototipi anche perché queste che vi ho fatto appena vedere sono opere che sono state eseguite successivamente, sempre con quello spirito che vi ho descritto prima, uno spirito così, diciamo, intimo, concentrato nella profonda spiritualità dell'artista, cioè l'artista è anche così un uomo di fede sostanzialmente, ecco, digiuna, si concentra, aspetta l'ispirazione dall'alto, da Dio, per poi riuscire a dipingere l'immagine sacra. Ecco, queste tre immagini che vi ho fatto vedere poi hanno dato luogo anche ad altre immagini, chiaramente. E probabilmente molti di voi si sono chieste perché tra tutte queste icone, immagini, o anche statue, ci sono anche statue, lignee e statue marmoree ridipinte, abbiamo la, diciamo, la Madonna che ha il volto scuro. Ecco, questo della Madonna del volto scuro è un po', diciamo, così, un po' un emblema, no? Ecco, se la regia ci manda in onda la Madonna che abbiamo nella Santa Casa, eccola, voi la conoscete tutti, ecco, questa è un'immagine in diretta proprio della Santa Casa, della Casa di Maria, no? Voi sapete che qui c'è la parte, diciamo, che esorbitava dalla grotta dove era la casa di Maria e dove è avvenuta l'Annunciazione. Ecco, qui vedete, in giro così per il mondo, non soltanto in Italia ma in Europa e anche nell'America Latina, addirittura anche negli Stati Uniti, esistono delle vergini, Madonna con il bambino nere. Ecco, qui la Madonna con il bambino nera, e diciamo che abbiamo delle controversie nel campo storico-critico, perché se alcuni storici del VII, VIII, IX secolo parlano di Luca che aveva dipinto alcune icone, sempre quelle che vi ho detto io prima, ad encausto, con una tecnica particolare, l'encausto è una tecnica particolare che sostanzialmente diciamo diluisce i colori in una cera riscaldata, cioè la cera si riscalda e poi viene dipinto, no? È come quando si usano i colori ad olio, no? Oggi, no? I moderni colori ad olio, la stessa cosa, i colori a tempera, o li mischi con l'olio o con l'essenza di trementina, oppure li mischi con l'acqua, ecco, semplicemente. Ecco. Però questa tecnica nel tempo il pigmento tende ad annerire, capite? Ecco, quindi molte Madonne sono scure per una questione di deterioramento, di trasformazione chimica del pigmento. Ecco, questo, bisogna tenere presente questo. Però potremmo dire anche questo, che alcune immagini dipinti come la Madonna di Częstochowa, ad esempio, ecco, se la regia mi manda in onda la Madonna di Częstochowa, che è un dipinto, è stata dipinta però nera. Allora, ma dite, ma come? Allora la Madonna era nera?
Ecco, io non entrerei in questo campo, ovviamente, però io dico solo questo, che il nero è il simbolo del dolore, capite? Il nero è il simbolo del dolore. Quindi la critica ha valore l'ipotesi che siano state dipinte di colore nero perché molte che non sono a del casto, ovviamente, no? Non sono, ma sono con colori, diciamo, a tempera sostanzialmente, no? E sono state dipinte nere perché è un discorso simbolico. Ecco, la, ritornando un attimo alla Madonna Nostra di Loreto, no? Che l'originale purtroppo è andato perduto, no? Durante quando è scoppiato un incendio nella Santa Casa, e purtroppo è andata bruciata, e quindi questa è stata rifatta sul prototipo. Siamo negli anni 20, mi pare, i primissimi anni del 1920, 22, 23, ora non ricordo a di preciso, in cui è andato a fuoco tutto. Allora si è chiamato uno scultore che ha rifatto, diciamo, la Madonna. Però vedete, questa c'è un qualcosa che manca, cioè, adesso io non voglio dire niente nei confronti dell'artista, ci mancherebbe assolutamente, ma se lo guardate con attenzione, va bene che da vicino non si riesce a vedere, però il colore è un colore moderno, ecco, diciamo, è un nero moderno, mentre le Madonne nere, quelle antiche che sono state realizzate X secolo, XI, XII secolo, si vede che hanno uno spessore, che so, diverso, cioè il colore che ha usato questo artista è un colore uniforme, ecco, forse, cioè, io non vorrei esagerare, ma è più stereotipato, ecco, come immagine, capite, che non l'espressività che doveva avere prima l'originale, attenzione, perché il tempo fa la sua parte, Cioè, quando noi osserviamo un'icona, cioè, noi non dobbiamo, sì, guardiamo l'immagine, cerchiamo di entrare, no, in quello che questa immagine ci trasmette, ma dobbiamo pensare che milioni di persone, di occhi hanno visto quell'immagine, capite? È una cosa meravigliosa, se ci pensate, no? Milioni di persone hanno così, si sono affidate a quell'immagine, è una cosa incredibile e bellissima, ecco. Quindi io cerco sempre di andare oltre all'immagine, capite, artistica, ci mancherebbe, tutto quanto quello che vogliamo, Però teniamo presente anche questo fattore, quindi la spiritualità che emana e la spiritualità che emana attraverso tutte le persone che l'hanno vista. Ecco, bene, con questo concludiamo, ecco, questa prima trasmissione, e ci diamo un arrivederci alla prossima puntata, che tratterà sempre dell'immagine, dell'iconografia, ecco, meglio, di Maria. Grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare

chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia vi invito a essere uomini di speranza, pace e gioia, affinché ogni uomo sia operatore di pace e amante della vita. Pregate, figlioli, lo Spirito Santo affinché vi colmi con la forza del suo Santo Spirito, del coraggio e dell'abbandono. Anche questo tempo sarà un dono per voi e un cammino nella santità verso la vita eterna. Io sono con voi e vi amo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

La domanda sulla pace è una domanda molto... non è una domanda semplice a cui rispondere, perché è un cammino, è una vita. Nella mia esperienza questa pace l'ho riconosciuta e ritrovata quando ho compreso che come persona umana sono bisogno di pace. E questo è un bisogno che ci portiamo tutti dentro, strutturalmente. Ma poi dobbiamo capirne, o meglio, raggiungere la sorgente di questa pace. E nella mia esperienza questa sorgente l'ho trovata proprio in Gesù. Ecco, Gesù è la sorgente di questa pace che, quando anche e soprattutto in un momento di grande dolore nella mia vita a causa della morte di mio padre, il ritornare a questa sorgente della fede, della gioia anche poi di sperimentare che il senso della mia vita è proprio in quell'esperienza, la morte di mio padre, era ritornare a casa, in questo viaggio che è la vita per un ritorno a casa, la casa del padre, ecco, quello mi ha fatto ritrovare il senso non solo della vita, ma anche riconoscere dove trovare la pace. È chiaro che, ripeto, è un cammino, no? È un cammino, perché poi la pace è anche un dono da mendicare, da chiedere, sempre dentro questo rapporto che è la fede, il rapporto con Gesù, questo stare con Lui, Lui che è sempre in vita, vieni e vedi, Lui che chiama i Suoi apostoli a stare con Lui, no? Quando noi stiamo con Gesù, noi lì troviamo la pace, perché Lui è il senso di tutto, è il bene di cui noi siamo fatti e che tanto cerchiamo. Purtroppo, ecco, nella vita, nella nostra esperienza, quando non raggiungiamo questa conoscenza come esperienza, rischiamo di riempire questo vuoto, anche che è questo desiderio che ci portiamo dentro, con altri surrogati, e quindi poi non troviamo più la pace. Il mondo ti porta a cercare la pace in quello che chiama comfort, comodo, vie facili. E poi invece sperimenti che la vita è sempre una battaglia, la vita è fatta di doversi sempre rimboccare le maniche e ripartire, perché poi la vita è fatta di relazioni, quindi dove più tante volte non trovi la pace? Proprio quando le tue relazioni non poggiano su quell'esperienza che viene dall'amore di Dio. E quindi quando poi la tua vita non ha questa base, questo essere attaccati alla sorgente della pace e dell'amore, ecco che anche poi ne risente le relazioni, e quindi da lì poi nascono i conflitti, e noi lo vediamo in questo mondo sempre più disorientato, sempre più portato a cercare, no? Quella pace che non è pace, ma che è solo un accomodarsi, allora ecco che noi perdiamo di vista la strada che ci porta veramente poi a fare questo percorso che, fra l'altro, ecco, questo mi pare importante capire, è un percorso interiore, è un cammino interiore. Il nostro viaggio è sempre un cammino interiore, perché poi la pace è questa presenza di Dio in noi che, quando noi finalmente la incontriamo, la sperimentiamo, allora ecco che riempie e investe tutta la nostra vita.

Salve, sono Don Domenico Vitulli, parlo dalla parrocchia San Tommaso d'Aquino a Roma, a Tor Tre Teste, e niente, volevo oggi parlare di che cosa dobbiamo fare della nostra vita.

0: Qual è lo scopo della vita cristiana?
1: Lo scopo della vita cristiana, qualcuno dice, è la salvezza, andare in paradiso. No, lo scopo della vita cristiana non è la salvezza. Dio è molto esplicito, già nell'Antico Testamento, siate santi perché io sono santo. Lo scopo della vita spirituale, della vita di un credente, è la santità. Ma cosa significa essere santi? Significa essere come Dio, siete santi come io sono santo, dice il Signore. È già nel libro del Levitico, quindi uno dei primi libri della Bibbia. Quindi se dobbiamo essere come Dio, mica è facile. Come si fa a essere come Dio? Non possiamo esserlo da soli. Anche perché essere come Dio, e questo è il primo equivoco che dobbiamo toglierci dalla mente, non significa essere onnipotenti, onniscienti. Quello importa poco. Essere come Dio significa essere Dio è amore. Come dice la prima lettera di Giovanni, Dio è amore. Bisogna essere amore, amore totale. Ma noi non abbiamo dentro di noi l'amore totale di Dio, la capacità di amare come ama Dio. Dobbiamo prenderla da Lui. Dobbiamo mettere Dio dentro di noi. E questo sin dall'inizio Dio lo ha voluto fare. Quando il diavolo tentatore ha detto diventerete come Dio, ha fatto leva su un sentimento reale, concreto e anche buono che aveva l'uomo, solo che è stato distorto dal diavolo e dal nostro egoismo. Noi vogliamo essere come Dio, ma Dio è amore. Per essere come Dio dobbiamo imparare ad amare. Per imparare ad amare ci abbiamo una sola via, perché noi siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio, certamente, ma di quale? Della persona della Santissima Trinità, tutte quante insieme, tutta la Santissima Trinità si riflette in noi, e pretendere troppo dalla nostra natura. Noi siamo a immagine e somiglianza di Dio Figlio, siamo stati creati per essere figli nel Figlio. Quindi il nostro modello è il Figlio Eterno di Dio, il Verbo Eterno, che noi chiamiamo comunemente Gesù. Noi dobbiamo essere come Gesù. E per poter essere come Gesù, Gesù deve poter entrare in noi, darci la sua vita, darci il suo modo di essere. E questo, insomma, non è facile. Anche perché già non sarebbe stato facile se fosse tutto andato bene nel paradiso terrestre. Ma poi con il peccato originale, con il peccato dei nostri progenitori e con i nostri peccati personali, ancor meno è facile diventare come Gesù, come Dio, figli davvero di Dio. E c'è stato bisogno che Gesù si facesse uomo come noi, e entrasse nella nostra vita quotidiana e non solo si incarnasse, diventasse uomo, come già da sempre aveva progettato di fare, ma diventasse uomo con le conseguenze dei peccati, dei nostri peccati. E doveva prendere la parte, diciamo così, esagero, ma è solo per capirci, doveva prendere la parte dei peccatori, doveva mettersi in fila in mezzo ai peccatori. E lui lo ha fatto. Si è incarnato come essere innocente, come nuovo Adamo, ma il giorno del suo battesimo, del battesimo nel fiume Giordano, per mano di San Giovanni Battista, lui si è messo in fila in mezzo ai peccatori e ha ricevuto il battesimo come un qualsiasi peccatore, mentre gli altri ricevevano il perdono dei peccati, purificati dalla sua potenza salvifica, dalla potenza divina che era in Gesù. Lui prendeva le nostre sporcizie, le prendeva dentro di sé, ne avrebbe sentito il gusto amaro e tutto il peso nell'orto degli ulivi. E avrebbe vissuto la vita del peccatore sentendo lo strazio della separazione da Dio, quello strazio che ogni peccatore sente o nel momento del peccato o sicuramente nel momento della morte, quando si incontra con il Padre Celeste, e ha sentito lo strazio della separazione tra l'anima umana e il Dio che l'ha creata con tanto amore, tanto da esclamare: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Sì, è vero, cita un salmo, è una preghiera, però Gesù non fa finta, prega quel salmo perché lo sente profondamente, sente quello strazio del peccatore, e però in uno sforzo immenso di abbandono alla volontà del Padre, prima giustifica noi, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, e poi si abbandona nelle braccia del Padre Celeste che pur sente ancora lontano. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Per questo atto di fede totale, nuda, cruda, di questa speranza eroica e per questa carità immensa verso di noi, l'uomo Gesù, unito alla divinità che è del Figlio di Dio, ottiene il perdono dei nostri peccati e la capacità di ritornare a essere quei figli di Dio che da sempre il Signore aveva progettato per noi. Però vedete, questa salvezza che Gesù ha ricevuto sulla croce per tutti noi,

c'era a collaborare con lui strettamente Maria, rappresentante di tutti noi che siamo dei semplici esseri umani, non siamo l'incarnazione di Dio. E quindi Maria in qualche maniera sotto la croce è stata la nostra rappresentante, la nostra prima della classe a ricevere la salvezza e ad accoglierla con tutto l'amore del suo cuore. Una volta salito in cielo il Signore, l'umanità di nostro Signore Gesù Cristo è stata elevata al cuore della Trinità stessa, e adesso un corpo umano è presente nella stessa Trinità, e da quel corpo umano, che è una sola cosa con l'unico Dio, uno e trino, noi riceviamo ogni grazia e ogni potenza dal cielo. E che cosa riceviamo? Riceviamo Dio in noi. Dio si è in qualche maniera amalgamato all'umanità, e l'umanità, attraverso la salvezza ottenuta da Cristo, è diventata capace di ricevere Dio dentro di sé. Ma questo lo fa in maniere diverse. Noi riceviamo Dio, certo, attraverso la sua parola, la predicazione della parola di Dio, e già questo cambia il nostro cuore, ci predispone a tanta carità e a tanta umiltà da parte di Dio. Però non siamo capaci di aderire veramente alla parola di Dio se non c'è dentro di noi qualcosa di interiore, di profondo, che ci fa riconoscere la bellezza della parola di Dio, la sua giustizia, la sua verità, e non ci fa aderire nella pratica. E questo è solo l'amore di Dio riversato nei nostri cuori. E come l'amore di Dio entra nei nostri cuori? Attraverso... La Chiesa ne ha riconosciuti 7 di mezzi principali, non sono gli unici, ma i principali, i 7 sacramenti. Senza i sacramenti noi possiamo ascoltare la parola di Dio, innamorarcene, desiderarla, desiderare di metterla in pratica, ma non riusciremo mai a essere in grado di metterla in pratica sul serio, non saremo mai in grado di farne esperienza reale. Abbiamo bisogno di essere trasformati dall'interno. E quindi i sacramenti sono dei mezzi con cui Dio si comunica alle anime. Quando noi diciamo la grazia del sacramento, cos'è la grazia? La grazia è ciò che ottiene un'anima, ciò che l'anima diventa quando si incontra in maniera potente con l'azione di Dio. Ecco che cos'è la grazia. È ciò che rimane nell'anima stabilmente dopo che Dio ha impresso la sua presenza in una maniera particolare in quest'anima umana. E qual è il primo dei sacramenti? Tutti i sacramenti derivano da un unico grande sacramento, che è il sacrificio di Cristo sulla croce, e poi l'accoglienza del suo sacrificio da parte del Padre con la risurrezione. Quindi il primo sacramento di salvezza è il sacrificio del Golgota con l'accoglienza della risurrezione. E quando si rinnova questo sacrificio per noi oggi continuamente, viene continuamente reso attivo in noi attraverso l'Eucaristia. Quindi il primo dei sacramenti in realtà è l'Eucaristia. Senza l'Eucaristia noi non avremmo di nuovo la potenza della salvezza operata da Gesù sul Golgota. È l'Eucaristia l'origine di tutti quanti i sacramenti, è il culmine di tutti i sacramenti. Tutto nasce dal sacrificio di Cristo e tutto si realizza nella pienezza della nostra partecipazione al sacrificio di Cristo, nella Santa Messa. Quindi tutto nasce dalla Messa e ritorna alla Messa. Oggi vorrei approfondire l'inizio della vita cristiana. Vedete, certo, il sacrificio di Cristo è il primo sacramento, ma poi dal punto di vista cronologico nostro, della nostra vita umana, il primo sacramento che riceviamo è il sacramento del battesimo. E mamma mia, quanti errori si commettono al giorno d'oggi riguardo al battesimo. Quante fesserie si dicono e si operano riguardo al battesimo. Perché vedete... Quello che avviene nel battesimo non può essere una conquista umana, non può essere un merito umano. Tante volte io sento dire alle persone: ah, ma quando mio figlio crescerà, allora lui deciderà se ricevere il battesimo. Se dici questo, significa che non hai capito davvero che cos'è il battesimo.
perché il battesimo ti fa fare esperienza.

esperienza di Dio. E se tu non fai un'esperienza interiore di Dio, non lo puoi scegliere, non puoi scegliere ciò di cui non hai esperienza. Quindi, per poter tuo figlio un giorno scegliere se essere cristiano o meno, la maniera migliore è di fargli fare esperienza di cosa significa essere uniti a Dio. E quindi il battesimo non va dato quando ormai uno è grande, a meno che naturalmente non è questa la volontà di Dio e questa la circostanza della vita. Ma se se ne ha la possibilità, nel primo momento, appena è possibile, pensate che non so se è ancora è così, ma se mi ricordo bene è ancora così nel codice di diritto canonico, nella legge della Chiesa, si dice che quando la donna è incinta prenda appuntamento con il parroco per fissare il giorno del battesimo, perché il battesimo deve essere fatto il più presto possibile. E adesso vi spiegherò perché, ma voglio solo raccontarvi un aneddoto. Un giorno chiesero a Padre Pio se avesse mai commesso un solo peccato nella sua vita, un solo peccato volontario. E lui rispose, quasi vergognandosene, con molta timidezza: "No, non ho consapevolezza di nessun mio peccato volontario. Per qualche ora non sono stato figlio di Dio." E piangeva, pensando al fatto di essere stato battezzato dopo 2 giorni dalla nascita. E piangeva perché per quei 2 giorni non era stato unito a Dio. E ma voi mi potreste dire: "Ma un bambino innocente non è unito a Dio?" Sì, ma certo che è unito a Dio, ma non è la stessa cosa. Una cosa è essere uniti perché si è figli di Dio secondo la creazione, un altro fatto è essere figli di Dio secondo la redenzione, a immagine e somiglianza di nostro Signore Gesù Cristo. Il bambino, o come anche l'anima adulta, quando riceve il battesimo, la sua anima viene completamente trasformata, viene completamente risettata. Noi che usiamo i computer possiamo dire che viene fatto proprio la cancellazione totale del disco rigido, diciamo così. Tanto è vero che non c'è bisogno di confessarsi prima del battesimo, perché qualsiasi peccato viene completamente cancellato. L'anima ritorna nuova, pura, come quella di Adamo nel paradiso terrestre. Come nel paradiso terrestre, gode della presenza di Dio. Gode della presenza di Dio vera, concreta. Ne fanno esperienza i bambini piccoli. Lo so, sono troppo piccoli per poterlo raccontare. Ma vi assicuro, non sono il solo, ci sono anche dei libri che sono stati scritti su questo, che i bambini, anche prima della prima comunione, hanno esperienze, bambini battezzati, esperienze di Dio. Quanti bambini, anche nell'oratorio, piccini di 3-4 anni, mi raccontano di aver sentito la presenza di Dio vicina in maniera paterna, di aver intuito alcune verità di fede. Quante esperienze magari i bambini vorrebbero raccontarci e non hanno il coraggio di farlo perché pensano, non lo so, che sia una cosa troppo intima. Io me lo ricordo, mi ricordo il mio primo. Ho ricordo di Dio, ero piccino, ero in campagna e ho sentito la presenza di Dio come un padre che mi abbracciava e mi guardava con tanta tenerezza. E vi assicuro che non c'erano cose che potevano in quel momento farmi fantasticare su queste cose. Ero in un'aperta campagna dove c'era solo sole, prati e cielo terso. Così, nel bambino appena ricevuto, o nell'adulto appena ricevuto il battesimo, si ripristinano tutte le grazie dell'Eden, quindi la confidenza con Dio, la capacità di pregare, appena naturalmente il bambino diventa capace di questo, ed entra nella comunione dei santi. Quindi si collega a tutta la Chiesa, a tutti i battezzati. E immaginatevi quanta ricchezza di grazie porta un'anima innocente, ricolma di Dio continuamente, a tutto quanto il corpo di Cristo. Se attraverso ciascuno di noi, attraverso le grazie del Signore, noi mettiamo tutto in comune, l'amore di Dio riversato nei nostri cuori si distribuisce a tutti i nostri confratelli, ai nostri fratelli e sorelle nella fede, attraverso appunto la comunione dei santi. Se questo è vero per noi, che pure abbiamo tanti peccati, quanto più è valido per i bambini che sono innocenti e non frappongono nessun impedimento alla grazia di Dio perché scorra dentro di loro e attraverso di loro diano tante grazie ai loro genitori, ai loro parenti, ai loro amici e a tutta quanta la Chiesa.
E noi non abbiamo idea di quanto grande è la potenza di un'anima innocente agli occhi di Dio. E forse proprio per quelle anime innocenti, Dio fa misericordia a tante cattiverie del mondo, anche del mondo di oggi. E non solo c'è nella comunione dei santi come fornitore, ma anche subisce l'influsso delle persone che gli stanno più vicino. Tant'è vero che si dice che il bambino riceve il battesimo nella fede dei genitori. Cosa significa? Significa che i genitori, da quando hanno ricevuto il battesimo, sono in comunione d'amore, in comunione stretta con tutta la Chiesa e in una maggior ragione, ancora di più, attraverso il sacramento del matrimonio, tra di loro. E siccome uno degli scopi del matrimonio è anche quella dell'educazione dei figli, anzi è uno dei più importanti, quella dell'educazione cristiana dei figli, è naturale che la loro santità si rifletta e venga comunicata anche al bambino nel giorno del battesimo, in cui i genitori diventano davvero fornitori, se possiamo così dire, della grazia di Dio per i loro figli. Se noi pensassimo a questo, quanto ci terremmo a essere in grazia di Dio e pronti a fare da sacerdoti comuni, ma sacerdoti veri della Chiesa domestica, come genitori, nel giorno del battesimo dei nostri figli. E se i genitori avessero qualche difficoltà nella fede, è importante che questa difficoltà non ce l'abbiano almeno il padrino e la madrina. E comunque tutta la Chiesa prega per tutti i bimbi. E fa in maniera che nessuno di loro manchi quell'aiuto necessario per poter sviluppare i doni di Dio che riceve nel battesimo. Ma nel battesimo si ricevono tutti i doni, perché nel battesimo, siccome l'anima nasce a una vita nuova, alla vita di Dio, riceve anche tutti i doni speciali che Dio ha preparato per quell'anima. Per cui nel giorno del battesimo si riceve anche la predisposizione a una vocazione particolare, al matrimonio, alla vita consacrata, al sacerdozio o qualunque sia la vocazione che Dio vuole dare a questa anima nuova. E si preparano anche quelle caratteristiche, quelle modalità con cui quell'anima amerà Dio e il prossimo che il Signore gli permetterà di conoscere. Quindi il giorno del battesimo è un giorno importantissimo perché si delinea, si comincia una nuova esistenza di un nuovo modo di amare Dio e il prossimo, che sarà speciale, specifico di quell'anima per l'eternità e che nessun altro mai avrà. E per questo nessuno di noi può essere mai sostituito nel cuore di Dio. E Dio farà di tutto perché ciascuno di noi raggiunga la pienezza della sua vocazione, che è appunto la santità, essere sì, tutti quanti simili a Cristo, ma Cristo è Dio. E Dio è infinito, quindi ciascuno di noi per l'eternità porterà il segno di una maniera specifica di rappresentare Cristo, di mettere in atto un aspetto della infinita personalità divina di nostro Signore Gesù Cristo. Naturalmente nel battesimo tutto questo è un po' in nuce, come un bambino. Il bambino quando nasce c'ha tutto nel DNA, c'ha tutto ciò che potrà sviluppare. Ma ogni cosa si sviluppa a suo tempo. Qual è l'innaffiatura dell'anima per poter sviluppare nella sua pienezza, nella sua potenza salvifica e nella sua forma più completa, tanto da diventare testimonianza per tutti? Qual è l'aiuto che riceve un'anima per poter raggiungere la pienezza della propria personalità spirituale? Il sacramento della confermazione o della cresima. Questo sacramento è così fondamentale, pensate, che a noi parroci, se veniamo a sapere di una persona che sta in punto di morte e che non ha ricevuto la cresima, abbiamo l'obbligo di conferire immediatamente la cresima, perché l'organismo spirituale di quell'anima non è pieno, non è perfetto, non è completo finché non ha ricevuto questa, diciamo così, sovrabbondanza di doni dello Spirito Santo che gli permetta di far sbocciare ogni aspetto della sua personalità spirituale, quel corpo spirituale che porteremo per sempre in paradiso. Quindi l'iniziazione cristiana, così si chiama in gergo così ecclesiale, è fatta di tre sacramenti: il battesimo, che ci
fa creature nuove, la cresima o la confermazione, come lo vogliamo chiamare, che sviluppa tutti questi doni del battesimo, portandoli alla loro completezza, alla loro pienezza, e poi l'Eucaristia, che ci unisce definitivamente a Cristo. Diventiamo concorporei, un solo corpo, e consanguinei, un solo sangue, cioè una sola vita con nostro Signore Gesù Cristo. Ma per poter diventare una sola cosa con Gesù, abbiamo dovuto passare per il battesimo e per la cresima, per poterci conformare, prendere la forma adatta a ciascuno di noi, per poter sviluppare di Cristo quell'aspetto che il Padre vuole che noi sviluppiamo dall'eternità. E mentre per il battesimo, siccome è indispensabile la salvezza, la Chiesa vuole che sia conferito in ogni occasione. Sapete che persino un non battezzato, se lo desidera, può battezzare validamente un bambino, per esempio un adulto che sta in punto di morte. Basta versare acqua normale, acqua semplice, sulla persona, della persona che sta per morire, facendo l'invocazione trinitaria: io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, versando 3 volte l'acqua, e questo è valido, la Chiesa lo vuole perché è indispensabile per la nostra vita definitiva, spirituale definitiva. Ma anche la cresima è importante, ed è così importante che non solo va conferita in punto di morte, ma siccome una persona acquista la pienezza dei suoi poteri, diciamo così, spirituali, la pienezza della sua personalità, si vuole che a conferirlo sia il rappresentante di tutta la comunità, che riceve in dono questa nuova personalità nella Chiesa. E quindi la cresima normalmente viene conferita dal vescovo, il rappresentante di tutta la Chiesa in un certo territorio, in un certo ambito. E si vuole che questo sacramento venga conferito in stato di grazia, perché mentre il battesimo è stato ricevuto come un dono totale da parte di Dio, immeritato, la cresima sia il momento in cui questa persona prende consapevolezza di questi doni e vi aderisca in una qualche maniera con il proprio sì. Per questo la cresima in genere si riceve dopo un ritiro spirituale, spesso nelle parrocchie è particolarmente importante e obbligatorio, per assicurarsi che la persona che riceve il sacramento della confermazione sia consapevole di cosa sta facendo e possa aderirvi, e portando i maggiori frutti possibili in quel sacramento. E poi naturalmente il compimento di tutto quanto e la capacità adesso, che con il battesimo e con la cresima si è raggiunto il massimo delle proprie capacità spirituali, di poterle realizzare nella comunione d'amore perfetto, anima e corpo, con nostro Signore Gesù Cristo nell'Eucaristia. E come sapete, una volta che hai ricevuto l'Eucaristia, se l'hai ricevuta bene, sei capace davvero di tutto. Nel senso che ti sei diventato una sola cosa con Cristo, un piccolo Cristo, un cristiano. È l'Eucaristia che ti rende davvero cristiano. Vi voglio lasciare con alcuni piccoli pensieri su questo. Vedete, altri sacramenti, ne parlerò poi più avanti prossimamente, sono sempre in funzione di questa nostra funzione così importante, di essere rappresentanti di Cristo. Noi siamo coloro che rendono gloria a Dio a nome di tutto l'universo, siamo coloro che ottengono grazie per tutto l'universo e per tutto il mondo, noi siamo coloro che rappresentano e rendono attivo le grazie di Dio in questo mondo attraverso le opere di carità. Tutto questo ci viene dalla vita sacramentale e dalla conoscenza della parola di Dio. Non trascuriamo i sacramenti, il battesimo. Facciamolo il più presto possibile, non importa la festa, festeggiamo pure, ma la grande festa è quella che fanno Dio e gli angeli nell'anima di questo bambino, di questa bambina. Noi collaboriamo a questa festa con la gioia del cuore e una preghiera più intensa. La cresima è un sacramento importantissimo, fondamentale, bellissimo, pieno di doni. Non riduciamolo a un lascia passare per fare da per sposarci in chiesa o per fare da padrino o da madrina, perché è molto più di questo. È una intimità continua con lo Spirito Santo, con l'amore di Dio che si riversa nei nostri cuori. E noi riduciamo l'Eucaristia a discussioni senza senso su diritti o non diritti.
L'Eucaristia è la persona di Cristo, non si ha diritto a una persona, si ha solo il piacere di essere accolti da quella persona. Noi non abbiamo diritto all'Eucaristia, è l'Eucaristia, che è Cristo, che ha diritto ad avere il nostro cuore e la nostra anima tutta concentrata ad amarlo e a venerarlo in quel sacramento. Quante cose! Se poi ci troviamo in difficoltà, ricordiamo il sacramento della confessione. La confessione è il sacramento, veniva chiamato dai padri della Chiesa, dai primi grandi santi teologi della Chiesa, il battesimo delle lacrime. È la maniera in cui sostituiamo all'acqua del battesimo le lacrime del pentimento e così ripristiniamo tutte le grazie che abbiamo perso. Anzi, qualche volta ne recuperiamo anche qualcuno di più, se ci siamo confessati con grande umiltà, perché maggiore l'umiltà, maggiore la comunione d'amore con Dio. E poi lascio per ultimi, per solo come un cenno, così per ulteriori incontri, abbiamo la vocazione a unirci alle sofferenze di Cristo col sacramento dell'unzione degli infermi, la vocazione a collaborare alla creazione di nostro Signore e alla redenzione degli esseri umani attraverso il sacramento del matrimonio. Abbiamo la vocazione a rappresentare Cristo povero, casto e ubbidiente al cospetto del Padre per intercedere per l'umanità nella vita religiosa e abbiamo il sacramento che ci rende capaci di rendere presente Cristo in mezzo al popolo di Dio con i sacramenti e con la predicazione, cioè il sacramento dell'ordine sacro. Ma tutto quanto in funzione della nostra comunione d'amore con Cristo, crocifisso e risorto, è attivo, reso attivo in noi attraverso l'Eucaristia. Tutto per l'Eucaristia, solo attraverso l'Eucaristia, per l'eternità. Il Signore sia con voi. Per intercessione di San Tommaso d'Aquino, patrono di questa parrocchia, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Andate in pace con grande gioia nel cuore perché Dio è con noi.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Pace e bene a tutti. Lo Spirito Santo illumini le nostre menti e riscaldi il cuore nell'ascolto e nella donazione verso gli altri. In questa occasione ci troviamo a ricordare la memoria di Marta, Maria e Lazzaro, che sono tre personaggi non molto citati nei Vangeli, infatti li troviamo solamente nel Vangelo di Luca e nel Vangelo di Giovanni, però anche se sono citati solamente in certi momenti particolari assieme anche a Gesù, siccome il loro momento in cui vengono ricordati sono dei momenti molto forti, in cui addirittura Lazzaro viene risuscitato da morte, Marta e Maria incontrano Gesù in varie situazioni, anche dopo essere stato rimesso in vita il loro fratello, lo incontrano ancora in un modo più profondo e intimo. Quindi ecco, vale la pena vedere questi tre personaggi non solo per l'aspetto storico, ma soprattutto anche per la simbologia che riguardano anche la metafora di questi personaggi, che possono essere anche riferiti a noi stessi. Quindi non solo perché sono donne e fanno un riferimento alla figura femminile, ma possono essere anche riferiti il loro comportamento a quello maschile. Infatti Marta e Maria sono un po' le rappresentanze del servizio e del lavoro riguardo Marta, e Maria invece l'ascolto e la preghiera, la contemplazione. Questi due aspetti sappiamo bene che li possiamo trovare anche in una persona stessa, però ecco, loro li rappresentano in modo separato proprio per far capire anche a che livello può incidere nella nostra vita un certo tipo di comportamento. Vediamo nel Vangelo di Luca, capitolo 10, versetti 38-42, mentre erano in cammino, entrò in un villaggio una donna di nome Marta e lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Ecco, già qui c'è una distinzione ben precisa. Maria è colei che sta ai piedi di Gesù e ascolta tutto quello che dice, tutto quello che fa. Quindi nella totalità della contemplazione totale del Figlio di Dio. Marta invece era dedita ai servizi. E la parte che, diciamo, poi dopo vedremo nel Vangelo stesso, che sottolinea Gesù non in modo negativo per il fatto che questa donna faceva dei servizi manuali o faceva dei lavori domestici, ma mette in risalto, diciamo, una squalifica della persona stessa per il fatto che non ha la gioia, non ha l'allegria, non ha questo desiderio gioioso anche di non solo di fare questo servizio, ma di ascoltare poi alla fine Gesù. È questa situazione quindi che esclude Marta nel discorso della pienezza dell'incontro con Gesù stesso. Infatti vediamo che nel Vangelo sempre di Luca lei si fece avanti e disse: «Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti!» Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta». Qui sembra quasi come se Gesù facesse una classifica e mettesse Maria al primo posto e Marta all'ultimo posto, ma proprio come abbiamo detto prima, il discorso non è per il servizio, perché è anche una cosa molto bella accogliere una persona, allestire la tavola, imbandire la tavola per il pranzo, sono tutte bellissime atteggiamenti di accoglienza, quindi su questo non c'era nulla di male, nulla di sbagliato. Ma la particolarità è che lei si incentra totalmente solo su questo servizio, solo su questo tipo di attività, e addirittura rimprovera Gesù perché non rimprovera la sorella. Quindi si mette in una condizione anche di giudizio alla fine. Ma noi possiamo fare anche questo tipo di analisi, e cioè che addirittura lo dice il primo comandamento. Qual è il primo comandamento della legge ebraica? Shema Israel, ascolta Israele. È proprio questo quello che Marta invece non riesce a fare.
Noi sappiamo che ci sono dei vari livelli di ascolto, cioè quando c'è per esempio l'atteggiamento di udire, l'atteggiamento di sentire e l'atteggiamento di ascoltare. Queste tre distinzioni fanno vedere una profondità di passaggio graduale. Quando si dice che noi udiamo, possiamo fare un riferimento, per esempio, quando facciamo dei lavori domestici o particolari e abbiamo una musica di sottofondo, noi udiamo questa musica facendo il lavoro. Quindi non ci concentriamo meglio se quello che ascoltiamo è un'opera di Beethoven, un'opera di Mozart, ma solamente una musica che scorre in sottofondo a tutte le attività che facciamo. Allora quello è un udire. In modo non tanto, diciamo, con un'attenzione specifica di quello che c'è sotto il lavoro che facciamo noi. Poi il sentire invece c'è una maggiore attenzione. Quando sentiamo qualcosa ci mettiamo un'attenzione anche razionale, mentale e capiamo quello che stiamo sentendo. Però ancora non è il passaggio ulteriore che è quello che sottolinea Gesù, non è ancora l'ascolto. Sentire è sentire, è analizzare, verificare, fare le nostre classifiche, le nostre distinzioni, però tutto si ferma lì. Mentre l'ascolto è un coinvolgersi a ciò che ascoltiamo, è un fare proprio quello che ascoltiamo, lo facciamo nostro e nello stesso tempo lo mettiamo come principio anche per poter fare le nostre scelte, le nostre opere e quindi mettere in pratica questo ascolto attraverso le azioni che facciamo. Allora ecco, è questo quello che invece non caratterizza Marta. E allora quando Gesù dice Maria ha scelto la parte migliore, anche qui non fa una distinzione di classificazione, Maria è più brava, colei che ha capito tutto. La parte migliore si intende la parte fondamentale, proprio perché la preghiera, l'ascolto della parola di Dio e l'ascolto anche dell'esempio di quello che Gesù faceva, era la cosa fondamentale per poter poi vivere la propria vita. Quindi è come un mettere l'accento sull'aspetto spirituale, l'aspetto della preghiera, per far capire che una volta che mettiamo come priorità, e cioè la fede in Dio, la preghiera in Dio, e questa devozione che ci porta a una totale coinvolgimento verso questa realtà spirituale, e allora poi possiamo fare tutte le altre cose, quindi anche i lavori, i servizi e anche addirittura ciò che riguarda lo svago, come gli hobby, come le attività che possono essere di utilità anche per la nostra crescita esperienziale. E quindi qui notiamo queste differenze tra Marta e Maria, ma come ripeto le possiamo trovare in una stessa persona. Quindi ciò che vuole far capire Gesù in questo aneddoto specifico dove viene invitato da queste due sorelle è proprio l'importanza della priorità data a Dio. Anche perché abbiamo visto in tantissime altre occasioni che se mettiamo in priorità altre cose si mettono al posto di Dio involontariamente e quindi possono diventare o degli idoli oppure dei riferimenti troppo eccessivi che prendono magari la totalità della nostra vita e noi non riusciamo più a trovare un equilibrio per vivere meglio la nostra vita stessa. Ecco, poi riguardo questi tre personaggi, in questo modo particolare nel Vangelo di Giovanni troviamo il personaggio di Lazzaro, vediamo che vengono citati in una situazione molto particolare. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 11, versetti 1-44, leggiamo: «Era allora malato un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria, di Marta, sua sorella. Maria era quella che aveva cosparso di olio profumato il Signore, gli aveva asciugato i piedi con i suoi capelli». Ma questo lo vedremo dopo, perché lo farà quando Lazzaro sarà riportato in vita. Invece qui ancora era il momento in cui era malato e suo fratello Lazzaro, ecco, era malato e le sorelle mandarono dunque a dirgli: «Signore, ecco, il tuo amico è malato». All'udire questo Gesù disse: «Questa malattia non è per la morte, ma per la gloria di Dio, perché essa, il Figlio di Dio, venga glorificato per questo motivo». Allora ecco qui il personaggio di Lazzaro che sembrerebbe abbia un riferimento
altissimo proprio perché viene risuscitato da Gesù, ma invece è marginale rispetto a Marta e Maria, perché Marta e Maria riguardano il nostro comportamento, le nostre scelte, la nostra vita, tutto ciò che noi anche oggi possiamo fare o possiamo dire. Mentre il personaggio di Lazzaro, ecco, lo dice Gesù stesso, è l'immagine di colui che attraverso questa occasione, cioè la malattia di Lazzaro che lo porterà alla morte, è l'occasione per rivelare la gloria di Gesù, la gloria di Cristo, che è appunto il figlio di Dio che realizza quello che lui aveva promesso. I dottori della legge in un primo momento, già quando aveva detto, aveva rivelato che era il figlio di Dio, avevano già sicuramente preso questa sua affermazione come una bestemmia, perché dire io sono il figlio di Dio, soprattutto secondo i dottori della legge, era veramente una grossa bestemmia dove Caifa si è strappato le vesti. Ma ancora era sotto occhio Gesù da parte di questi dottori, ma ancora non erano arrivati alla decisione del metterlo a morte. Ma questo arriverà proprio dopo questo miracolo che farà a Lazzaro. Perché? Proprio perché aveva affermato che era il figlio di Dio, però anche un pazzo, una persona esaltata potrebbe dire una cosa del genere. Ma siccome lui ha realizzato con un'opera verificata, pubblica, davanti a tutti, ha rimesso in vita una persona che era già morta da più di 3 giorni, allora da quel momento in poi i dottori della legge hanno deciso di ucciderlo. Quindi Lazzaro è l'occasione per dare gloria a Gesù perché lo rivela figlio di Dio, però nello stesso momento lui dovrà dare la vita, proprio ha ridato la vita a Lazzaro, ma Gesù dovrà dare la sua vita, quindi accettare il sacrificio della croce. E appunto Gesù dice, questa malattia non è per la morte, ma per la gloria di Dio, perché per essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù voleva molto bene a Marta e a sua sorella e a Lazzaro. Quando ebbe sentito dunque che era malato, si trattenne 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli, andiamo di nuovo in Giudea. I discepoli gli dissero, Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo? Gesù rispose, non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa perché vede la luce di questo mondo, ma se invece uno cammina di notte inciampa perché gli manca la luce. Così parlò e poi soggiunse loro, il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Gli dissero allora i discepoli, Signore, se si è addormentato guarirà. Gesù parlava della morte di lui, essi invece pensarono che si riferisse al riposo del sonno. In tutti i modi i discepoli cercavano di distogliere Gesù perché avevano capito che era un momento molto molto cruciale per Gesù, ma anche per i discepoli che lo seguivano. Allora Gesù disse loro apertamente, Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato là, perché voi crediate. Orsù, andiamo da lui. Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse ai condiscepoli, andiamo anche noi a morire con lui. Ecco, proprio Tommaso, che vedremo l'apostolo, che il discepolo che aveva i dubbi su Gesù fino alla fine e fino a quando nell'incontro con Gesù dopo la sua risurrezione, se non metto le mani sulle tue ferite non crederò, e invece in questa occasione proprio San Tommaso disse andiamo anche noi a morire con lui, ha fatto un atto di fede e anche con il coraggio umano di seguirlo. Venne dunque Gesù e trovò Lazzaro che era già da 4 giorni nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 2 miglia e molti giudei erano venuti da Marta e Maria per consolarle per il loro fratello. Marta dunque, come seppe che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù, Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa chiederai a Dio, Egli te la concederà. Gesù le disse, tuo fratello risusciterà. Gli rispose Marta, so che risusciterà nell'ultimo giorno. E Gesù le disse, io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me, non morrà in eterno. Credi tu questo? Gli rispose, sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, che deve venire nel mondo. Dopo queste parole se ne andò a chiamare di nascosto Maria sua sorella, dicendo, il Maestro è qui che ti chiama.
Quella, udito ciò, si alzò in fretta e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là, dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei che erano in casa con lei a consolarla, quando videro Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono pensando, va al sepolcro per piangere là. Maria dunque, quando giunse dove era Gesù, vistolo, si gettò ai suoi piedi dicendo, Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gesù allora, quando la vide piangere, piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente. Ecco, prima di proseguire dobbiamo dire che in questo caso, dove si arriva al limite estremo di credere a qualcosa che è superiore a ogni razionalità umana, e cioè la risurrezione, si può credere solo per mezzo della fede, non con nessun tipo di ragionamento, allora sia Marta che Maria a questo punto si arrendono. Quindi, per quanto anche Maria era una donna di grande contemplazione, credeva a Gesù come figlio di Dio, dicendo però, davanti a questa realtà dove lui stava dando la vita al fratello che non poteva essere possibile, e addirittura anche quindi allo stesso modo la risurrezione di Gesù dopo la croce, sia Marta che Maria hanno i loro dubbi e quindi fanno il loro discorso solamente umano, non riescono ad andare oltre. Però ecco, quando Gesù vide la loro commozione, ma più che commozione, il loro dolore che si esprimeva con delle lacrime calde, profonde, che uscivano dal cuore, non riesce a resistere, quindi si commosse profondamente anche Gesù. Si turbò e disse, dove l'avete posto? Gli dissero, Signore, vieni a vedere. E Gesù qui scoppiò in pianto. Questo atteggiamento di Gesù non è un atteggiamento di debolezza, ma è la sua umanità che si manifesta fino al punto più basso del dolore dell'essere umano. Allora lui esprime questo dolore attraverso anche le lacrime. E allora dissero i giudei, vedi come lo amava? Ma alcuni di loro dissero, costui ha aperto gli occhi al cieco e non poteva anche far sì che questi non morisse. Quindi ognuno esprime il loro dubbio, ognuno a modo proprio con queste esclamazioni manifestavano il loro limite umano, il loro dubbio, il loro sospetto. Gesù intanto, ancora profondamente commosso, si recò al sepolcro, era una grotta e contro di questa vi era posta una pietra, e disse, togliete la pietra. Ma gli rispose Marta, la sorella del morto, ma Signore, Gesù già manda cattivo odore, poiché è di 4 giorni. Allora Gesù le disse, non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Ecco, qui davanti a questa pietra si infrange ogni razionalità, ogni discorso e ogni lucidità mentale, si infrange, proprio perché questa pietra era il limite massimo dell'umanità. Quindi Gesù dice di togliere questa pietra, è quello che copre la vera verità, che è paragonabile a ogni forma di ipocrisia dell'essere umano, ogni maschera che ognuno di noi mette per potersi difendere o per poter far non rivelare la propria identità, non far scoprire la nostra verità profonda del cuore. Quindi questa pietra è tutto ciò che copre la verità che esiste in ogni essere umano. Tolsero dunque la pietra. Ecco, a questo punto, proprio riguardo a questo segno e miracolo che Gesù fa rimettendo in vita Lazzaro, vorrei fare una citazione di Sant'Agostino, il commento al Vangelo proprio di Giovanni, proprio riguardo la risurrezione di Gesù. Quando lui dice, io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me, anche se è morto, vivrà. E chiunque vive, crede in me, non morirà in eterno. Sant'Agostino dice, che cosa vuol dire questo? Chi crede in me, anche se è morto, come è morto Lazzaro, vivrà, perché egli non è Dio dei morti, ma dei viventi. Così rispose ai giudei, riferendosi ai patriarchi morti da tanto tempo, cioè ad Abramo, Isacco e Giacobbe. Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Non sono Dio dei morti, ma dei viventi. Essi infatti sono tutti vivi. Qua rivela anche il mistero della risurrezione finale, che sarà di tutte le genti, sia del passato, del presente e del futuro.
Credi dunque, anche se sei morto vivrai, se non credi sei morto anche se vivi. Proviamolo. A un tale che indugiava a seguirlo, permettimi prima di andare a seppellire mio padre. Il Signore rispose, lascia che i morti seppelliscano i loro morti, tu vieni e seguimi. Qui non è un rimprovero sulla pietà, diciamo, del seppellire i defunti, i nostri cari, perché questo è un gesto che fa parte anche della pietà cristiana, ma è riferito al fatto di non fermarsi solamente sulle cose materiali, non fermarsi solamente sulla carnalità, la materialità della vita umana, ma andare oltre, quindi riuscire a andare dietro a Gesù. Vi era là un morto da seppellire, vi erano dei morti intenti a seppellirlo. Questi era morto nel corpo, ma quelli nell'anima. Quando è che muore l'anima? Quando manca la fede. Ecco, qui Sant'Agostino rivela il vero problema. Non è la morte fisica che fa chiudere la storia di una persona, ma è la fede, perché senza la fede allora si entra nel buio più profondo. Quando è che muore il corpo? Quando è che viene a mancare l'anima? La fede è l'anima della tua anima. Chi crede in me, gli dice, anche se è morto nel corpo, vivrà nell'anima, finché anche il corpo risorgerà per non morire più. Cioè, chi crede in me, anche se morirà, vivrà. E chiunque vive nel corpo e crede in me, anche se temporaneamente muore per la morte del corpo, non morirà in eterno per la vita dello spirito e per l'immortalità della risurrezione. Questo è il senso delle sue parole, e chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Lo credi tu? Domanda Gesù a Marta. Ed essa risponde, sì, Signore, io ho creduto che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, e che sei venuto in questo mondo. E credendo questo, ho con ciò creduto che tu sei la risurrezione, che tu sei la vita. Ho creduto che chi crede in te, anche se muore, vivrà, e chi vive e crede in te non morirà in eterno. Ecco, questo è un argomento veramente sempre abbastanza controverso per tutta la storia della salvezza e tutta la storia della Chiesa cristiana cattolica. E sappiamo che anche San Paolo fu percosso, lapidato, colpito, addirittura anche deriso, proprio perché all'Areopago lui aveva parlato della risurrezione. Su tutte le cose che aveva raccontato precedentemente era stato ascoltato abbastanza, diciamo, con dedizione e con pazienza. Ma quando ho iniziato a parlare della risurrezione, tutti gli hanno detto, guarda, di questa cosa ti sentiremo un'altra volta, e quindi l'hanno lasciato solo e sono andati via tutti. No, per dire che logicamente questo non è un argomento di cui si può parlare con termini prettamente materiali e prettamente verificabili in modo scientifico. Solamente attraverso la fede si riesce a vedere questa luce che va oltre ogni immaginazione umana. Sempre nel Vangelo di Giovanni, capitolo 11, versetti 1-44, leggiamo: Gesù allora alzò gli occhi e disse, Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato. Io sapevo che sempre mi dai ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. E detto questo, gridò a gran voce, Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì con i piedi e le mani avvolte in bende e il volto coperto da un sudario. Gesù disse loro, scioglietelo e lasciatelo andare. Ecco, anche le bende che le persone hanno messo attorno al corpo, visto che è quello che farà Gesù, è farlo ritornare in vita, e quindi in vita vuol dire pieno di vitalità, manifestazione di tutto ciò che riguarda la vitalità dell'essere umano. Invece loro l'avevano coperto di bende. Da un punto di vista di riferimento, diciamo, di una metafora umana, possiamo leggere che queste bende sono tutti i pregiudizi, le nostre paure, le nostre ansie. Quando non crediamo che una cosa sia vera, ci mettiamo una pietra sopra e diciamo basta, questo argomento non voglio neanche più sentirlo. O proprio quando abbiamo dei dubbi, dove anche una ricerca così profonda a livello analitico andiamo sempre in tilt e non riusciamo a trovare una soluzione, ci mettiamo una pietra sopra, perché questo non è un argomento da
da poter analizzare. Quindi tutto ciò che non è comprensibile con la ragione umana viene messo da parte, viene escluso. Mentre invece Gesù dice proprio: togliete questa pietra, a Lazzaro vieni fuori e scioglietelo da quelle bende, perché la verità è venuta alla vita. Ecco, quindi vuol dire che la verità è Gesù, è il Figlio di Dio, e che quindi esiste la vita oltre la morte. Sempre nel Vangelo di Giovanni, però, capitolo 12, versetti 1 e 8, leggiamo: sei giorni prima della Pasqua Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva resuscitato dai morti. Quindi qui ci troviamo nel momento in cui, dopo aveva rimesso in vita Lazzaro, quindi sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania. E qui gli fecero una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Il lavoro di Marta è sempre quello del servire, però speriamo che dopo aver rimesso in vita il fratello abbia anche compreso il valore di quello che era l'atteggiamento contemplativo e spirituale nella preghiera. Maria allora, presa una libbra di olio profumato di vero nardo, assai prezioso, cosparse i piedi di Gesù, li asciugò con i suoi capelli e tutta la casa si riempì del profumo dell'unguento. Allora Giuda Iscariota, uno dei discepoli che doveva poi tradirlo, disse: perché quest'olio profumato non si è venduto per 300 denari per poi darli ai poveri? Questo gli disse non perché gli importasse dei poveri, ma perché era ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: lasciala fare, perché lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri, infatti, li avete sempre con voi, ma non sempre avete me. Ecco, qui si vede la dicotomia totale, la totale opposizione delle due figure, di Maria, che cosparge i piedi di Gesù di questo profumo e li asciuga con i suoi capelli, mentre la razionalità analitica e fredda di Giuda guarda solamente il fatto di sprecare quest'olio. Gesù invece gli dice che quello è il momento in cui era un gesto profetico, perché riguardava anche la sua morte. In un commento possiamo, su questo passo del Vangelo di Giovanni, possiamo analizzare meglio le due figure di Maria e di Giuda. Loro due sentirono lo stesso profumo, il buon odore di Cristo, ma il profumo che usciva dal cuore di ognuno di loro era totalmente diverso, perché era diverso il loro modo di accogliere il dono di Gesù. Il Signore sa che il suo passaggio in terra sta arrivando alla sua conclusione, è venuto per amarci fino alla fine, come ci dirà San Giovanni nel capitolo immediatamente seguente a quello che abbiamo letto. E per questo, perché è venuto per amare in questo sublime momento il suo cuore, particolarmente sensibile alle manifestazioni d'amore che riceve. Maria non si riservò nulla. Con ogni probabilità non era neanche cosciente di tutto quello che avrebbe passato nei giorni successivi. Magari intuiva che a breve poteva accadere qualcosa di molto importante, però di certo non immaginava tutto quello che era legato al mistero pasquale, senza condizioni, senza mercanteggiamenti. Non sa cosa potrà accadere, però non fa calcoli. Lei si abbandona totalmente. Da Gesù ha ricevuto tanto amore, l'unica cosa che le importa è cercare di avvicinarsi a questo modo di amare con tutto ciò che possiede. Il miglior profumo, i suoi capelli, perché anche la bellezza femminile può essere, e dovrebbe essere, un omaggio a Dio. Anche Giuda ha ritenuto tanto amore da Gesù, ha ricevuto tanto amore da Gesù. Tuttavia il suo cuore piano piano è andato a chiudersi a questa fonte di luce e di calore. Proprio in questo momento la sua anima è nel buio, è fredda. Per questo né la più preziosa delle essenze di questo profumo così prezioso, né il più luminoso sorriso del Signore lo fanno reagire. Il suo sentire è talmente distorto e la sua vita è talmente smarrita che finirà con l'accettare di vendere Gesù per 30 monete, quando proprio secondo lui il profumo valeva 300 denari. Pienamente immersi nella Settimana Santa, quindi si può avvicinare a questo mistero pasquale, e confrontando la nostra vita con quella dei due personaggi che oggi la Chiesa ci propone. Come loro, anche noi abbiamo ricevuto tanto amore da Gesù e con sincerità, con coraggio, chiediamoci se veramente ricambiamo il Signore con tutto ciò che abbiamo, anima, corpo, tempo e cuore.
Soltanto rompendo il flacone senza salvare nulla potremo cantare con San Paolo: siano rese grazie a Dio, il quale sempre ci fa partecipare al suo trionfo in Cristo e diffonde ovunque per mezzo nostro il profumo della sua conoscenza. Questo passo, ecco, questo aspetto che abbiamo letto adesso ci fa capire profondamente il gesto gratuito. Purtroppo nel mondo in cui viviamo tutto è calcolato, tutto è soppesato, tutto è pagato e quindi è difficile riuscire a pensare, come dice Gesù, in una donazione gratuita. Però secondo me anche il desiderio di fare una prova, anche solo su una piccola cosa, non su tutto, anche perché non ci riusciremmo, ma anche su una piccola cosa, provare a donare a fondo perduto senza aspettarsi nessun ricambio, lì Gesù ci promette che vedremo un miracolo. Vedremo qualcosa che noi non ci aspettiamo, che è meraviglioso per noi stessi, che ci meraviglia, una risposta che non solo non prevedevamo, ma che addirittura ci conferma in un beneficio e in una benedizione molto più alta di quella che noi avremmo potuto chiedere. Concludiamo con la preghiera a Cristo risorto. O Gesù, che con la tua risurrezione hai trionfato sul peccato e sulla morte e ti sei rivestito di gloria, di luce immortale, concedi anche a noi di risorgere con te, per poter iniziare insieme con te una vita nuova, luminosa e santa. Opera in noi, o Signore, il divino cambiamento che tu operi nelle anime che ti amano. Fa che il nostro spirito, trasformato mirabilmente dall'unione con te, risplenda di luce, canti di gioia e sia proteso verso il bene. Tu che con la tua vittoria hai aperto agli uomini orizzonti infiniti di amore e di grazia, suscita in noi il desiderio di diffondere con la parola e con l'esempio il tuo messaggio di salvezza. Donaci lo zelo e l'ardore di lavorare per l'avvento del tuo regno, fa che siamo saziati della tua bellezza e della tua luce per la comunione con te in eterno. Amen. Ti adoriamo, Santissimo Signore Gesù Cristo, qui e in tutte le tue chiese che sono nel mondo, e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

pace. Bene, papà. E bene. È una grande gioia quella che oggi riempie i nostri cuori, perché ci troviamo qui a Medjugorje, in questo luogo meraviglioso, in questo luogo dell'unzione, in questo luogo dove la Vergine Maria, Regina della Pace, ci dona senza dubbio momenti di gioia, di felicità, di allegria, di consolazione e, soprattutto, di pace. La pace di cui il mondo ha bisogno, la pace di cui ha bisogno il nostro Messico, la pace di cui ha bisogno ciascuno dei nostri paesi.

0: enorme la gioia di vedere tanti, tantissimi giovani che arrivano da più di 72 paesi. E poi, che anche loro ci trasmettano un po' della gioia che provano, questo gruppo di pellegrini messicani che siamo venuti fin qui, fino a Medjugorje.
1: Sì, essere qui a Medjugorje è come essere vicini al cielo. È come avere la terra vicina al cielo. Sappiamo che la nostra madre ci porta nel suo cuore e che siamo tra le sue braccia. Ci hanno accolto magnificamente e siamo partiti con lei nel cuore e sappiamo che anche lei ha noi nel suo cuore. Medjugorje è una bellezza.
2: Quindi ce ne andiamo molto felici, molto gioiosi, con la pace di cui ognuno di noi pellegrini che viene ha bisogno e quella pace che porteremo nelle nostre case e nel nostro Messico, che ne ha tanto bisogno. E ce ne andiamo con la benedizione della Vergine e pieni di tanta gioia e pace. Ebbene?
0: Che il nostro Dio continui a consolare i nostri cuori e che Maria Santissima continui a coprirci con il suo santo manto. Da qui, dalla Bosnia-Erzegovina, in questo paese di Medjugorje, da qui, dal cuore dove regna la pace, dove Maria Regina della Pace continua a voler entrare nei nostri cuori e anche nelle nostre case. Ricevete questa benedizione. Il Signore sia con voi. Il Signore ti benedica e ti custodisca. Ti guardi con il suo volto e abbia pietà di te. Ti guardi con bontà e ti dia pace. Che la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, scenda su ciascuno di voi. E allora, che si ascolti la canzone del Messico. E un applauso alla Beata Vergine Maria. Viva bene! Ghillato!
2: Alla Maria! Avem via RARRA indeed.
0: Benedizioni, pace e bene, pace e bene.
3: Bello, il Festival di Giovanni è un'emozione unica, un'esperienza unica al mondo. Direste viva la Gospa.
4: Ciao, mi chiamo Stefanie. Vengo dal Libano ed è il mio terzo anno qui a Medjugorje. Mi sono innamorata di Medjugorje e quest'anno sono venuta con i miei ospiti. È passata una settimana e siamo qui per celebrare il nostro coraggio con la Santa Maria.
5: È una bellissima esperienza per me. È la prima volta che vengo dopo tanto tempo che volevo tornare. Aspettavo da tanto di venire. Sono molto contenta. Torno a casa carica.
6: Questo è il mio sesto anno qui e ogni volta che torno sono molto felice. Anche questa settimana qui mi ha reso molto felice. Questo festival speciale è dedicato a tutti noi e ai giovani. I bambini sono qui e sentiamo che sono molto felici. Qui c'è un amore profondo e sincero tra tutti i paesi, tra tutti i bambini, tra tutti i giovani. ELT, il break time uguale 0.5S/IGT, c'è davvero una relazione molto stretta e significativa tra le persone e il sacerdote. La amo!
7: Perché voglio che la Vergine sia il centro della mia vita e ovviamente anche il Signore, Gesù attraverso Maria.
8: Vengo dal Libano. È stato un festival fantastico, molto bello. E ci ha dato tante cose come il grande amore di Dio.
9: E per il momento mi sta piacendo molto. E vediamo come finirà il Festival dei Giovani.
10: E torno perché la Vergine è una madre tenera che dà molto conforto.
9: È un luogo bello di preghiera, dove il cuore è abbastanza tranquillo e si può avvicinarsi di più al Signore e alla Vergine.

prima volta che vengo al Festival dei Giovani e mi è sembrata un'opportunità straordinaria per riprendere e portare la presenza di Maria nelle nostre vite. È una figura che, poco a poco, a volte abbiamo dimenticato.

E Maria ha un potere nella fede della Chiesa e può aiutarci a trovare quel modello di santità di cui i giovani e la Chiesa hanno bisogno. Mi è sembrato un vero regalo, perché ultimamente sembrava quasi una cosa dimenticata, che ormai apparteneva solo alla tradizione o alle persone anziane. E vedere il potere del rosario e come cambia così tante vite ha rinnovato anche me e mi ha fatto desiderare di continuare a pregarlo con più fede. Beh, mi sento privilegiato. E come? Beh, vivere un'esperienza che credo mi abbia cambiato la vita e che la lascerò diversa e i cui frutti si vedranno più avanti. Già sono rifatto di poter vedere così tante persone, di potermi fermare nella mia vita e riflettere su ciò che sto vivendo, di fare l'adorazione e vivere momenti di preghiera. È anche una rinnovazione interiore che mi aiuta a essere testimone del XXI secolo e a desiderare di cercare la santità di cui la Chiesa ha bisogno.

È una bella settimana. Ci è piaciuto così tanto che non vogliamo tornare a casa in Irlanda. Ci piace davvero Operazione Collina e ci piace molto scalare le montagne, recitare il rosario e ascoltare le storie delle persone. È davvero bello. Siamo andati a trovare Maria la sera a casa sua ed è stata davvero una bella esperienza poter parlare con la Santa Maria. Lei ascoltava e accoglieva le nostre intenzioni e benediceva le nostre anime.

Vengo da Barcellona. Sono venuto con l'associazione Amor de Dé e siamo qui a trascorrere la settimana celebrando il Middle Fest di Medjugorje. È la prima volta che vengo qui. In realtà ci sono arrivato un po' per caso, lasciandomi guidare dalla chiamata della Vergine. Ecco, sono molto contento di essere qui perché senza dubbio si percepisce qualcosa. Si può notare che la Vergine è presente nei cuori di tutti, che alla fine la nostra quotidianità a volte ci assorbe e questo è un momento di riflessione per ritrovare noi stessi e incontrare la Vergine Maria. Ecco, essere qui significa, non so, aprire un po' il cuore, aprire un po' l'anima ed essere disposti a... Per me, principalmente, quello che sento è che siamo discepoli di Dio e che attraverso la Vergine Maria possiamo fare grandi cose. Sto ancora cercando di assimilarlo, ma per il momento mi sta piacendo molto. È piuttosto stancante, devo dire, anche perché è un ritmo di fede molto intenso. Ma senza dubbio riempirà i nostri cuori e la cosa importante è riempirci di grazia per saper affrontare la quotidianità nella vita personale di ognuno di noi. E durante l'anno siamo assorbiti da tante cose della società, dal nostro ritmo, dalla nostra vita familiare, personale, dal lavoro, dagli studi. E penso che sia bello venire qui per prendere questa energia.

Ci incontriamo ogni settimana per pregare, per adorare Dio, ed è qualcosa di molto importante per noi. Lei è già come una delle forze per ciascuno di noi.

Lui nelle nostre vite. Quindi ci affidiamo davvero a Lei nelle nostre vite. Ecco perché veniamo qui, per far parte di questa folla e partecipare. In questi giorni si prova gioia, si sente la felicità. È la seconda volta che vengo qui per il Capodanno, anche l'anno scorso, e ho lasciato il mio cuore qui. Sapevo che sarei tornato, volevo tornare dopo qualche settimana, ma non ci sono riuscito. Così sono tornato 6 mesi dopo e non me ne sono pentito. Sto aspettando il prossimo, vedo felicità, vedo tanti giovani, tanti francesi, tante persone da paesi diversi. Sento persone che sono davvero nel posto giusto al momento giusto. E andare avanti in Maria.

Mi chiamo Margaret e vengo dalla Polonia. Ed è la mia seconda volta a Medjugorje e la prima volta al festival. Penso che sia una cosa meravigliosa non solo per i giovani nel corpo, ma anche per chi è giovane nell'anima. Questo è davvero un luogo speciale, un momento speciale, pieno di pace, amore e, non so come dirlo, integrità. Beh, lei è la madre. È più facile chiedere cura, guida e aiuto. Come donna capisce, era umana e questo la rende più vicina, più accessibile.

0: avevamo fatto un viaggio a Medjugorje. Arrivati a Siviglia, ci dissero che c'era anche un canale cattolico che era appena arrivato da Maria Visione. Durante una riunione, ci comunicarono che se volevamo collaborare con loro o aiutarli. E noi, in quei momenti difficili della crisi e tutto il resto, cercammo di aiutarli in tutto ciò che potevamo. Abbiamo presentato i nostri figli, la nostra famiglia e abbiamo dato loro la nostra casa.
1: Abbiamo aperto loro le porte. La verità è che ci siamo conosciuti ed è nata un'amicizia davvero grande. Ne sono davvero molto grata perché è stata enormemente piacevole e molto sincera. Sono persone che hanno dato tutto per la religione, per la Chiesa, per la Vergine Maria.
0: Il canale che è stato
1: benedetto
0: da San Giovanni.
1: E loro hanno dato tutto e continuano a dare tutto. Sono stati a Siviglia per 4 anni. È stata un'esperienza unica perché loro si avvicinavano a persone che non potevano muoversi. C'erano tutte quelle persone che avevano problemi fisici e non potevano spostarsi. E allora loro, attraverso il canale, ascoltavano la messa quotidiana e la verità è che è stato davvero, davvero intenso e ha aiutato tantissima, tantissima gente. Ci siamo davvero resi conto di cosa significasse per noi la Vergine Maria ed è stato davvero impressionante vivere tutte queste esperienze che si fanno qui a Medjugorje e durante tutti questi anni con Maria Vision, perché sono stati tanti.
0: The Anniversary.
1: Io sarò grato per tutta la vita di aver conosciuto persone così buone che danno tutto. È una squadra sensazionale, persone super professionali, e per questo ringrazio sempre Dio.

0: accompagnato mia madre qui perché lei è venuta proprio prima che io nascessi e questo è sempre stato un posto molto speciale. Mia nonna ci portava qui e pregavamo entrambi la Vergine Maria. Mia nonna è mancata da poco, quindi sono venuta solo per stare con mia madre e per avvicinarmi alla Vergine Maria e pregare.
1: Adoro l'atmosfera, tutti sono amichevoli,

0: Nei giorni in cui sono stato qui, ho vissuto in famiglia, esperienze piuttosto spirituali, le cose tipiche dei ritiri, no? Ma la verità è che non smette mai di essere speciale.
1: È la mia prima volta qui, è magico. E ogni volta che sono qui sento una profonda sensazione di pace. Trovo la pace qui come in nessun altro posto.
2: Amo semplicemente la pace che si respira qui. È incredibile come tutti qui lavorino per vivere secondo le proprie convinzioni e tutti vivano così in pace insieme. Tutti hanno gli stessi valori morali e tutti si capiscono a vicenda. E non importa il colore della pelle che hai, semplicemente crediamo tutti in ciò in cui crediamo. E penso che sia davvero speciale.

0: Ebbene, siamo qui. Ho appena incontrato i miei due migliori amici di Siviglia. Qui abbiamo José Pedro e, insomma, raccontateci la vostra esperienza, perché in realtà la prima volta che siete venuti ero con voi.
1: Esattamente, un viaggio
0: incredibile che non si dimenticherà mai. Raccontateci un po' di quello che avete già vissuto, di quello che state vivendo questa volta.
1: Beh, questa è la seconda volta che partecipiamo a un incontro dei giovani, che per me è stato speciale. Sono venuto a Medjugorje diverse volte grazie a Dio, e la volta che mi ha colpito di più, che mi ha toccato di più, è stata quando sono venuto qui all'incontro dei giovani e avevo tantissima voglia di ripetere l'esperienza, e grazie a Dio eccoci qui. Dopo aver aspettato molti anni, con un'atmosfera fantastica, molto raccoglimento.
2: La verità è che sono super felice di essere venuto. L'anno scorso ho avuto un grosso problema e non sono potuto venire, anche se avevo già tutto pronto per partire. E questo mi è dispiaciuto molto, ma la verità è che è la Madonna a decidere quando devi venire. Sono davvero felicissimo e molto grato di essere qui adesso.
1: È molto bello venire e ritrovarti in quei luoghi dove hai vissuto esperienze così belle. E quando torni lì tutto questo sembra riaffiorare di nuovo, no? E ricordi quei momenti e la grazia che Dio ti ha dato in quel momento.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: fratelli e sorelle di Maria Visione, sono felice, contentissima di avere accanto a me qui un fenomeno, Marcella Reni, che è nel direttivo, nel comitato direttivo di Rinnovamento nello Spirito, ma è soprattutto una donna di grande, ma grande, grande, secondo me, bellezza spirituale. Perché? Perché la sua storia è una storia che adesso facciamo raccontare a lei, molto particolare. Allora, io vi dico solo una cosa: donna ricca, in carriera, che aveva il mondo ai suoi piedi, molla tutto per dedicarsi a Gesù. Ditemi voi se questo non è uno scoop. Ebbene, qual è la tua testimonianza, Marcella?
1: Che se non sono pazzi nel rinnovamento non li vogliono. E quindi, no, io ero una mangiapreti. E ho fatto le battaglie pro aborto, pro divorzio, ritenevo la Chiesa oscurantista, non ne volevo sapere. E invece poi ho fatto un incontro con un uomo di cui mi sono innamorata, che è Gesù di Nazareth, ma non è stato facile. Detestavo il rinnovamento, detestavo questa follia di pregare con le braccia alzate, detestavo queste manifestazioni, detestavo questi abbracci, questi baci fastidiosissimi, questa gente che mi si buttava addosso e mi diceva sorella e mi baciava, e io invece ero un notaio tutta Armani e non potevo scendere a far queste cose. E insomma, per farla breve, mio marito si innamora invece del rinnovamento, perché un giorno ci vado io pensando che la mia mamma, che è stata la prima ad andarci, fosse in mano ad una setta, e quindi io sono andata a vedere che cosa fosse successo. E mio marito, io torno a casa e dico: sono molto pericolosi. E mio marito, incuriosito, va a conoscere questa setta, e uomo buono, uomo puro, ci rimane e diventa bellissimo, bellissimo. Io invece diventavo orrenda, perché non mi piaceva niente, pensavo che lui fosse stato plagiato e pensavo alle sue vecchiarelle. Lui ormai viveva solo per leggere la Bibbia, non gli piaceva più niente di quello che facevamo prima, viaggi, ricerche scientifiche, studi, pranzi, niente di tutto questo lo interessava, fingeva per amore mio, ma io capivo che si annoiava moltissimo con me e io ero noiosa, ero noiosissima, e allora ho deciso che dovevo provarci. E non è stato facile. Lui mi ha estorto una promessa. Mi ha detto: devi venire almeno 6 mesi, perché se starai per poco tempo non capirai nulla. Devi venire almeno 6 mesi. E così io 6 mesi sono rimasta in questo gruppo, che era fatto da gente semplice, gente buona, ma che io non avrei scelto. Non avevo nulla in comune, non sapevo di cosa parlare con loro, non avevo interessi, era gente veramente culturalmente molto povera, non era attraente, ecco, non soddisfaceva il mio standard di livello di amicizia. E poi un giorno decido che stava per scadere il 6° mese, e mentre andavo in questo gruppo, che poi è diventata la mia famiglia, la mia vita, mi hanno portato in braccio e mi hanno sopportato, mentre andavo in questo gruppo ho pensato: basta, non ci posso più andare, lì non c'è posto per me. E sono arrivata sulla porta di questa stanza dove ancora ci raduniamo, che è in una parrocchia, la più povera del mio paese. Arrivo lì e una donna analfabeta, l'ultima che avrei scelto, mi viene incontro e mi dice: ecco, sei arrivata, che meraviglia, ti ho conservato il posto, lì c'è un posto, è il tuo posto. E io lì ho capito che la dovevo smettere e ho cominciato a lasciarmi andare. E loro dicevano: Dio ci parla attraverso la scrittura, Dio ci parla, Dio ci parla. Io dicevo: ma allora perché con me non parli? Che ti ho fatto che non parli solo con me? E ho iniziato ad aprire la scrittura e Dio mi diceva: la scienza gonfia, la carità edifica. Io non capivo cosa fosse questa carità, e mi hanno affidato un gruppo di bambini, e questo gruppo di bambini mi ha salvato. Loro capivano che io avevo bisogno di destrutturarmi, avevo bisogno di eliminare tanta scienza, che non ha nulla di male se però si poggia in Dio, ma che se invece poggia sul nostro orgoglio diventa dannosissima. Questi bambini, ai quali ho cominciato a parlare, a far leggere la Bibbia, a pregare, loro mi hanno salvata e mi hanno insegnato ad essere semplice, perché il regno è dei bambini, e Gesù dice: se non tornerete come bambini non entrerete. E io ho smesso di essere un'adulta e oggi sono una donna realizzata, felice, molto più povera, ma quanto più felice.
2: Vorrei in questo momento importantissimo che un angelo prendesse il mio posto per dirvi che cos'è la parola di Dio. Oh, sono certa che non lo immaginate nemmeno. Un giorno ebbi la ventura di scoprirlo e più tardi Sant'Agostino me lo confermò. Quando Gesù dice: le parole che tu, Padre, hai dato a me, io le ho date a loro. Le parole che tu, Padre, hai dato a me, io le ho date a loro. Agostino commenta: tutto quanto ha dato il Padre al Figlio l'ha dato nel generarlo. In quale altro modo avrebbe potuto dare al suo Figlio qualche parola, dato che nel Verbo Dio ha detto tutto in maniera ineffabile? La parola di Dio, dunque, ogni parola di Dio è una presenza del Verbo stesso, di Dio stesso. Immaginate ora l'atteggiamento che ognuno di noi è chiamato ad avere verso di esse. Innanzitutto, la parola di Dio va amata, conosciuta, ed è per questo che noi, per un certo periodo di tempo, ne prendiamo in considerazione una e vi cerchiamo il vero significato. Poi va vissuta. Qui è il punto. La parola di Dio non opera nulla in noi se noi non la viviamo, ma se la viviamo opera miracoli. Sostituisce infatti il nostro modo di pensare, di volere, di agire in tutte le circostanze della vita. Per cui, vivendo la parola, non siamo più noi a vivere, ma Cristo in noi. E questa è già una rivoluzione. Poi, dato che è inconcepibile per noi un cristianesimo individuale, ci dobbiamo comunicare le esperienze della parola, perché non vogliamo tanto la perfezione, la santificazione, la realizzazione del singolo, ma della comunità. E in questa comunione ne trae un grande vantaggio sia colui che ascolta come colui che parla, perché solo donando si possiede veramente. La parola di Dio va vissuta. Lo ripetono in tutti i toni i padri della Chiesa. Infatti, l'annunzio della parola, senza la testimonianza, senza la vita, era di scandalo ai pagani, come ora lo è ai non cristiani, e porta alla critica della religione, come allora portava alla bestemmia piuttosto che alla conversione. Infatti Gesù dice che bisogna prima fare e poi insegnare. E la parola di Dio va vissuta momento per momento. Ogni momento. La nostra mente, dice Sant'Ambrogio, resti sempre con Lui. Mai si stacchi dalla sua parola. Non va lasciato spazio ad altro nella nostra vita spirituale che alla parola di Dio. E questo è comunicarci costantemente la parola, con la parola. Ma c'è un fatto molto forte che ci porta ad amare appassionatamente la parola di Dio e a rivestirci di essa come della nostra divisa o come di una corazza. È un fatto ora un po' dimenticato, ma che noi GEM dobbiamo far brillare in tutta la sua bellezza. Sapete, GEM, quale importanza aveva la parola di Dio per i primi cristiani? Ecco, essa era messa spesso sullo stesso piano dell'Eucaristia. I cristiani dei primi secoli si nutrivano dell'una e dell'altra con eguale amore. Dicevano fra il resto: noi mangiamo la carne e beviamo il sangue della Divina Eucaristia, ma anche nella lettura della Scrittura. Oppure, questa lettura è come la consumazione dell'agnello pasquale. Oppure, mio rifugio è il Vangelo, che è per me, il Vangelo, come la carne di Cristo. E il sapiente Origene scrive che la parola che nutre le anime è una specie di altro corpo di cui il Figlio di Dio si è rivestito. Se è così, quante volte al giorno vorremmo comunicarci con la parola di vita? Il più gran numero possibile.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sono grato a Madre Teresa che ha rafforzato la mia fede e si è messa al centro della mia vita. È il punto di riferimento per la mia famiglia, per la mia professione, per il mio impegno. Una donna che aveva fatto tanto per la vita dei più umili non poteva non avere un legame con il Movimento per la Vita. Il presidente Carlo Casini ricorda con commozione particolarmente i momenti di gioia, di dolore e di speranza che la madre ha condiviso con tutti i volontari impegnati a combattere l'indifferenza e a lottare a sostegno della vita dal primo istante del concepimento fino alla morte naturale. Del Movimento per la Vita, Madre Teresa aveva accettato volentieri di essere la presidente onoraria, diventandone anche la guida spirituale. Di questa vicinanza e di questa sintonia di intenti abbiamo scoperto testimonianze inedite che abbiamo raccolto perché non vadano perdute. Sono gemme preziose per noi e per le generazioni che verranno.
1: Let us for one second in silence.
2: Preghiamo per un momento in silenzio per i nostri genitori e ringraziamoli per averci voluti, per averci amati, per averci dato la vita.

0: I also want to thank the parents.
1: Voglio anche ringraziare quei genitori che sono stati così generosi da donare i propri figli a servizio di Dio. Questo è stato il più grande dono che Dio abbia fatto loro. Scegliere proprio quei figli perché gli fossero consacrati.

Nobel per la pace nel secolo delle due più grandi guerre, fisicamente minuta, ma dalla statura morale immensa, povera e potente, come riconobbe il segretario generale dell'ONU, che ricevendola le dichiarò: «Lei è le Nazioni Unite». Madre Teresa rappresenta in carne ed ossa il paradosso evangelico per eccellenza, quello delle beatitudini,

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Oggi sei direttrice, presidente di un'associazione che si chiama Prison Fellowship Italia. Di cosa si occupa?
1: È un'associazione che si occupa di detenuti. Detenzione. Nasce in America e poi viene portata da noi in Italia nel 2009, nasce in seno al Rinnovamento nello Spirito, Prison Fellowship Italia, aderisce all'International che è presente in 5 continenti, in 132 paesi al mondo, si occupa di detenuti e si occupa anche di vittime. Noi facciamo incontrare all'interno del carcere vittime e detenuti, non le stesse vittime di chi ha commesso il reato, ma vittime che hanno subito lo stesso tipo di reato. Quindi se incontriamo detenuti che sono condannati e lavoriamo solo con i definitivi, quindi detenuti che sono già stati condannati con sentenza passata in giudicato, e se lavoriamo con un omicida portiamo dentro delle persone che hanno subito nella loro famiglia un omicidio. È una forma di

0: giustizia riparativa ma indiretta, surrogata, che funziona molto, funziona perché le vittime raccontano il loro dolore, le vittime mostrano la loro sofferenza e i detenuti spesso per la prima volta si rendono conto di quale sofferenza abbiano procurato non soltanto alle vittime dirette ma anche alle famiglie, alla società e in definitiva a se stessi e alle proprie famiglie. Molti prendono consapevolezza di questo dolore per la prima volta. Nello stesso tempo le vittime, che arrivano spesso arrabbiate, sempre con tanta disperazione e a volte con odio, rancore, portano il peggio di sé fuori, il dolore, il reato, l'ingiustizia che loro subiscono porta fuori dalle vittime il peggio e loro desiderano vendetta, non solo giustizia, ma non hanno altra arma che vedere la persona che li ha fatti soffrire, soffrire a sua volta, perché oggi il carcere è questo, la privazione della libertà, e quindi chi mi ha fatto del male quantomeno soffre questo e la sua famiglia soffre. Quando invece queste vittime entrano in carcere e conoscono questi uomini, uomini che si vergognano di alzare i loro occhi, uomini che hanno vergogna poi delle loro azioni, uomini che piangono, uomini che prendono coscienza, consapevolezza, si responsabilizzano e che cercano di riparare. Molti non possono più riparare. Per molti la riparazione può essere solo simbolica. Queste vittime scoprono dietro l'errore, dietro il reato, dietro lo sbaglio, scoprono l'uomo nella sua dignità che rimane, rimane al di là dell'errore, e scoprendo l'uomo, specialmente l'uomo che ha desiderio di riparare, queste vittime trovano la serenità. Ci sono alcune vittime, una in particolare, domani sarà qui con noi alla convocazione insieme a due detenuti, di cui uno ergastolano. Questa vittima in particolare dice: mi hanno liberata i prigionieri perché io giravo ormai nella mia vita senza senso, in un turbine di odio. I prigionieri mi hanno liberata. Si lavora in un paradosso, e il paradosso è che vittime e detenuti sono fermi, statici, i detenuti fermi al momento in cui sono stati arrestati, al tempo del reato, le vittime sono ferme al tempo della sofferenza, della privazione di un figlio, della rapina, dell'ingiustizia che hanno subito. Entrambi sono fermi, e paradossalmente le chiavi per rinascere e per essere liberati per le vittime sono nelle mani dei colpevoli, e per i colpevoli invece nel perdono concesso dalle vittime. Quando queste vite, quando questo dolore si incontra, allora tutto rinasce. I prigionieri vengono liberati e anche le vittime vengono risarcite.
1: Un'ultima battuta, ti lascio andare ai tuoi lavori. Tu hai partecipato a decine, credo, di convocazioni nazionali. Se dovessi definire con un aggettivo quella a cui stai partecipando, questa 39esima?
0: È giubilo, è giubileo, è Pentecoste, è giubilo, e questo giubilo si vive anche nei nuovi. E per noi che abbiamo già partecipato a tante convocazioni, abbiamo fatto tanta esperienza di presenza di Dio, di presenza dello Spirito Santo, forse è ancora più facile esultare, sentire questo passaggio, questa primavera, ma vedere gli occhi dei nuovi trasformati, vedere vite che rinascono, tante guarigioni, tante persone che stanno venendo nei nostri corridoi a testimoniare guarigioni. È Pentecoste, il passaggio di Dio, e questa Pentecoste si sente, e nell'anno del Giubileo della Misericordia c'è una sovrabbondanza di grazia e di giubilo, e giubiliamo tutti insieme.
1: E abbiamo tempo per giubilare, fratelli, perché ancora l'anno della misericordia continua, abbiamo tempo ancora mesi e mesi, quindi tutti pronti a vivere il Giubileo della Misericordia.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

È stato bello allora prendere di nuovo tra le dita quel tratto di strada percorsa la mia vita, sapendo che non scatti niente ma trasformi, e mi ricordi che tu il terzo giorno risorgi. Nessuna scusa posso più inventare per disprezzare chi ero.

0: Non sono un ipocrita.
1: Paolo Mastro Valerio, ecco, il cantante di questo gruppo che è bravissimo, e poi avete sentito quanto è appassionato, quanto trasmette la gioia di quello che sta facendo. Veramente sono colpita da questo. Grazie. Paolo è anche l'autore di questo brano, per cui a te la prima domanda: che vuol dire tu sei? A cosa si riferisce?
2: Allora, si riferisce, questo brano è nato in un momento in cui io ero un po' giù con la fede, proprio nel senso che quando si vivono certi momenti, no, di crisi, e ho partecipato a un corso che si chiama I 10 Comandamenti, e mi ha colpito in maniera incredibile questa frase: che tu vali la morte di Dio. Questa cosa mi ha spiazzato tantissimo. E l'ho voluta musicare anche con questo stile, che è un po' rap, no? Nel senso che abbiamo, perché come diceva Davide prima, no? Uno ha un'idea, butta giù un testo e della musica, e poi il gruppo insieme riarrangia. Quindi il bello anche del minor rock è questo, che da un'idea poi costruisce quello che è, in questo esempio, questa canzone. E abbiamo voluto con Tu Sei proprio trasmettere, ecco, in modo giovane, perché certo, più giovane di così non certo si può, che tu vali la morte di Dio, cioè Dio è morto per te e devi gioirne di questo, no? E mi sono fatto aiutare anche dal giovane ricco. Il giovane ricco finisce in modo negativo, perché il giovane se ne va, e noi invece no, noi invece vogliamo essere positivi, quindi abbiamo incontrato Gesù, ci chiede di seguirlo, infatti alla fine diciamo non sono un ipocrita, nel senso che io, Signore, cerco, perché non siamo, non è magia, cerchiamo tutti

0: giorni di lasciare tutto, tutto vuol dire innanzitutto noi stessi, prima di tutto. Cerchiamo di lasciare quindi l'orgoglio e cerchiamo di seguirlo, cerchiamo di non essere ipocriti.
1: Che è una bella sfida, perché non essere ipocriti significa essere coerenti. Se noi crediamo in quello che è la parola di Gesù, quindi nel suo Vangelo, dobbiamo metterlo in pratica. Questo significa quindi fare tutta una serie di scelte che naturalmente oggi possono essere considerate scelte anticonformiste, anticonvenzionali. Cosa comporta nella vita quotidiana? Adesso te lo chiedo da padre e anche da anima di questo gruppo, perché comunque sei responsabile.
0: Allora, innanzitutto come gruppo, noi sono quasi 10 anni che suoniamo insieme e cantiamo insieme, e tutti possono essere d'accordo con quanta fatica facciamo. Perché prima non è stato detto, comunque noi veniamo dalla diocesi di Mantova, ma veniamo da tante parti diverse. Per esempio, uno è nell'Alto Mantovano e un altro è nel Basso Mantovano, addirittura a Reggio Emilia, il nostro bassista. Quindi perché dico questo? Perché per fare le prove immaginate quanti siamo e quanta fatica facciamo. Certo, si annuncia Gesù anche con questa fatica, però ripeto, ce n'è proprio tanta, per questo che cerchiamo di non essere ipocriti ma coerenti, perché non tutti abbiamo la stessa testa, non tutti la pensiamo in maniera uguale, però crediamo in una persona che è morta per noi, quindi questo qua ci abbassa sempre, ci taglia sempre le gambe, ok? Per farci proprio camminare con i piedi per terra. E come padre posso dirti che anche lì quanta fatica, ma quanto è bello, però, quanto è bello. Capisci quanto sei obbligato a diventare piccolo perché sta crescendo un'altra persona, che non hai più i tuoi spazi di prima, non hai più i tuoi tempi di prima. Però quanto è bello quando guardi tuo figlio che ti sorride, quando si sveglia al mattino, insomma, è proprio bello, insomma, non c'è niente da dire.
1: Poco fa dicevi, bella questa cosa, perché pensate che ci sono tanti giovani e non giovani che hanno paura della paternità o della maternità, che addirittura la rifiutano, e invece poi si scopre la bellezza, la meraviglia di un dono infinito, unico, il dono di poter essere mamma e padre, cioè di poter dare la vita. Pensate che dono magnifico che il Signore ci ha dato.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Che bello.
1: Perché avete fatto solo il pezzo iniziale.
2: E invece continuavi.
3: Poi c'è una ritornata. Dopo c'è grazie padre. E loro sta zitti.
4: E poi fatelo.
3: E roviniamo le voci.
2: Quello dopo lo dobbiamo fare. Posso ricantarla con loro?
3: Guarda, aspetta che dico...
1: Dai!
5: Passiamo alla presentazione del libro. Questo libro qui, vedete, c'è un'immagine eloquente di Vincenzo Felici che il 22 maggio del 2007 disputava questa partita per la raccolta dei fondi di cui abbiamo detto ed è l'immagine proprio del gol. Però io qui mi soffermerei sul titolo.
6: Sì, questo titolo in Inghilterra, visto che il libro è stato tradotto anche in inglese per i lettori britannici, ha ricevuto qualche critica perché indubbiamente il termine traditore è un termine piuttosto forte.
5: Certo.
6: Non è forte solamente in Inghilterra, lo è anche in Italia, tant'è vero che chiunque mi chiede perché ho assegnato questo titolo al mio manoscritto, ma deve essere interpretato in maniera del tutto spensierata, frivola, semplicemente perché effettivamente ho per un giorno tradito la mia squadra del cuore vestendo la maglia di un'altra, anche se avrei volentieri fatto a meno, ma purtroppo in Italia non c'è una cultura sportiva, un'organizzazione e un'apertura rivolta all'attività sportiva.
5: Ce ne rammarichiamo di questo, onestamente, no?
6: Sì.
5: Non si può fare niente, pensi che...
6: Ma io sto provando nel mio piccolo, insieme anche ad altre persone, a allargare un pochino gli orizzonti, a interpretare, insomma, questo tipo di desiderio come una possibilità realizzabile anche in Italia.
5: Sì.
6: Ma le difficoltà a livello organizzativo, ma soprattutto relazionale con le società calcistiche che proviamo a contattare, non sono indifferenti. Quest'anno fortunatamente siamo riusciti ad aprire una breccia nella sensibilità di società come quelle liguri, il Genova e la Sampdoria hanno abbracciato questa causa facendosi precursori di questo progetto in Italia.
5: È nata un'associazione similare?
6: È nata non un'associazione similare, ma una rete di collaboratori che sostiene Football Aid anche in Italia e rappresenta la referenza italiana sul nostro territorio.
5: Bene. Quindi potrebbe essere un buon inizio.
6: Sicuramente, al momento le società che permettono di svolgere la stessa esperienza che ho potuto svolgere io sono il Genoa, la Sampdoria, quindi parliamo delle due società di Genova e anche il Bari in questo periodo e speriamo di poter allargare il contesto, l'interesse anche alle società più grandi, più rinomate, ma sappiamo che, ripeto, ci sono delle difficoltà legate soprattutto alla disponibilità e alla, diciamo, alla tranquillità che queste società non hanno nel concedere i loro impianti sportivi, per paura di danni, per paura di sicurezze legate agli atleti, ma io penso soprattutto per l'approcciarsi con un'esperienza che non rientra nel nostro modo di vedere il calcio, un calcio un po' troppo legato allo spettro del risultato a tutti i costi, al vincere ogni partita a tutti i costi, agli scandali legati purtroppo al mondo del pallone che ogni giorno
5: viviamo. Siamo d'accordo, però è anche vero, Vincenzo, lo diciamo proprio, magari qualcuno che ha il potere di agire ci sta seguendo casualmente, e il calcio è uno sport molto seguito in Italia.
6: È il più seguito in Italia.
5: Non so quanti fan abbia, ma credo che la maggioranza della popolazione italiana segue il calcio. e segue la nazionale, tra l'altro, e le società calcistiche non penso abbiano problemi economici.
6: No, assolutamente. Fra l'altro, a proposito di nazionale italiana, un'iniziativa molto simpatica promossa da questa associazione è quella di far disputare ogni anno in uno degli stadi più rinomati e caratteristici di Londra una partita fra l'Italia e l'Inghilterra, fra due selezioni di appassionati che rappresentano le due nazioni e danno vita un po' a una partita, a un incontro sportivo che è uno tra i più classici in Europa. Ecco.
5: Io rifletterei molto anche sugli stipendi, tra virgolette, esorbitanti che si danno ai calciatori. Credo che sia dovere di tutti pensare.
6: Io sono fiero di poter dire che nel mio caso non mi hanno pagato per giocare, ma ho pagato io per giocare, ma pagato non è un termine adeguato. Ho offerto per appunto assecondare un progetto che rappresenta ben più che una semplice partita di calcio.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

conservate l'umiltà nel vostro cuore. Siate il più piccolo tra i piccoli, perché questa virtù darà bellezza alla vostra anima. Raccoglietela con cura, per essere come una fina e delicata orchidea che passa inosservata tra le specie diverse in un rigoglioso giardino. Vi do l'esempio di Gesù, uomo Dio, che è venuto nel mondo per servire e non per essere servito. La bellezza della sua anima splendeva come una stella, il bagliore dei suoi occhi come due stelle luccicanti che scintillavano nel buio. La sua sapienza divina non si è mai potuta comparare con la scienza dei grandi intellettuali. La sua vita fu un miracolo d'amore, perché ad ogni passo lasciava l'aroma dei suoi miracoli, della sua delicatezza. La folla lo seguiva, perché trovavano in lui un uomo di fede nella parola, parola che scendeva in ogni cuore per rimuoverne i suoi falsi dei.

0: fargli guardare dentro di sé e scoprire il suo peccato, la sua miseria, il suo nulla. Pur essendo il re del più alto lignaggio, subì l'esodo, nacque nelle intemperie. La sua culla fu paglia sistemata per proteggerlo un po' dal freddo della notte. Il suo scettro fu la croce, croce che riscattava il mondo. La sua corona fu spine, imposta come irrisione, come beffa. Nella sua entrata trionfale in Gerusalemme salì su un asino per mostrare che la sontuosità non si addice ai figli di Dio. Condivise con pubblicani, farisei, peccatori, lebbrosi, zoppi, ciechi e storpi. Non guardò mai la borghesia, il lignaggio, perché il suo sacro cuore sempre fu ornato con l'oro dell'umiltà. Ornatevi con questa bella virtù, virtù che vi darà valore come la caratura dell'oro e dell'argento. Questa pietra preziosissima vi eleva di valore spirituale, perché per essere grandi dovete farvi piccoli. Cercate sempre gli ultimi posti, non cercate di essere notati e riconosciuti. Passate inosservati come il vento leggero che soffia sul vostro viso. Come madre del Salvatore, Dio mi adornò con questa bella virtù, virtù che era gradita a Dio, perché il Verbo incarnato avrebbe preso possesso di me, avrebbe preso la mia piccolezza per glorificare la grandezza del Dio incarnato.
1: Ascoltate ogni mio insegnamento, che vi do con amore. Lezioni che vi fanno crescere nella vostra infanzia spirituale e diventare più maturi nella fede. È giunto il momento di parlarvi della virtù del distacco. Virtù che vi disaffeziona dalle cose terrene. Virtù che vi rende consapevoli delle vostre azioni vuote. Vuote perché vi aggrappate a cose scadute che non potete portare quando sarete chiamati alla patria celeste. Fermatevi e riflettete su quali sono i vostri attaccamenti e decidete con determinazione di eliminarli dalla vostra vita. Camminate leggeri, che non vi sorprenda la notte con lo stesso modo di pensare. Rinnovatevi pertanto nel vostro modo di agire e interpretare un nuovo percorso. Percorso diverso, percorso in cui non proverete dolore per lasciare tutto, anche voi stessi. Figlioli miei, non esiste una bilancia che pesi il grande amore che una buona madre ha per suo figlio. Dall'annuncio della mia maternità, io mi donai senza riserve alla volontà di Dio. Il mio cuore immacolato fu inondato di gioia, mescolata con dolore, perché già prima della sua nascita conoscevo le enormi sofferenze che mi attendevano nel dover lasciare coloro che erano più cari al mio cuore immacolato. Tuttavia, mi abbandonai completamente nelle sue mani, nelle mani di colui che tutto può, senza alcuna obiezione, perché il dolore offerto produce effetti meravigliosi nell'anima. Quindi, piccoli miei, è così che dovete rendere la vostra vita un distacco costante, così da morire lentamente ai vostri attaccamenti e possa nascere in voi un nuovo essere legato a Dio.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Padre, che possa imitare tanto Gesù da farti compiacere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno.

Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero luminoso si contempla le nozze di Cana. La madre disse ai servi: «Fate quello che vi dirà». «Signore, fa che sia attento alle necessità del mio prossimo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Gesù, aiutami a seguire il tuo cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Gesù fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Gesù, dammi la grazia di rimanere sempre nella contemplazione del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.

peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi.
Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza Inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo.
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma

liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre la folla li faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Genesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone, «Prendi largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose, «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo, «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore, infatti, aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, erano soci di Simone. Gesù disse a Simone, «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Parola del Signore. Fratelli e sorelle, questo Vangelo che oggi la liturgia ci propone ci presenta una scena molto semplice, molto profonda, ma molto semplice. Gesù è sulla riva del lago, vede due barche, però stranamente sceglie quella di Simone. Aveva la possibilità di scegliere quell'altra, ma sceglie quella di Simone. Sale sulla barca, gli chiede di allontanarsi un poco dalla riva e poi, dopo aver parlato alla folla, dice a Simone, «Prendi il largo». Interessante. Mi incuriosisce il fatto che Gesù aveva davanti a sé due barche, avrebbe potuto appunto scegliere quell'altra e invece sceglie la barca di Simone. Perché Simone? Il Vangelo non ce la spiega. E forse questo è il punto, che Dio ama tutti. Dio ama tutti allo stesso modo, ogni uomo e ogni donna, tutti siamo suoi figli, nessuno è più amato di un altro e nessuno vale più di un altro agli occhi di Dio. Agli occhi di Dio, pur essendo diversi, abbiamo lo stesso valore. Eppure dentro questa uguaglianza dell'amore esiste anche il mistero della chiamata. Gesù sceglie Simone. Perché, come il primo Papa, Gesù non sceglie Giovanni, che appunto persevera con Gesù fino alla croce, che diremmo che è più fedele di Pietro, di Simone? Pur avendo i suoi limiti, le sue parole, perché Gesù non aspetta che Simone sia perfetto, lo sceglie così come egli è e gli affida la missione. Il mistero della chiamata di Gesù. E anche nella nostra vita ci sono persone che Dio sceglie in modo particolare per una determinata missione. Pensiamo ai santi, no? Il santo Padre Pio, che visse vicino qui a Monte Sant'Angelo, San Giovanni Bosco, San Giovanni Paolo II, Santa Teresina, Santa Faustina,
Guardando questi santi possiamo dire che il Signore veramente li ha scelti, ma questo non significa che Dio li amasse più di noi, che Dio li amasse più degli altri, significa che Dio aveva per loro una missione particolare, una chiamata particolare. E questo, fratelli e sorelle, vale anche per ciascuno di noi. Forse non sappiamo ancora perché il Signore ci abbia condotti attraverso alcune strade, perché alcuni percorsi che abbiamo attraversato con molte difficoltà, con molti problemi, perché Dio abbia messo accanto a noi determinate persone. Perché Dio ti ha messo proprio questa persona, non un'altra? Perché questa famiglia? Perché questo servizio? Perché questo lavoro? Ci sono scelte di Dio che non riusciremo mai a capire completamente. Ci sono scelte di Dio che non riusciremo mai a spiegare agli altri completamente. Dobbiamo imparare a non vivere queste differenze con l'invidia, ma con lo stupore. Quando vediamo una persona che ha ricevuto un grande dono, invece di chiederci ma perché lui, io no, perché lei ha avuto questa fortuna e io no, invece di invidiare, invece di essere gelosi, possiamo dire: Signore, ti ringrazio perché attraverso questa persona, attraverso questo dono che l'hai concesso, tu puoi agire, tu puoi aiutare, tu puoi amare. E la chiamata di Simone ci ricorda che Dio ha un sempre suo modo di scegliere, ha sempre un suo modo di agire nella nostra vita, perché Dio vede più lontano di noi. Noi vediamo soltanto una parte della nostra storia. Dio vede tutta la nostra vita. Dio vede tutta la nostra strada fino al cielo. Allora chiediamo oggi di ringraziare di tutto ciò che il Signore ci ha donato, le persone che ha messo sul nostro cammino, i doni che non sempre ancora riconosciamo, e di tutto ciò che riconosciamo sappiamo dirgli grazie. Sia lodato Gesù Cristo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.